0: Inoltre, negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
1: Andiamoci subito. Presso la Murese Marmi, consulenze tecniche. Dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
0: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
1: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

0: Oggi no, oggi no, oggi non si muore d'amore.
1: Bambini, vi ricordo che per voi è aperto lo sfogodromo, potete lamentarvi di qualcosa che non vi torna, del campo estivo, dello sport, di quello che succede a casa con mamma e papà, dei compiti. Sentite liberissimi di farlo con un WhatsApp audio al 335-787-1910, anche perché qualcuno di voi venerdì riceverà un bel regalo.
2: Flatball, il grande classico firmato Goliath, è il gioco che ogni estate conquista tutti, da bambini ad adulti. Il concetto è semplice e geniale, lanci un disco e in volo si trasforma in una palla. È proprio l'effetto sorpresa a renderla unica, perfetta per spiaggia, parco e piscina. Con Flatball non sai mai quando cambia forma. Ed è questo il vero divertimento. Lo trovi, ovviamente, online e nei migliori negozi di giocattoli.

0: 8 in punto.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno. Ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
6: Asta Mobili, la metà è gratis.
5: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: Ebbene sì, cari sveglioni, anche quest'oggi siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata. Pochi giorni al termine di questa stagione, però prima bisogna dare il ben arrivato a Francesco Bianco. Buongiorno.
9: Buongiorno, Fra.
10: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.
8: Senti, Blancos,
10: Francisco Blanco,
8: hai visto?
10: Che tra l'altro era un generale della dittatura spagnola, il generale di Franco era Francisco Blanco, sono io, la reincarnazione.
8: Senti, Francisco Blanco, sì, ma la Meloni e Trump, c'è un ritorno di fiamma?
10: Sai, quando ci si vede a una festa, a volte capita, no? Sì. Che ti lasci un po' così, che non ti sei spiegato bene, non eri proprio insieme, no? Però qualcosa era successo. E poi ti ritrovi a una festa, fai due chiacchiere e magari ti ritrovi.
9: Cos'è Temptation Island?
8: Chissà come mai, sì, magari fanno il fuoco di confronto, il farò. Ma la domanda
10: chi
8: è...
10: Lo fa Macron, bisciglia.
8: Sì, probabilmente sì.
10: Impazzirei.
8: Ma la domanda è, come fa a cadere sempre da questo fascino italiano Trump? Perché poi lui le spara sempre contro di noi. Ma poi quando la mente...
10: Ma scusa, chi è che non piace l'Italia? È impossibile, sì, che non ti piaccia. È impossibile che non ti piaccia l'Italia, no? È un paese bellissimo, si mangia bene. È mal frequentato l'Italia, ma per il resto è un paese fantastico.
8: È vero, va bene. Grazie mille a Francesco Bianco che ci racconterà tante notizie serie, ovviamente, a differenza di quelle che diciamo noi. Ma intanto grazie mille anche a Edoardo De Simone.
9: Grazie a te, Alan Caligiuri. Noi torniamo comunque domani mattina, giusto?
8: Giusto, domani mattina, puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
10: Su Radio Latte Miele.
11: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 17 giugno, buona giornata a tutti, Ariete. Forse qualche tensione c'è, sappi però che la seconda parte dell'anno è dalla tua. L'ambizione è alta, può creare contrasti, i progetti che porti avanti sono tutti molto favorevoli, ma c'è da organizzare qualcosa di importante. Stai aspettando delle risposte. Il Toro recupera dopo un periodo di stress, preoccupazioni, magari piccoli problemi fisici. Ricordo che qualsiasi cosa sia capitata nelle ultime settimane, anche un problema, un incidente, un fastidio, sei protetto da Giove e le difficoltà si risolvono più facilmente del previsto. Solo oggi pomeriggio sarebbe il caso di evitare complicazioni. Gemelli, le relazioni sono al centro dell'attenzione, perché se dal punto di vista economico-lavorativo abbiamo buone stelle, questa Venere nervosetta mi dice che forse è il momento giusto per chiarire dubbi, incomprensioni, prima di un weekend che, in qualche caso, potrebbe rivelarsi ancora più nervoso. Cancro, giornata di conferme e soddisfazioni, Giove per l'ultimo mese del tuo segno, sfruttiamolo. C'è chi ha già concluso un accordo, un contratto, e c'è chi ha fatto delle scelte importanti. Tra l'altro, le situazioni che nascono ora si rivelano molto importanti. Chi si mette in proprio, chi ha un'attività e vuole fare di più, e non ci dimentichiamo dell'amore. Il Leone vive un periodo di rinnovamento e crescita. A volte, quando abbiamo un periodo favorevole, possiamo anche rinunciare ad un'amicizia, ad un amore che ci ha fatto stare male. E sì, perché persino i tagli sono liberatori. Ciò che si è chiuso recentemente lascia spazio a nuove opportunità. Vergine, Venere è intrigante, hai bisogno di famiglia, amore, protezione. Con un cielo così anche i più reticenti del segno, quelli che pensano solo al lavoro, potrebbero innamorarsi o quantomeno vivere un'amicizia amorosa. Benessere personale, progetti gratificanti. Bilancia, d'accordo, un po' di stanchezza c'è, la confusione pure, ma è normale, negli ultimi mesi hai dovuto combattere. Poi c'è quel Giove ancora nervosetto che parla di questioni legali, questioni di carte, ma la liberazione è dietro l'angolo, i risultati arriveranno, il periodo si prospetta favorevole, con la fine di giugno inizia un periodo di successi e riconoscimenti, anche oggi te ne accorgerai. Scorpione, questo Marte ha determinato momenti di forte nervosismo. Oggi abbiamo un cielo importante al mattino, il pomeriggio è più esasperato, soprattutto se ci sono delle tensioni in famiglia o con una persona, direi di essere ancora un po' prudenti nelle questioni sentimentali. Attenzione ai conti, un bonifico che non è arrivato, una situazione che riguarda un affitto, una proprietà, un parente, un socio, che in qualche modo va chiarita. Sagittario, energia e determinazione sono in crescita e sono molto contento di ritrovare i Sagittario entusiasti, positivi, ottimisti. Lavoro e esami, studio, protetti. Quello che mi piace un pochino meno è l'amore, nel senso che potresti vivere dei momenti di tensione oppure devi capire da che parte sta una persona. Capricorno, il nervosismo dei giorni scorsi si attenua e torna una maggiore serenità. Ci sono buone possibilità di recuperare un rapporto affettivo ora che Venere è favorevole. Single del segno, datevi da fare. L'Acquario deve fare una selezione nei rapporti e nelle amicizie perché l'imminente transito di Giove da luglio porta dubbi e questa fase ti aiuterà a capire chi merita davvero spazio nella tua vita. Pesci, il lavoro richiede decisioni importanti, organizzati bene, non rimandare, perché entro fine mese possono arrivare conferme. Insomma, soddisfazioni significative se accogli una proposta, se firmi un accordo entro il 30 giugno. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Bamboli di Pezza, c'è porno qui su Radio Latte Miele. Cominciamo così questo mercoledì 17 giugno. Buongiorno anche a Natalia Scaratelli, la sigla e poi le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, vi dicevo che ci sono molte notizie anche oggi. Naturalmente la morte del cardinale Camillo Ruini, storico capo dei vescovi italiani, che ha influenzato moltissimo anche la politica italiana. Cioè, è stato un uomo davvero importante nella nostra storia, soprattutto, diciamo, nella Seconda Repubblica, anche se lui ha attraversato anche la prima, perché era molto anziano, molte reazioni politiche ovviamente. Sicuramente è stato, secondo gli storici, il cardinale Richelieu di Papa Wojtyla, perché era quello che tesseva le fila, insomma, tra la politica italiana e il Vaticano. Una figura molto molto importante. Poi il G7 in Francia, lo sapete, vertice anche con Macron e Zelensky insieme a Trump, alzare la pressione su Putin, dicono Mosca deve fare un accordo. Bisogna capire che effettivamente Trump, se parla con Macron, dice che il suo migliore amico è Macron, se parla con Putin cambia idea. Bisogna vedere, insomma, spesso si lascia conquistare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
6: Come fossi una bambola.
5: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Spot. Domenica 28 giugno vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotta Iuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media partner Radio Latte Miele.
10: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
11: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
10: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
11: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
12: Giulia ci sa fare, Giulia è intelligente, Giulia è qualcosa di più.
11: Latte miele.
13: Brava Giulia, brava Giulia.
11: Latte miele.
14: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
15: Radio Latte Miele.
11: La tua musica italiana.

0: Partenope, ci sono Mark and Cremont insieme alla regina delle collaborazioni Serena Brancali e Paio The Colors. Rimaniamo in zona Partenope a Napoli, perché lo hanno inseguito per le strade di Napoli, lui a piedi, loro in scooter, poi hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. È morto così Antonio Mauro, 48 anni, originario della zona Tribunali, quindi siamo nel cuore di Napoli. Secondo gli inquirenti immediatamente giunti sul posto, è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La preoccupazione maggiore è anche il fatto che l'omicidio, appunto in pieno centro a Napoli, sia stato fatto alle 22:30 di ieri sera. È estate, c'era moltissima gente in strada, ma se ne sono fregati, hanno cominciato a sparare.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro che caldo, se esco ti manco.

0: Da Dio c'è Brescia Disco Latte Miele di questa settimana. Allora, parliamo della carta d'identità, perché sapete che ci avevano detto che la carta d'identità cartacea doveva essere dismessa entro e non oltre il 3 agosto. Non è vero, nel senso che è slitta il termine per la dismissione della carta cartacea. Io ho ancora quella in realtà, ed è praticamente un libro, la decisione del Consiglio dei Ministri, perché cosa è successo? Si sono resi conto che i comuni non ce la facevano a dare l'appuntamento a tutti i cittadini per poter cambiare la carta d'identità, quindi il provvedimento proprio viene in aiuto alle richieste delle amministrazioni locali. Da mesi infatti le anagrafi erano in affanno per la gestione delle richieste, perché tutti si sono messi a voler avere la carta d'identità nuova e non ce l'avevano fatta. Quindi vedremo. Non è stato indicato il tempo in più che si ha per poter fare la carta d'identità. La validità varia a seconda dell'età del titolare al momento della richiesta del documento. Secondo molti si tornerà a parlare di divieto di uso della carta d'identità cartacea nel 2027, nel senso che fino al 31 dicembre di quest'anno potrebbe essere valida. Latte miele.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui, non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
5: Le ultime dalla nostra redazione.
6: Un buongiorno dalla redazione di Radio Latte Miele. È stata presentata ieri la 18ª edizione di Marateale, premio internazionale, tra gli appuntamenti culturali e cinematografici più attesi dell'estate italiana, in programma dal 20 al 25 luglio a Maratea. La conferenza stampa si è svolta a bordo di un Frecciarossa in viaggio tra Roma e Maratea, a conferma della solida collaborazione tra il festival e il treno Alta Velocità di Trenitalia. Madrina della 18ª edizione, Silvia D'Amico, attrice tra le più apprezzate della sua generazione.

0: la Regione Basilicata è in piena sintonia con la fase 2 del progetto nazionale annunciata dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Forestazione, c'è l'intesa tra la Regione Basilicata e i sindacati, già individuate le risorse per garantire pagamenti regolari ai 4.000 addetti. Aumentano le giornate annue di lavoro e intanto si studia un nuovo modello produttivo. Cambiamo argomento. Altavilla Irpina, San Nicola Baronia, Andretta e Capriglia Irpina ottengono complessivamente circa 8 milioni di euro. Le risorse finanzieranno i piani di sviluppo per il recupero delle aree dismesse o inutilizzate. Quasi 8 milioni di euro destinati a 4 comuni della provincia di Avellino per recuperare aree abbandonate o non più utilizzate e trasformarle in nuove opportunità per le comunità locali. È il risultato della graduatoria definitiva relativa ai piani di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un credito d'imposta destinato alle imprese agricole che sostengono investimenti per la manutenzione e il recupero del territorio rurale, con l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'imposizione fiscale attualmente gravante su tali interventi, inclusa l'IVA al 22%. E questa è la proposta elaborata da Confagricoltura Campania attraverso la sezione economica regionale Agrumicoltura, finalizzata a sostenere concretamente le aziende operanti nelle aree agricole disagiate e ad elevato valore paesaggistico, storico e culturale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, a risentirci a più tardi.
1: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
2: Quando torniamo qui su Radio Latemiale parleremo del caldo. Da oggi c'è l'ondata di AFA Record. Prima vi lascio a Ivan Graziani con Mona Lisa e poi Eros Ramazzotti con Ma che bello questo amore. A tra poco.

Ma che bello questo amore, c'è Eros Ramazzotti qui su Radio Latte Miele. Questa canzone compirà 40 anni l'anno prossimo. Invece lui ieri ha conquistato lo Stadio Olimpico di Roma in 42.000, lo hanno acclamato, ha fatto anche una dedica al padre Rodolfo, insomma è stato veramente un bel concerto, sta conquistando del resto tutti gli stadi delle città italiane, davvero un ritorno clamoroso. Allora, lasciate ogni speranza voi chi entrate, diceva Dante Alighieri nella Divina Commedia, forse è uno dei versi più celebri dell'Inferno di Dante, e stiamo parlando infatti delle temperature che da oggi arriveranno sulla penisola, isole comprese, fino a 40 gradi. Attenzione, perché quando diciamo le temperature, lo ricordo sempre perché magari uno si distrae, sono temperature previste all'ombra in zona ventilata, quindi se sono previsti 39-40 gradi in zona ventilata all'ombra, potete immaginare invece quello che ci sarà. Contestualmente è uscito anche un bollettino del Ministero della Salute che sostiene come le persone a rischio debbano stare attente e sconsiglia caldamente, se non siete degli eroi, di correre nelle ore centrali della giornata. Ci sono ancora, io li vedo con i miei occhi, ogni tanto io penso che sia, no, un'improvvisa visione, in realtà c'è gente che corre alle 13, il Ministero della Salute dice no, anche se un tassista l'estate scorsa ne commentavo con lui questa notizia, perché mi diceva no, li lasci correre perché poi li portano in ambulanza con in ospedale, ma poi li riporto a casa io, quindi per me è lavoro e sono contento di vederli correre. Comunque, attenzione, davvero i problemi saranno che le notti saranno tropicali, quindi farà caldissimo anche di notte, che è la cosa peggiore che possa accadere nella vita di una persona, e dopo durerà almeno 10 giorni, ma dicono almeno perché non sanno vedere oltre. Che lingua?

0: raggio di sole, c'è cioè Jovanotti qui su Radio Latte Miele. Altro che uno, ce ne saranno tantissimi di raggi di sole in queste ore. Allora, è uscita la classifica delle 20 città dove si mangia al meglio, ma secondo Time Out, che è una famosissima rivista inglese, chi è stato a Londra almeno una volta l'ha trovata Time Out in qualche locale, perché è veramente molto diffusa. Attenzione, perché non si parla delle città dove si mangia meglio sedute al ristorante, ma nelle città in cui la cucina ha ancora un forte valore popolare, una forte identità, è presente tanto lo street food, no? Quello che si mangia per strada. Quindi c'è solo un'italiana, e immagino che abbiate già capito qual è l'italiana in questa classifica dei posti in cui si mangia meglio in strada in Italia. Ovviamente è Napoli, che guadagna anche 5 posizioni, dal 19esimo passa al 14esimo posto. Effettivamente è una delizia. La città migliore da questo punto di vista mangiare per strada è Lima, capitale gastronomica ma anche politica del Perù. E poi ci sono Bangkok, sapete che in Thailandia è molto comune mangiare per strada, Città del Messico. Londra si piazza al quarto posto, ma perché? Perché ha un sacco di locali appunto del sud-est asiatico o comunque delle ex colonie, e quindi si mangia molto per strada. Poi c'è Barcellona, Ho Chi Minh City, quindi siamo in Vietnam, Melbourne in Australia, Pechino, Atene e Lisbona, e poi c'è naturalmente, l'abbiamo detto, Napoli.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai, vai, vai!
2: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
3: Asta Mobili, la metà è gratis.
2: Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
4: Aperto anche la domenica.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Generale di Francesco De Gregorio nella versione di Vasco Rossi qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di mezzi pubblici perché sapete che a Milano c'è questa indagine sulle chat sessiste di alcuni dipendenti dell'ATM, che è l'azienda trasporti milanesi, e quelle dei bus, metropolitane, naturalmente anche tram. C'è un indagato e sospesi i dipendenti coinvolti. Ci potrebbe essere addirittura l'ipotesi di revenge porn, perché non è necessario che tu conosca la persona di cui mandi in giro foto in disabilie, perché a volte ci sono foto che proprio prendono alcune parti anatomiche del corpo, magari una gonna un po' corta oppure un pantaloncino, e sono stati sospesi i dipendenti coinvolti, tra l'altro senza retribuzione, quindi una sospensione vera. Vedremo quello che poi decideranno i giudici, perché sicuramente ci sarà un passaggio anche in tribunale. Dall'altra parte invece, a Bologna sono arrivate le immagini del passeggero che ha morso l'autista del bus. Questo perché? Per dirvi che effettivamente la storia che è arrivata da Milano naturalmente mette un po' i brividi, no? Raccontava la ragazza che ha scoperto la situazione, che effettivamente spesso capita alle ragazze di tornare la sera con i mezzi pubblici e di mettersi vicino all'autoferrotranviere, proprio perché ci sente più al sicuro, e anche se uno vede una telecamera si sente più tranquilla, no? E invece poi scopre che lo stesso che pensava il suo salvatore utilizza quelle immagini, anche se non dobbiamo fare di tutto un erba un fascio. Invece poi è anche un lavoro pericoloso. A Bologna appunto è il passeggero che ha morso l'autista del bus, ma ogni giorno qualche capotreno, qualche controllore, qualche autista viene aggredito nel nostro paese.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Spot. Il 20 e 21 giugno la Festa della Musica arriva nei Musei Archeologici Nazionali della Basilicata con La Voce dei Luoghi. Sabato 20 alle ore 19 al Museo Archeologico Nazionale di Potenza il concerto della Concert Band Città di Potenza. Domenica 21 alle 17.30 a Muro Lucano presso il Salone delle Feste della Società Operaia di Mutuo Soccorso esperienza di musicoterapia guidata da Anna Lapetina. A seguire alle ore 20 il concerto del coro polifonico Vox Populi presso il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. Due momenti, un solo spartito di memoria, cultura e condivisione. La Voce dei Luoghi, Festa della Musica 2026.
3: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Comuni immortali di Achille Lauro. Partiamo così in questa seconda ora insieme su Latte e Miele con Wake Up. Buon mercoledì 17 giugno da Francesco Bianco e Natalia Scaratelli. Tante notizie. Allora, la morte del cardinale Camillo Ruini a 95 anni, protagonista della storia della Chiesa italiana ma anche della politica italiana. E poi questo agguato di camorra a Napoli, ucciso Antonio Mauro vicino al clan Contini, freddato nel vicolo a pochi passi da casa, ma soprattutto sparando in mezzo alle persone che ovviamente si sono molto spaventate. Siamo in una zona centralissima del capoluogo campano. La fregata russa che spara colpi di avvertimento contro uno yacht civile nella Manica, quindi tra Francia e Gran Bretagna. Naturalmente la protesta di Londra. Trump al G7 con l'Iran, si passa alla seconda fase. Oggi forse incontra Zelensky e dice che ha sentito anche Putin e che farà di tutto per far finire anche la guerra tra Russia e Ucraina. Disgelo con Meloni, lui dice mi hai abbandonato e lei invece risponde siamo sempre rimasti amici. E poi la tripletta di Messi con la sua Argentina, che viene battuta quindi l'Algeria, diventa il il goleador più goleador della storia dei mondiali. In campo ora mentre vi parlo Austria e Giordania.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
8: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
7: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno. Ogni momento.
8: Più visibilità, più clienti, più risultati.
7: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
8: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
7: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.
11: Un mondo d'amore.
12: Latte e miele.
13: Noi due.
12: Latte e miele.
14: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
15: Radio Latte e Miele.
12: La tua musica italiana.

Sabato sera Marasa Tei insieme a Nigiotti qui su Radio Latte Miele. Allora, le sorelle scomparse nell'Aquilano, il fidanzato della grande sostiene che siano con un parente nella camera di Sara e Alice all'interno della struttura dove vivevano, ora sotto sequestro. Sono stati trovati bigliettini per comunicare con l'esterno, molto probabilmente un codice utilizzato per organizzare il loro allontanamento. Naturalmente proseguono da parte dei carabinieri di Civitella Alfedena, siamo in provincia dell'Aquila, come vi dicevo, le indagini alla ricerca di Sara, 12 anni, Alicia 16 anni, le sorelle scomparse da sabato 6 giugno. Si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, in tutti i percorsi che le ragazze potrebbero aver seguito per allontanarsi dalla casa famiglia che l'ospitava da circa 2 anni. Le indagini si concentrano sui genitori di Sara e Alicia, Stefano di Giacinto e Valentina D'Acunto. Le loro abitazioni sono state perquisite, sotto esame anche la posizione di Joseph, che è il fidanzato della più grande, un ragazzo di 18 anni egiziano che fino a pochi mesi fa era stato anche lui ospite della struttura di accoglienza dove erano le ragazze. È stato ascoltato nuovamente, ha detto che si trovano in un luogo segreto insieme a un loro parente, ma certo fino a quando non si trovano stiamo parlando di due ragazze minorenni.

Summer Funk, c'è Francesco Gabbani qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che per quanto riguarda l'indagine sulla Torre Milano, insomma sul grattacielo che aveva portato anche alle dimissioni di importanti assessori del comune, in realtà sono stati tutti assolti in primo grado per il tribunale. Il fatto non costituisce reato, le motivazioni come sempre saranno depositate entro 90 giorni, e parla invece il sindaco di Milano Sala. Sapete che c'era anche chi ha chiesto le sue dimissioni, poi in realtà è arrivato, come avete sentito, proprio la soluzione per tutti. Si è sfogato dicendo soprattutto che i pubblici ministero hanno avuto, secondo lui, parole violente usate per screditare la politica del comune. Quindi se ne è parlato molto di questa vicenda, ma subito diversi avvocati importanti del capoluogo lombardo avevano spiegato che la soluzione sarebbe arrivata perché praticamente i PM non avevano in mano niente.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Spot. Ci risiamo. Un altro fine settimana nel quale vorrei fare qualcosa di diverso, ma non so cosa.
5: Non disperare, ho io la proposta giusta. Sabato 20 e domenica 21 a Castelgrande ci è offerta la possibilità di vivere un'esperienza entusiasmante e diversa, partecipando in diretta ad una ricerca archeoastronomica.
4: Ma dai, dimmi di più.
5: Possiamo scegliere più momenti. Sabato 20, all'alba, possiamo assistere al sorgere solstiziale del sole dal complesso megalitico del Cannalicchio. Oppure alle 17.30 partecipiamo alla conferenza per capire meglio di cosa si tratta e cogliamo il tramonto solstiziale dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.
4: Bello, dai, ci voglio andare.
5: Ma non è finita qui. Domenica 21 possiamo assistere all'alba solstiziale dall'interno di un'altra chiesa, quella di San Vito, e vivere quegli effetti scenici ricercati dagli architetti del passato.
4: Ho deciso, voglio partecipare a tutti gli eventi.
5: Allora l'appuntamento è a Castelgrande il 20 e 21 giugno per vivere il solstizio estivo in diretta.
6: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
7: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
6: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
7: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
6: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
8: Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte Miele, parleremo della maturità 2026. Prima vi lascio a New Trolls con la bellissima Quella carezza della sera e poi Pino Daniele con A me mi piace blues.

Ed eccolo Pino Daniele con A me piace o blues qui su Radio Latte e Miele. Invece a molti studenti non piace il Toto Temi, perché domani inizia la maturità con lo scritto uguale per tutti. Impazza il Toto Temi, cioè i titoli che usciranno. Naturalmente si ragiona, anche se lo chiedete anche all'intelligenza artificiale, vi dà delle soluzioni. Si ragiona, non so, sugli 80 anni della Repubblica, naturalmente il voto delle donne, e poi si ragiona sui 25 anni dall'11 settembre, perché questo 11 settembre saranno 25 anni dall'attentato che ha cambiato il mondo contemporaneo. Poi si ragiona molto sull'intelligenza artificiale, si ragiona molto anche sullo sport come fonte di benessere per la salute mentale. Quindi sono questi i temi che girano di più, vedremo. Tra l'altro, visto che non solo Blanco farà la maturità, ma anche Pupo, perché non l'aveva ancora fatta, ha detto è un regalo che devo ai miei genitori, punta all'80 lui, quindi anche è un buon voto, e quindi anche lui sarà tra i 527.747 maturandi del 2026. Sono un po' di più quelli del rispetto all'anno scorso. Una percentuale di ammessi al 96,8%, con differenze regionali, perché ad esempio in Sardegna il 7% è stato bocciato, mentre nel resto d'Italia la media è molto più bassa.

0: Sei la più bella del mondo, cantava Raff nel 1995 e lo continua a cantare anche adesso. Allora, parliamo dell'intensa ondata di caldo che arriva oggi in Italia. Le temperature saranno sopra la media anche di 10-12 gradi in Spagna, in Francia, nei Paesi Bassi, anche in Danimarca. Da noi 6-8 gradi sull'Italia centro-settentrionale, se non oltre sulle Alpi. La preoccupazione è soprattutto per quello che succederà sulle Alpi, perché lo zero termico sta continuando a salire. Lo zero termico è l'altezza dove c'è lo zero, quindi dove c'erano i ghiacciai, e ormai dovremmo avere montagne alte come in Himalaya per avere i ghiacciai, perché lo zero termico sale 4000 metri, quindi potete immaginare, sono pochi le montagne delle Alpi che raggiungono quella cifra. Allora, arriverà il momento peggiore, dovrebbe essere questo fine settimana. Venerdì dovrebbe essere veramente una canicola pazzesca su tutta la pianura padana, ma anche al sud ci potrebbero essere temperature superiori ai 40 gradi nelle aree interne di Toscana, Umbria e Lazio e Sardegna interna, quindi grande attenzione, non fate gli spiritosi col caldo, perché veramente è una situazione pessima quella che si sta che sta avvenendo. Ci sarà afa anche durante la notte, ed è questa la cosa peggiore, perché ci saranno le notti tropicali. Quanto durerà? Non si sa in realtà. Ci potrebbero essere, come spesso accade in questi casi, dei temporali anche violenti, perché quando arrivano temperature così alte sapete che poi i temporali sono molto forti. Quindi al nord tra 4-5 giorni ci potrebbero essere i primi temporali importanti, soprattutto sulle Alpi, ma vedremo, non si può dire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Reshilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
4: Scopri come su prouomoreshilpi.org.
3: Reshilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale, qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Spot. Domenica 28 giugno vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diota Iuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Un tempo piccolo, il tiro mancino, bellissima questa canzone su Radio Latte Miele. Allora, ci sono delle polemiche per la decisione di un pubblico ministero di Biella che ha deciso che la palpatina sotto il seno non è molestia. In pratica, se viene toccato il seno è molestia perché è zona erogena. Sotto il seno, quindi subito sotto dove c'è il costato, no, perché non è una zona erogena. A parte che ognuno ha le sue zone erogene, cioè nel senso, c'è chi piacciono i gomiti e anche le ginocchia, quindi figuriamoci sotto il seno. Comunque, naturalmente l'avvocato della presunta vittima si è opposto all'archiviazione, perché praticamente una donna a Biella aveva denunciato il suo capo, per suo ex capo, per molestie, perché l'aveva toccata appunto sotto il seno. Secondo il pubblico ministero va archiviato perché il costato non è il seno. Vedremo quello che succederà. Certo che ci sono molte polemiche, perché se una persona, che sia donna o uomo, non vuole essere toccata, non deve essere toccata.

0: 9:59.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Santa Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Siamo sempre all'interno di mercoledì 17 giugno, buongiorno da Natalia Matilde Francesco, Radio Latte Miele, ciao.
4: Ciao, buongiorno, mi piace il numero 17.
3: 17, sì.
4: Sempre stato bistrattato.
3: Ma no, e invece... comunque è importante, se ne parla tantissimo,
4: esatto,
3: di lui.
4: Esatto, tutti i numeri sfortunati, considerati sfortunati, comunque sono magici.
3: Chi parla mai dell'8? No?
4: Nessuno.
3: Del 9, dell'11,
4: nessuno. Basta,
3: invece 17, 13, quelli che partono male, sì, se ne parla tantissimo.
4: E quindi sono famosi. L'importante è che se ne parli, Francesco.
3: Ma io non sono troppo d'accordo su questa cosa. Però lo diceva Andreotti, quindi figuriamoci. Natalia, vi auguro un fantastico mercoledì 17 giugno. Fate bravi e non fatevi leggere in cronaca.
4: Allora, io mi approfitto della tua presenza. Yeah. Il giornalista preferito
3: di chi?
4: D'Italia.
3: D'Italia.
4: Della radiofonia italiana.
3: Esatto.
4: Tu scrivi per lavoro anche, oltre a parlare, certo. E domani 500.000, 27.000.
3: Sì, 527.000 erotti studenti fanno il tema.
4: Fanno il tema, il temone, 6 ore. Hai un consiglio?
3: Io ho preso 9 nel tema di maturità.
4: 9 su 15?
3: No, 9 su 10 i miei tempi.
4: Ah, scusami, 9 mi sembrava basso.
3: No, 9 su 10
4: sì,
3: i miei
4: sì.
3: tempi era così.
4: Senti, hai un consiglio per questi studenti che... si devono cimentare sulla scrittura, ma magari non sono avvezzi alla scrittura.
3: Secondo me, più easy, più facile, più semplice possibile. Non fate voli pindarici,
4: no.
3: Soggetto, verbo, complemento, punto. Frasi brevi. Non fate quello che non avete mai fatto nella vostra vita. Siate semplici.
4: Genuini.
3: Non tanto nessuno rimarrà impressionato, no?
4: Eccoci.
3: Se non avete impressionato nessuno prima, neanche quel giorno lo farete. Quindi
4: domani.
3: Tranquilli, tranquilli. Andate lì, ci sono sei tracce, sono, credo, 5, 6.
4: Sette
3: tracce.
4: Sì.
3: Ai miei tempi erano 3, tu pensa. Sette tracce e quindi, no?
4: Una. Qualcosina.
3: Una che può farvi dire qualcosa, ma semplici, easy, come se ne parlaste. Naturalmente... con la grammatica corretta, con un amico.
4: Benissimo, benissimo. Allora, Franci, infatti la perla che apparecchia oggi
3: sì.
4: l'oroscopo di Paolo Fox viene da una
3: chi?
4: Canzone che parla di scrittura.
3: Yeah.
4: Quindi Samuele Bersani, il pescatore di asterischi,
3: sì.
4: bellissima, e a un certo punto dice: se gli errori li cancello, resta la peggior calligrafia che ho mai avuto in vita mia, nuda, lì sul foglio.
3: Si lasciano gli errori.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte.
7: 17 giugno, buona giornata a tutti, Ariete. Forse qualche tensione c'è, sappi però che la seconda parte dell'anno è dalla tua. L'ambizione è alta, può creare contrasti, i progetti che porti avanti sono tutti molto favorevoli, ma c'è da organizzare qualcosa di importante, stai aspettando delle risposte. Il toro recupera dopo un periodo di stress, preoccupazioni, magari piccoli problemi fisici. Ricordo che qualsiasi cosa sia capitata nelle ultime settimane, anche un problema, un incidente, un fastidio, sei protetto da Giove e le difficoltà si risolvono più facilmente del previsto. Solo oggi pomeriggio sarebbe il caso di evitare complicazioni. Gemelli, le relazioni sono al centro dell'attenzione, perché se dal punto di vista economico-lavorativo abbiamo buone stelle, questa Venere nervosetta mi dice che forse è il momento giusto per chiarire dubbi, incomprensioni, prima di un weekend che, in qualche caso, potrebbe rivelarsi ancora più nervoso. Cancro, giornata di conferme e soddisfazioni. Giove, per l'ultimo mese del tuo segno, sfruttiamolo. C'è chi ha già concluso un accordo, un contratto, e c'è chi ha fatto delle scelte importanti. Tra l'altro, le situazioni che nascono ora si rivelano molto importanti. Chi si mette in proprio, chi ha un'attività e vuole fare di più, e non ci dimentichiamo dell'amore. Il Leone vive un periodo di rinnovamento e crescita. A volte, quando abbiamo un periodo favorevole, possiamo anche rinunciare ad un'amicizia, ad un amore che ci ha fatto stare male. E sì, perché persino i tagli sono liberatori. Ciò che si è chiuso recentemente lascia spazio a nuove opportunità. Vergine, Venere è intrigante, hai bisogno di famiglia, amore, protezione. Con un cielo così anche i più reticenti del segno, quelli che pensano solo al lavoro, potrebbero innamorarsi o quantomeno vivere un'amicizia amorosa. Benessere personale, progetti gratificanti. Bilancia, d'accordo, un po' di stanchezza c'è, la confusione pure, ma è normale, negli ultimi mesi hai dovuto combattere. Poi c'è quel Giove ancora nervosetto che parla di questioni legali, questioni di carte, ma la liberazione è dietro l'angolo, i risultati arriveranno, il periodo si prospetta favorevole, con la fine di giugno inizia un periodo di successi e riconoscimenti, anche oggi te ne accorgerai. Scorpione, questo Marte ha determinato momenti di forte nervosismo. Oggi abbiamo un cielo importante al mattino, il pomeriggio è più esasperato, soprattutto se ci sono delle tensioni in famiglia o con una persona, direi di essere ancora un po' prudenti nelle questioni sentimentali. Attenzione ai conti, un bonifico che non è arrivato, una situazione che riguarda un affitto, una proprietà, un parente, un socio, che in qualche modo va chiarita. Sagittario, energia e determinazione sono in crescita e sono molto contento di ritrovare i Sagittario entusiasti, positivi, ottimisti. Lavoro e esami, studio, protetti. Quello che mi piace un pochino meno è l'amore, nel senso che potresti vivere dei momenti di tensione oppure devi capire da che parte sta una persona. Capricorno, il nervosismo dei giorni scorsi si attenua e torna una maggiore serenità. Ci sono buone possibilità di recuperare un rapporto affettivo ora che Venere è favorevole. Single del segno, datevi da fare. L'Acquario deve fare una selezione nei rapporti e nelle amicizie, perché l'imminente transito di Giove da luglio porta dubbi e questa fase ti aiuterà a capire chi merita davvero spazio nella tua vita. Pesci, il lavoro richiede decisioni importanti, organizzati bene, non rimandare, perché entro fine mese possono arrivare conferme. Insomma, soddisfazioni significative se accogli una proposta, se firmi un accordo entro il 30 giugno. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
8: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Inizia a fuggire, scattare una foto.
1: Amore, è Elisa su Radio Latte Miele ad aprire le due ore di Caffè Cliché di oggi, martedì. Allora, abbiamo parlato già di temi, la data da scrivere in alto a destra sul quaderno, mercoledì 17 giugno, sigla.
2: Caffè e cliché.
3: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
1: Sono sempre io quella che sbaglia le parole colpevole al microfono con voi fino alle 12 anche oggi. Buongiorno, benvenuti su Radio Latte Miele se è la prima volta, bentornati se siete ascoltatori e ascoltatrici assidue. È ufficialmente iniziata la notte prima degli esami del 2026. Domani si comincia la maturità, che poi si chiamerebbe per nuove direttive statali ufficiali esame di Stato, perché si è capito che non è che si diventa proprio maturi a 18 anni, è veramente, è quasi impossibile, ma nemmeno le menti più profonde a 18 anni. Diamo loro un po' di leggerezza e non troppe aspettative. Parleremo di parole stamattina, le parole che potremmo ritrovare anche all'interno di quei temoni della prima prova scritta, perché a fine anno, ci riappelliamo ad alcuni degli articoli di cui parliamo sempre alla fine dell'anno, le grandi istituzioni delle parole, dal vocabolario Treccani al dizionario Zanichelli, inseriscono a pieno diritto alcune parole di slang che da domani i professori di italiano, di lettere, potranno trovare a pieno diritto tra quelle righe di quei mille foglie protocollo. Vi faccio solo qualche esempio e poi ne parliamo dopo. Bro, bromance, orzotto, amichettismo, triggerare, tornanza.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Ormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump-Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno sette feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei Vescovi Italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, il cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7.30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIBA più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket, la Reyer Venezia non molla, riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna, si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
1: Spot.
0: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
3: Il 20 e 21 giugno la Festa della Musica arriva nei Musei Archeologici Nazionali della Basilicata con la Voce dei Luoghi. Sabato 20 alle ore 19 al Museo Archeologico Nazionale di Potenza il concerto della Concert Band Città di Potenza. Domenica 21 alle 17.30 a Muro Lucano presso il Salone delle Feste della Società Operaia di Mutuo Soccorso esperienza di musicoterapia guidata da Anna Lapetina. A seguire alle ore 20 il concerto del coro polifonico Vox Populi presso il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. Due momenti, un solo spartito di memoria, cultura e condivisione. La Voce dei Luoghi, Festa della Musica 2026.
8: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
12: Dai, dimmi!
8: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
12: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
8: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
12: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
8: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
13: Ci fanno compagnia certe lettere d'amore.
14: Latte e miele.
15: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
14: Latte e miele.
16: Ed è malinconia a farti compagnia.
17: Radio Latte e Miele.
14: La tua musica italiana.

0: perché in Italia ogni anno di questo periodo le canzoni che si proiettano ad accompagnarci per tutta l'estate diventano sempre un po' spagnoleggianti, diventano sempre un po' latine. Questa sarà una delle prossime mie ricerche Google che poi condividerò con voi qui su Radio Latte Miele. È mercoledì 17 giugno, tra un mesetto dovranno finire i mondiali di calcio di questo 2026, non si parla sempre di calcio. Quello che sta cercando di fare questo programma, che non è fan del calcio, che non è esperto di sport, sta cercando di spulciare, di analizzare qualche elemento al contorno. Abbiamo parlato dell'inno ufficiale, abbiamo parlato delle mascotte. Oggi parliamo del fatto che io personalmente ho eletto la mia maglietta di una squadra, la mia maglietta preferita tra le 48, anzi di più, perché poi ogni squadra si porta anche una seconda maglia, se non anche una terza, tra le 48 squadre partecipanti. E parliamo dell'Austria. Questo programma si chiama Caffè Cliché e non può bypassare per uno statuto ufficiale qualsiasi nessuna notizia riguardante il caffè. E la squadra austriaca, la nazionale austriaca, ha scelto di ispirare la fantasia della sua maglia, che è bianca e quindi ci ricorda un po' anche uno dei colori della sua bandiera, ai caffè viennesi, che sono tipicamente dei tavolini rotondi, piccolini, di marmo. Quindi, siccome queste maglie alla fine sono maglie bianche caratterizzate da alcune venature dorate, ci vogliono riportare a sedere tra alcuni tavolini che hanno fatto la storia anche della cultura viennese, europea e internazionale. Quando si parlava di Grand Tour per tanti artisti, Vienna era una tappa tassativa, insieme a Parigi, e forse una tappa più importante delle città italiane, di alcune città italiane del tempo. Arriva intanto come prossimo disco un altro che ama vestirsi di bianco, raccontarci d'amore, matrimonio, quei sì che sono per sempre, con la sua nuova canzone, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Salda Vinci Poesia qui su Radio Latte Miele. Siccome è arrivata un'altra baciata dopo la canzone di Clara e San Giovanni, le ragazze, l'ho googlato subito questo mistero per voi, perché le canzoni anche in Italia in questo periodo, quelle che si proiettano verso l'estate, diventano sempre un po' latine, spagnoleggianti. Leggo: il fenomeno delle hit estive dal sound latino o spagnoleggiante in Italia nasce per unire ritmi ballabili e unirli ad un immaginario di vacanza. La lingua spagnola calda e melodica, unita a beat illevare come il reggaeton e bachata, stimola il movimento, ti allontana dallo stress e ti fa immaginare di essere in vacanza. Il fattore più importante è quello dell'orecchiabilità. Le melodie sono studiate per essere semplici e appiccicose. Appiccicose è il mio nuovo aggettivo preferito per quanto riguarda una canzone.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
2: Le ultime dalla nostra redazione.
3: Un buongiorno dalla redazione di Radio Latte Miele. È stata presentata ieri la 18ª edizione di Marateale, premio internazionale, tra gli appuntamenti culturali e cinematografici più attesi dell'estate italiana, in programma dal 20 al 25 luglio a Maratea. La conferenza stampa si è svolta a bordo di un Frecciarossa in viaggio tra Roma e Maratea, a conferma della solida collaborazione tra il Festival e il treno Alta Velocità di Trenitalia. Madrina della 18ª edizione, Silvia D'Amico, attrice tra le più apprezzate della sua generazione. Il turismo delle radici è ormai un segmento maturo, riconosciuto dagli operatori internazionali e capace di generare valore economico, relazioni e nuove opportunità di sviluppo per i territori. Per la Basilicata, terra di emigrazione che diventi anche terra di ritorno, questo legame con le comunità lucane nel mondo rappresenta una risorsa strategica straordinaria. A sostenerlo è l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cupparo, aggiungendo che la strategia costruita in questi anni dalla Regione Basilicata è in piena sintonia con la fase 2 del progetto nazionale annunciata dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Forestazione, c'è l'intesa tra la Regione Basilicata e i sindacati, già individuate le risorse per garantire pagamenti regolari ai 4.000 addetti. Aumentano le giornate annue di lavoro e intanto si studia un nuovo modello produttivo. Cambiamo argomento. Altavilla Irpina, San Nicola Baronia, Andretta e Capriglia Irpina ottengono complessivamente circa 8 milioni di euro. Le risorse finanzieranno i piani di sviluppo per il recupero delle aree dismesse o inutilizzate. Quasi 8 milioni di euro destinati a 4 comuni della provincia di Avellino per recuperare aree abbandonate o non più utilizzate e trasformarle in nuove opportunità per le comunità locali. È il risultato della graduatoria definitiva relativa ai piani di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un credito d'imposta destinato alle imprese agricole che sostengono investimenti per la manutenzione e il recupero del territorio rurale, con l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'imposizione fiscale attualmente gravante su tali interventi, inclusa l'IVA al 22%. E questa è la proposta elaborata da Confagricoltura Campania attraverso la sezione economica regionale Agrumicoltura, finalizzata a sostenere concretamente le aziende operanti nelle aree agricole disagiate e ad elevato valore paesaggistico, storico e culturale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, a risentirci a più tardi.
4: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
5: Vedi Natale, in regia il mondo è strano, passiamo mesi e mesi a lamentarci della pioggia, del grigio, dell'umidità, signora mia, e poi arriva il caldo, questo caldo, e ci ritroviamo qui ad invocare la pioggia. Arriva Gianni Morandi dal 68.

0: Sì, questa canzone di Claudio Baglioni dell'85, che ha dato anche il titolo al suo album dell'85, fosse un modo di dire, sarebbe semplicemente Carpe Diem. La vita è adesso su Radio Latte Miele. Muoviti, svegliati, anche perché entro stasera finirà uno degli allineamenti dei pianeti di questa estate. Venere, la Luna e Giove, tre degli astri più luminosi del cielo, allineati in un triangolo che ci ispirano nelle nostre opere più coraggiose. Quindi vi chiedo, avete fatto tutto quello che dovevate fare in questi giorni, piccole stelline senza cielo?
1: Cosa si fa?

0: anche star tranquilli, perché non esistono alla fine le stelle senza cielo. Se tu, no, se tu pensi alla definizione di stelle, se il cielo è il contenitore delle stelle, non esiste il cielo senza le stelle, capito? Quindi non ci dobbiamo preoccupare, anche se le canzoni di Radio Latte Miele ci riportano sempre in un turbine amoroso, romantico, nostalgico. È mercoledì 17 giugno e questa sera, dopo il tramonto, è l'ultima chance che abbiamo per volgere gli occhi al cielo e assistere ad uno degli spettacoli celesti di questo giugno 2026, un allineamento di pianeti, un triangolo di pianeti i più luminosi del cielo, quindi ripeto, Giove, Venere e la Luna, i quali, siccome sono molto luminosi, vanno anche a mettere in luce due costellazioni importanti del momento, quella dei Gemelli, e siamo sotto il segno dei Gemelli, e quella del Cancro, quindi il prossimo segno che arriverà nel nostro calendario zodiacale, se ci teniamo. Qual è l'aspetto più ganzo, la fortuna di questo evento? È che sono così luminosi questi tre astri del cielo che si possono vedere ad occhio nudo. Sono a nord-ovest, quindi piccola guida per volgere lo sguardo a nord-ovest. Se dobbiamo farlo dopo il tramonto, vuol dire che noi ci poniamo dritti verso il sole, che tramonterà come sempre ad ovest, e poi ci dobbiamo girare a destra. L'ho googlato, non ero sicura, l'ho googlato. A destra c'è il nord-ovest.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Spot.
8: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
9: Asta Mobili, la metà è gratis.
8: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.
11: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
12: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
11: Su Radio Latte Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
12: Più visibilità, più clienti, più risultati.
11: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
12: Scegli Radio Latte Miele per far crescere il tuo business.
11: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
13: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Però
1: di noi. Una canzone di 3 anni fa, Che colpa ne ho, Coez e Fra Quintale, qui su Radio Latte Miele. Dopo che c'è stato il tuo compleanno, Natalia in regia, Mati è nati con voi fino alle 12 anche oggi. E io non riesco a non pensare alla marca di biscotti immaginaria firmata Coez, Biscoez, perché abbiamo fatto questo giochino che vi consiglio con i vostri amici quando vi annoiate, anche se non vi annoiate, cioè voi create una categoria immaginaria, che ne so, negozi però a tema trapper, oppure marche di biscotti a tema cantanti, ed è uscita Biscoez, credo ad opera di Enrico De Dola, infatti il più grande paroliere di Latte e Miele dalle 12 in poi in onda con voi. Bravo, bravissimo. Nati, base di dirotta su Cuba, please.

di Dirotta su Cuba, che cominciano da questo sabato il loro tour estivo 2026, ci riportano nelle estati calde degli anni 90, un tour che si chiama Into the Groove, groove scritto esattamente come si dice e non come lo si trova nel vocabolario inglese. Si comincia questo sabato da Lamezia Terme, quindi siamo in provincia di Catanzaro, sabato 20 giugno, e si finirà il 4 agosto a Grebbiano Trebbiense, in provincia di PC, che nati ho appena googlato essere Piacenza.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Dieci e 58.
3: Spot.
4: Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia su Radio Latte Miele ad aprire la seconda ora di Caffè Cliché di oggi, di questo mercoledì 17 giugno. Parliamo di un'altra delle superstar di questi mondiali di calcio 2026. Ci siamo già spulciati le pannocchie messicane che si trovano tra i finger food, fast food più gettonati negli stadi messicani, uno degli stati che ospita queste competizioni. Poi abbiamo parlato di Shakira, superstar dei mondiali da sempre e per sempre, probabilmente. Le scarpette rosa da calcio, ok, indossate da tantissimi giocatori. L'hanno notato anche persone che non si, come noi, che non si interessano troppo alle partite, ai risultati, ma a quello che è il discorso in generale attorno ai mondiali. È successo che tre grandi brand di abbigliamento sportivo, senza menzionarli, sembra che si siano messi d'accordo, ma hanno creato e stanno fornendo scarpette rosa alla maggior parte di questi giocatori. I motivi sono semplici: il rosa è un rosa acceso, è un rosa fucsia, si vede meglio in TV perché fa tanto contrasto con il verde del campo da calcio, attira l'attenzione anche nei video sui social. E perché parliamo dei social? Perché il rosa fucsia è uno dei colori in trend di questa estate. Ho googlato anche gli altri per voi: l'arancione tangerine, che è un arancione verso il color salmone, che sta bene a pochissime persone, e il rosso vivo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno. Ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
5: Ci risiamo. Un altro fine settimana nel quale vorrei fare qualcosa di diverso, ma non so cosa.
6: Non disperare, ho io la proposta giusta. Sabato 20 e domenica 21 a Castelgrande ci è offerta la possibilità di vivere un'esperienza entusiasmante e diversa, partecipando in diretta ad una ricerca archeoastronomica.
5: Ma dai, dimmi di più.
6: Possiamo scegliere più momenti. Sabato 20, all'alba, possiamo assistere al sorgere solstiziale del sole dal complesso megalitico del Cannalicchio. Oppure alle 17.30 partecipiamo alla conferenza per capire meglio di cosa si tratta e cogliamo il tramonto solstiziale dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.
5: Bello, dai, ci voglio andare.
6: Ma non è finita qui. Domenica 21 possiamo assistere all'alba solstiziale dall'interno di un'altra chiesa, quella di San Vito, e vivere quegli effetti scenici ricercati dagli architetti del passato.
5: Ho deciso, voglio partecipare a tutti gli eventi.
6: Allora l'appuntamento è a Castelgrande il 20 e 21 giugno per vivere il solstizio estivo in diretta.
7: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
8: Asta Mobili, la metà è gratis.
7: Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.
10: Latte e miele.
11: È questo il treno che viene e va. Un nuovo treno che viene.
10: Latte e miele.
12: Il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima.
13: Radio Latte e miele.
10: La tua musica italiana.

Beh, in questo caso sono anni che la voce di Rama si sposa con melodie spagnoleggianti. Questa è Cabana, l'avete sentita sulla Temi Alle, viene da, è stata estratta dalla riedizione del suo ultimo album uscito ormai l'anno scorso, Antologia della vita e della morte. Un titolo veramente pesante, un titolo abissale, un titolo molto letterario se ci pensate. È il 17 giugno e domani sarà una data che almeno 527.000 maturandi e maturande si ricorderanno, perché cominciano ufficialmente gli esami d'estate, magari gli esami di Stato del 2026. C'è il temone, quel foglio a protocollo da riempire in 6 ore, che sono tante ma sono anche poche. Io sono una di quei maturandi che nel 2015 li ha sfruttate tutte queste 6 ore, ho fatto tutta una brutta copia, poi ho fatto la bella copia. Ecco, ci concentriamo nel passaggio tra la brutta copia e la bella copia questa mattina, perché l'ultima ora di Caffè e Cliché di oggi è per voi, studenti o zii o genitori di persone che domani affronteranno la prima prova. Ho chiesto aiuto ai più grandi scrittori e pensatori della storia per darci dei consigli su come scrivere, dei tips and tricks si chiamerebbero nel 2026, mentre arriva la colonna sonora che questa radio ha scelto per la vostra settimana. Sei

non si firma più Brescia nelle sue canzoni. Una volta diceva B-R-E-S-H per ricordare lo spelling del suo nome d'arte. Andrea Brasi su Radio Latte Miele firma il disco Latte Miele di questa settimana, anche se abbiamo scoperto che la colonna sonora per tanti giovani e giovanissime, i maturandi, i nati, sì, ve lo voglio ricordare, nel 2007, nel 2008, al massimo coloro che quest'anno compiono o hanno già compiuto 18 anni e si accingono domani a fare la prima prova dell'esame di Stato, la colonna sonora loro resta Antonello Venditti, resta Notte prima degli esami. Io sono scioccata da questo dato perché è una canzone che ha 42 anni e non si sposa bene nemmeno con lo slang che utilizzano per parlare le ultimissime generazioni. Fanno parte della generazione alfa coloro che domani si presteranno, ci proveranno e tireranno fuori tutte le parole che in genere non utilizzano. E quindi vi ho portato dei consigli dai più grandi pensatori e osservatori dell'umanità di tutti i tempi, perché uno scrittore fa questo, no? La mia professoressa preferita di letteratura del liceo una volta mi disse che la letteratura è tutto ciò che ride e piange un popolo. E quindi cominciamo dal primo consiglio, firmato dal signor George Orwell, quindi autore di grandi classici del Novecento, distopie assurde, cioè romanzi veramente, veramente negativi, dalla Fattoria degli Animali, 1984, taglia tutto ciò che non serve, ok? La sintesi è importantissima. Se una parola non aggiunge nulla, toglila. Una frase breve e precisa spesso ha più forza di una lunga e pomposa. Esempio, uno sbagliato e uno giusto. L'attuale situazione presenta una problematica di difficile risoluzione. Può diventare benissimo, la situazione è difficile da risolvere. E basta.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Una piazza sotto le stelle. Il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: Come sempre a quest'ora di ogni ora su Radio Latte Miele vediamo in passo due occasioni per perdere la voce e stonare le pietre miliari della musica italiana. Se non nel primo caso perché arriva Umberto Tozzi con Tu dagli anni 70, nel secondo perché arriva Caruso di Lucio Dalla.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

suona l'86 su Latte Miele, una canzone che non vi disannuncio altrimenti mi offendo, una canzone che mi ha fatto sorgere una domanda: ma perché tanti cantanti, tante colonne portanti della musica italiana non napoletane hanno cantato in napoletano? Questa ne è un esempio, ma c'è anche l'esempio di Don Raffaè, di Fabrizio De André. Un esempio più pop è quello di Serena Brancale allo scorso Sanremo Anima e Core. Perché ancor più dell'italiano, il napoletano, ho letto, che conferisce una teatralità, una forza espressiva a cui l'italiano non arriva.

0: Laura Pausini, nazionale del 97, Angeli nel blu su Radio Latte e Miele. Continua la nostra sfilza di consigli per tutti coloro che si troveranno davanti domani un foglio a protocollo vuoto da riempire con le proprie parole, le proprie riflessioni, anche quelle più critiche, anche quelle più personali, perché è questa la maturità, no? Mettere del proprio in tutto quello che si è studiato, perché domani cominciano ufficialmente gli esami d'estate del 2026. Consigli firmati dai più grandi pensatori e scrittori di tutti i secoli. Siamo partiti da George Orwell, che diceva: taglia tutto ciò che non serve, ok? Una frase più breve è più incisiva. Continuiamo con Blaise Pascal, un grande matematico, filosofo del 1600, che scrisse una volta: ho fatto questa lettera più lunga perché non avevo il tempo di farla più breve. Quindi la sintesi richiede più tempo, si può vomitare su di una pagina, scusate questa immagine terribile, e poi però bisogna tagliare, rendere tutto un pochino più aggraziato. A proposito di immagini non terribili, un altro grande scrittore più recente, quindi Stephen King, va bene la pronuncia Nati? Stefano Re, che cosa ci consiglia? Di procedere per immagini. Vi faccio un esempio di due frasi che vogliono descrivere la tristezza. Quella persona era estremamente, incredibilmente molto triste. Stephen King ce l'ha anche tanto con gli avverbi, che secondo lui non abbelliscono una frase, ma la rendono quasi più oscura o forse troppo pomposa. Pensate a quanto funziona meglio la frase: abbassò gli occhi e smise di parlare. Pubblicità.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici Di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
4: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
3: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
4: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
5: Il 20 e 21 giugno la Festa della Musica arriva nei Musei Archeologici Nazionali della Basilicata con La Voce dei Luoghi. Sabato 20 alle ore 19 al Museo Archeologico Nazionale di Potenza il concerto della Concert Band Città di Potenza. Domenica 21 alle 17.30 a Muro Lucano, presso il Salone delle Feste della Società Operaia di Mutuo Soccorso, esperienza di musicoterapia guidata da Anna Lapetina. A seguire alle ore 20 il concerto del coro polifonico Vox Populi presso il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. Due momenti, un solo spartito di memoria, cultura e condivisione. La Voce dei Luoghi, Festa della Musica 2026.
6: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
7: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
6: Sì, e se poi è una fregatura?
7: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
6: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
7: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
8: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.

Santa Gianna che ci cita il miele nell'ultimo verso di Attimo, una canzone del 2009, su Radio Latte Miele. La cantante con più N nel nome e nel cognome della storia della musica italiana sono sei, se le volete contare, Gianna Nannini. Finiamo in Giappone, questa puntata di Caffè Cliché di questo 17 giugno, domani comincia la maturità e siamo tutti un po' affascinati da alcune delle usanze che si scoprono sempre durante gli eventi internazionali per quanto riguarda i turisti o i giocatori giapponesi. È successo per le Olimpiadi, sta succedendo per i mondiali di calcio, per esempio il fatto che ripuliscono lo stadio prima di andarsene, di questo ne avete già sentito parlare. Ma siccome domani tanti professori si accingeranno a correggere le prime prove, quindi la prova d'italiano della maturità del 2026, sappiate che in Giappone a scuola gli insegnanti usano il rosso per cerchiare le parole giuste e non gli errori. Addirittura quel cerchio, quando si trova tra le righe una trovata geniale da parte dello studente e della studentessa, diventa un fiore. Ora qui stiamo esagerando, cioè bella la classe, la raffinatezza, la delicatezza, ma ora forse non dobbiamo fare delle ulteriori opere d'arte. Quindi quando un bambino, uno studente, un adolescente fa un errore, si lascia del vuoto attorno a quell'errore, e quel vuoto lì in Giappone significa ritenta, sarai più bravo.

0: 12 e 1.
1: Spot.
2: Ci risiamo. Un altro fine settimana nel quale vorrei fare qualcosa di diverso, ma non so cosa.
3: Non disperare, ho io la proposta giusta. Sabato 20 e domenica 21 a Castelgrande ci è offerta la possibilità di vivere un'esperienza entusiasmante e diversa, partecipando in diretta ad una ricerca archeoastronomica.
2: Ma dai, dimmi di più.
3: Possiamo scegliere più momenti. Sabato 20, all'alba, possiamo assistere al sorgere solstiziale del sole dal complesso megalitico del Cannalicchio. Oppure alle 17.30 partecipiamo alla conferenza per capire meglio di cosa si tratta e cogliamo il tramonto solstiziale dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.
2: Bello, dai, ci voglio andare.
3: Ma non è finita qui. Domenica 21 possiamo assistere all'alba solstiziale dall'interno di un'altra chiesa, quella di San Vito, e vivere quegli effetti scenici ricercati dagli architetti del passato.
2: Ho deciso, voglio partecipare a tutti gli eventi.
3: Allora l'appuntamento è a Castelgrande il 20 e 21 giugno per vivere il solstizio estivo in diretta.
4: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana: Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui, non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
5: È quasi arrivata. Madonna, oggi l'ho presa da Dio, eh.
6: Sì, direbbe
5: vero. Bresh.
6: Ciao, Mati.
5: E ciao, buongiorno. È quasi arrivata l'ora del pranzo, Harry, tu hai cucinato da Dio oggi.
6: Ho cucinato, sì, come cucinato la canzone
5: bene,
6: di Bresh.
5: Come no? La canzone di Bresh, non era la battuta, era perché mi piace tanto il tema di oggi.
6: Parliamo di difetti. Esiste un film,
5: sì,
6: che si chiama Radio Freccia,
5: sì,
6: è il primo di Ligabue da regista, in cui il protagonista a un certo punto in un monologo in radio,
5: uh-huh,
6: dice: da te non ci scappi nemmeno se sei Eddie Merckx. Oggi è il compleanno di Eddie Merckx.
5: Sì.
6: Cioè, cosa voleva dire?
5: Ripeti chi è per chi non lo sa.
6: Un ciclista. È considerato il più grande ciclista della storia.
5: Ah, ecco.
6: Ok.
5: Benissimo.
6: E quindi è l'accettazione di se stessi, cioè anche l'accettazione dei nostri difetti.
5: Per forza, Harry, se non si campa.
6: Non si campa, cioè dopo un po', soprattutto alla mia età, ormai io sono pigro, ok? Il mio più grande difetto è la pigrizia. Basta.
5: E lo hai accettato.
6: Mi devo accettare.
5: Ti godi quei pisolini.
6: Ma ognuno di noi ha i propri.
5: Sì, sì, sì.
6: Tu,
5: io sono un po' inconcludente. È il prezzo di una piccola dose di creatività, hai mille idee, ma una volta che ce l'hai ti affezioni,
6: sì,
5: ma poi non le concludi.
6: Tutti noi concludi. Siamo pieni di difetti e li vorrò
5: non
6: sapere,
5: le concludi,
6: appunto.
5: Di Natalia, regia è permalosa.
6: Sì, anch'io. Quello sì, ecco. Ci ho lavorato negli ultimi 10 anni. 10 anni fa ero veramente terribile.
5: Sei guarito?
6: Abbastanza.
5: Bene, bene.
6: Sì,
5: bene,
6: dai,
5: bene.
6: Adesso scivola un po' di più. Grazie, Mati. A domani.
5: Harry, a
6: inizia
5: domani.
6: L'indiano con Al mio paese.
7: Mi sento

0: Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese ci fanno ballare da adesso, son convinto fino a ottobre. Benvenuti, questo è l'Indiano, buon mercoledì 17 giugno a tutti. Iniziamo come ogni giorno con la nostra informazione. Poi, argomento di oggi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra. Il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
2: Spot. Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno. Ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica. Sarà bello
7: soffia, soffia, soffia. Latte e miele.
8: Sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
7: Latte e miele.
9: Sognami se nevica.
7: Latte e miele, la tua musica italiana.
10: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, buon mercoledì a tutti. Inizia l'indiano, sigla.
1: Su Radio Latte Nero, l'indiano.
0: L'indiano anche per oggi, siamo a metà settimana, sta arrivando l'estate, molti di voi sono già in vacanza, lo vedo dalla casella messaggi, tante le fotografie di spiagge e montagne. Va detto che la montagna d'estate è veramente un bel paradiso. Io personalmente la preferisco d'estate rispetto all'inverno, poi ognuno va dove vuole. C'è chi ama, per esempio, starsene in campagna, magari in una bella villa, con un bel terreno, belle piante, gli animali e, perché no, anche una piscina per rinfrescarsi. Oggi parliamo di difetti, perché è il compleanno di Eddie Merckx. Vorrei citare un gran bel film, il primo di Luciano Ligabue come regista, e questa frase: vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso e credo che da te non ci scappi nemmeno se sei Eddie Merckx. Cosa vuol dire? Che la nostra natura non la cambiamo, i nostri difetti ce li terremo per sempre. Quali sono i vostri? 335-787-1910, intanto LDA ed H7 su Radio Latte Miele.

0: 90.
1: Nel 2026 LDA e Dakka 7 sono realmente dei protagonisti. Oltre a aver vinto il Fanta Sanremo, stanno ribadendo il loro successo anche in quest'estate. Ci fanno ballare con Santa. Benvenuti su Radio Latte e Miele in queste due ore e mezzo che accompagnano il vostro pranzo. Mi mettete spesso al corrente, grazie, delle vostre pause pranzo oppure delle pietanze molto gustose in alcuni casi, però in altri frugali, il riso con il tonno al volo, insomma, tra un lavoro ed un altro. C'è di meglio, ecco. Oggi parliamo di difetti perché è il compleanno di Eddie Merckx, l'ho detto prima, è stato citato nel film Radio Freccia, da te non ci scappi nemmeno se sei Eddie Merckx, cioè bisogna accettarsi. Lui è stato un grande ciclista, probabilmente il più grande ciclista di tutti i tempi, è stato attivo tra gli anni 60 e 70, non si limitava a vincere, ma voleva dominare ogni singola gara, dalle grandi corse a tappe fino alle classiche, no? Monumento delle più prestigiose gare di ciclismo. Il suo palmarès è leggendario e tuttora imbattuto, con 5 Tour de France, 5 Giri d'Italia, una Vuelta a Spagna e 3 campionati del mondo su strada. Incarnava una dote rara di resilienza totale, capace di trionfare in volata, a cronometro e in salita. Vabbè, dai, un fenomeno, assolutamente. E detenne persino il record dell'ora per 12 anni, dimostrando poi una ferocia agonistica che ha ridefinito per sempre i limiti umani della fatica. Lui era molto veloce, ma per tanto veloci che possiamo essere, da noi stessi non ci scappiamo. Cheat, tra parentesi. Qual è il vostro difetto peggiore? Siate onesti. 335-787-1910.
2: L'indiano. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
4: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
6: Le ultime dalla nostra redazione.
7: Un buongiorno dalla redazione di Radio Latte e Miele. È stata presentata ieri la 18ª edizione di Marateale, premio internazionale, tra gli appuntamenti culturali e cinematografici più attesi dell'estate italiana, in programma dal 20 al 25 luglio a Maratea. La conferenza stampa si è svolta a bordo di un Frecciarossa in viaggio tra Roma e Maratea, a conferma della solida collaborazione tra il Festival e il treno Alta Velocità di Trenitalia. Madrina della 18ª edizione, Silvia D'Amico, attrice tra le più apprezzate della sua generazione. Il turismo delle radici è ormai un segmento maturo, riconosciuto dagli operatori internazionali e capace di generare valore economico, relazioni e nuove opportunità di sviluppo per i territori. Per la Basilicata, terra di emigrazione, che diventi anche terra di ritorno, questo legame con le comunità lucane nel mondo rappresenta una risorsa strategica straordinaria. A sostenerlo è l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cupparo, aggiungendo che la strategia costruita in questi anni dalla Regione Basilicata è in piena sintonia con la fase 2 del progetto nazionale annunciata dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Forestazione, c'è l'intesa tra la Regione Basilicata e i sindacati, già individuate le risorse per garantire pagamenti regolari ai 4.000 addetti. Aumentano le giornate annue di lavoro e intanto si studia un nuovo modello produttivo. Cambiamo argomento. Altavilla Irpina, San Nicola Baronia, Andretta e Capriglia Irpina ottengono complessivamente circa 8 milioni di euro. Le risorse finanzieranno i piani di sviluppo per il recupero delle aree dismesse o inutilizzate. Quasi 8 milioni di euro destinati a 4 comuni della provincia di Avellino per recuperare aree abbandonate o non più utilizzate e trasformarle in nuove opportunità per le comunità locali. È il risultato della graduatoria definitiva relativa ai piani di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un credito d'imposta destinato alle imprese agricole che sostengono investimenti per la manutenzione e il recupero del territorio rurale, con l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'imposizione fiscale attualmente gravante su tali interventi, inclusa l'IVA al 22%. E questa è la proposta elaborata da Confagricoltura Campania attraverso la sezione economica regionale Agrumicoltura, finalizzata a sostenere concretamente le aziende operanti nelle aree agricole disagiate e ad elevato valore paesaggistico, storico e culturale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, a risentirci a più tardi.
0: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
1: Il nostro viaggio nel tempo, il primo, parte da un capolavoro di Lucio Battisti con Balla Linda, era il 1968, e poi il maestro Fabio Concato, 1984, Ti ricordo ancora, che perla.

ti ricordo ancora, Fabio Concato, gli anni 80 nel nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Radio Latte e Miele, un buon mercoledì 17 giugno a tutti voi. Oggi parliamo di difetti. Il difetto spesso è un superpotere. La scienza infatti conferma questa intuizione attraverso il riquadro delle qualità, Core Quality Model dello psicologo Hoffman. Secondo questa teoria, infatti, un difetto non è altro che una distorsione di una virtù portata un pochino all'eccesso. Ad esempio, la pignoleria, no? Che spesso è esasperata, nasce in realtà da un pregio, cioè dalla precisione. Gli studi di psicologia cognitiva del reframing, cioè la ristrutturazione dei pensieri negativi, dimostrano quindi che ridefinire un

tratto cambia il nostro comportamento successivo. C'è una ricerca che viene pubblicata su Reddit che evidenzia che un gruppo di persone a cui è stato detto che la loro impulsività era in realtà creatività, le performance nei test creativi sono migliorate del 15%, cioè cambiare la narrazione potenzia l'azione. I difetti quindi sono spesso delle risorse, quindi cambiamo punto di vista ogni tanto, non ci buttiamo giù, da difetti a risorse preziose che stanno semplicemente cercando la loro collocazione in noi stessi. Gli anni 90, adesso Laura Nunzio.

0: C'è o non c'è, caro Neck, dal 97, ti sei deciso, sono passati quasi 30 anni. Noi giochiamo al Cinascondiano, vai!
1: Cinascondiano! Cinascondiano.
0: C'è o non c'è questa cosa in cui mi sono nascosto? Allora, esiste, però nessuno lo deve nominare. Nel momento esatto in cui viene pronunciato il suo nome, svanisce all'istante. La saggezza popolare sostiene che sia d'oro, specialmente quando intorno c'è troppo rumore. Non è una semplice assenza di suoni. Per i grandi compositori è la nota fondamentale che dà ritmo e valore a tutte le altre. Indizio di oggi: è la regola d'oro richiesta nei corridoi delle biblioteche, nei musei e nelle sale da gioco degli scacchi. Bisogna stare in... Basta, finisce. 335-787-1910, mi raccomando, buttatevi, dai, questo è il numero. Ogni giorno un indizio fino a venerdì, dopodomani, quando uno di voi verrà omaggiato dei nostri bellissimi gadget.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Reshilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
6: Scopri come su prouomoreshilpi.org.
5: Reshilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
8: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
7: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
8: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
9: Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in Transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in Transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.

0: grande successo di Mengoni era il 2016. Questa è Radio Latte e Miele, parole in circolo. Da questa notte, non solo il titolo della canzone di Mengoni, ma da questa notte parole in circolo che riguardano un grande personaggio. In genere in questo spazio non parlo di calcio, perché c'è un'arena Latte e Miele proprio dedicata agli sport, alla musica, un'arena che apre alle 2:30 e chiude alle 5, in cui disquisire anche della Coppa del Mondo. Da questa notte Leo Messi è nella storia e in 1:30 ha battuto addirittura 7 record. Intanto è alla 200ª presenza con l'Argentina fra tutte le competizioni. È diventato il miglior marcatore nella storia dei mondiali, con 16 gol al pari di Klose, e lo supererà presumibilmente, almeno lo spero per lui. È il primo calciatore a giocare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo, verrà raggiunto da Ronaldo fra poche ore forse. È il primo per numero di gol segnati da fuori area nella storia dei mondiali, al pari di Rivelino, altro grandissimo fenomeno. Nessuno ha contribuito a più reti fra gol e assist nella storia della Coppa del Mondo. È il più anziano a realizzare una tripletta proprio nel mondiale, 38 anni e 357 giorni, e nello stesso momento ha battuto il record del più anziano e il più giovane ad aver segnato con la nazionale argentina. Io faccio una riflessione: ci dividiamo spesso fra Messi e Ronaldo. Abbiamo avuto l'occasione e la possibilità, la fortuna di goderci due campioni del genere, ma non ci dividiamo, accendiamo la televisione e ci godiamo questi campioni che ormai sono giunti forse all'ultimo mondiale.
1: L'Indiano con Enrico Di Donà.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola.

0: 12:58.
1: Spot.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
3: Aperto anche la domenica.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Ancora buon appetito, buon mercoledì da Radio Latte e Miele, anche se Safe nell'ultimo suo successo ci dice buona domenica. Ok, salute e benessere adesso, poi cominciamo la seconda ora dell'Indiano.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ok salute e benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di sport e maturità, nel senso di esami di maturità, perché sapete che siamo nel periodo giusto per migliaia di studenti. È scattato il conto alla rovescia, un periodo tradizionalmente dominato da ansia, notti insonni e tazze di caffè. Davanti a una montagna di libri da ripassare, la tendenza comune è chiudersi in stanza e tagliare ogni distrazione. Eppure la scienza e la psicologia clinica dicono esattamente il contrario. Per superare brillantemente una prova importante, smettere di muoversi è il peggior errore strategico che si possa fare. A confermarlo è la professoressa Anna Lucia Ogliari, responsabile dell'unità di psicologia clinica dell'età evolutiva dell'ospedale San Raffaele Turro di Milano, che ha spiegato come l'attività fisica sia una reale risorsa cognitiva e non una perdita di tempo. Nei giorni precedenti alle prove, i livelli di stress e la preoccupazione per l'esito finale salgono alle stelle. In questo contesto, lo sport agisce come un vero e proprio regolatore emotivo. L'attività fisica consente di produrre le endorfine che contribuiscono al mantenimento di un buon tono dell'umore e alla diminuzione della tensione emotiva, migliorando anche l'autostima, spiega la professoressa Ogliari. Non serve programmare allenamenti estenuanti o dedicarsi a discipline strutturate che richiederebbero una complessa gestione del tempo. Durante i giorni più intensi della maturità o degli esami universitari anche, per scaricare la tensione emotiva bastano attività semplici e rigeneranti, come una camminata veloce all'aria aperta, una partita a calcio o a basket con gli amici, qualunque attività ludica e motoria svolta in compagnia capace di spezzare l'isolamento dello studio. Allora, il dubbio che assale molti studenti e anche ai genitori è: se si allena toglie tempo allo studio. La neuroscienza smonta questo mito dimostrando che esiste una relazione lineare positiva tra il movimento fisico e la capacità della nostra mente. Come evidenziato dalla professoressa Ogliari, lo sport influisce direttamente sulla concentrazione, perché ottimizza i tempi di attenzione focalizzata sui libri, sulla memoria, perché facilita il consolidamento delle nozioni apprese, e sull'apprendimento stesso, perché aumenta la plasticità cerebrale, rendendo la mente più ricettiva. Pianificare una routine quotidiana bilanciata che alterni blocchi di studio a momenti di movimento riduce drasticamente il rischio di burnout e affaticamento mentale, permettendo di arrivare al giorno del test con una mente decisamente più brillante. Considerare lo sport come un ostacolo alla preparazione è un approccio superato e scientificamente controproducente, spiega la professoressa Ogliari. Muoversi non è un premio da concedersi solo dopo aver studiato, ma una parte integrante della preparazione stessa. Per vincere la sfida degli esami, il passaporto per il successo richiede libri aperti, ma anche scarpe da ginnastica ai piedi. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot.
3: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui, non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
4: Il 20 e 21 giugno la Festa della Musica arriva nei Musei Archeologici Nazionali della Basilicata con La Voce dei Luoghi. Sabato 20 alle ore 19 al Museo Archeologico Nazionale di Potenza il concerto della Concert Band Città di Potenza. Domenica 21 alle 17.30 a Muro Lucano, presso il Salone delle Feste della Società Operaia di Mutuo Soccorso, esperienza di musicoterapia guidata da Anna Lapetina. A seguire alle ore 20 il concerto del coro polifonico Vox Populi presso il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. Due momenti, un solo spartito di memoria, cultura e condivisione. La Voce dei Luoghi, Festa della Musica 2026.
5: Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner, Radio Latte Miele.

Non sei pazza, cara Arisa, anzi, hai una voce veramente incredibile. Rugiada nella seconda ora dell'Indiano, oggi parliamo di difetti. E non ne sento di difetti alla voce di Arisa, sinceramente. Marina mi scrive che il suo peggior difetto è che non ascolta proprio, ha un modo tutto suo di agire, anche per istinto, non le interessano tanto i pensieri degli altri. Che brutto, eh? Mi dice, ci sta lavorando. Eh sì, dai Marina, non è che bisogna snaturarsi, anche perché oggi proprio l'incipit è l'accettazione di se stessi. Però cercare un attimino a livello sociale di affrancarsi in modo diverso, ecco, quello sì, potrebbe essere un ottimo scopo, un ottimo canale, no? Di miglioramento nella vostra vita. Stiamo parlando di questo perché oggi è il compleanno di Eddy Merckx, il più grande ciclista considerato di tutti i tempi, e nel film di Ligabue che si chiama Radio Freccia c'è proprio una citazione, no? Da te non ci scappi neanche se sei Eddy Merckx. E quindi bisogna accettarsi, accettare anche i propri difetti. Tra pochissimo parliamo di quei difetti che sono però socialmente accettabili. Quali saranno mai? Nel frattempo Fulminacci con la sua Maledetto Me su Radio Latte e Miele.

0: Fulminacci, maledetto me, il suo ultimo lavoro. Questa è Radio Latte e Miele. Sto ricevendo tanti messaggi, sia scritti che audio, da parte vostra sui difetti. E il difetto di Alessia è quello di non sapere dire di no. Ma, cara Alessia, questo è uno di quei difetti socialmente accettabili. Ci sono, per esempio, nel colloquio per un lavoro, il finto, tra virgolette, difetto, no, del troppo perfezionista, che ormai non incanta più nessuno. Oggi la società ha ridefinito un po' i propri standard, ha iniziato a tollerare, persino a subire il fascino di alcune debolezze. Pensiamo all'essere perennemente distratti, no? Dimenticare le chiavi, non rispondere ai messaggi, non è più sinonimo di maleducazione oppure di spensieratezza, ma evoca l'immaginario affascinante dello scienziato pazzo, oppure di quel genio creativo un po' distratto che però è concentrato sui massimi sistemi, no? Per badare un po' alla quotidianità, le chiavi di casa, la porta, il gas. Oddio, il gas spero di no. Anche la socialità si è rifatta un pochino il look, cioè sono stati un pochino accettati socialmente le persone come me, che sono un personaggio veramente distratto, dopo 3 secondi mi distraggo, no, in un colloquio con qualcuno, e ha trasformato queste persone in soggetti molto affascinanti. Addirittura l'iperattività logorroica da stress viene scambiata per l'energia vincente di un manager, per esempio, di grande successo. Quindi i difetti moderni non si nascondono più, ma si esibiscono addirittura come trend, fanno moda. L'indiano.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
3: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
2: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
3: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: Ormai siete ben informati, sapete che ogni ora celebriamo la musica italiana grazie ai nostri viaggi nel tempo. Dal 1973 Edoardo Bennato, Un giorno credi e poi Tutti i brividi del mondo, c'è Anna Oxa.

La bellissima Tutti i brividi del mondo. Anna Oxa, 1988, questo è il nostro secondo viaggio nel tempo. Parlando di difetti, saluto e ringrazio Roberto da Verona che non ha pazienza, si arrabbia subito. Pazienza, purtroppo neanche io ne ho, caro Roberto, ti capisco. Marco da Bologna è il re della procrastinazione a livelli patologici. Se ho una scadenza il 30 del mese inizio a lavorarci il 29, a notte fonda, con l'ansia a mille, e ti credo. Valentina da Torino. Peggior difetto, sono una spendacciona compulsiva. Per le cose totalmente inutili posso stare a fare i paragoni per 3 giorni per risparmiare 5 euro sulla bolletta della luce e poi la sera stessa spendo 50 euro online per un set di tazze a forma di gatto. Arrivano gli anni 90 a salvarci, c'è Fiorella Mannoia con un capolavoro della musica italiana, I treni a vapore.

0: frutto di una collaborazione che per fortuna è esistita, quella tra Fiorella Mannoia e Ivano Fossati, uno splendore di brano. 1991, I treni a vapore su Radio Latte e Miele. Siamo quasi alla fine della seconda ora insieme, oggi è 17 giugno e bisogna fare un omaggio all'almanacco. Un omaggio spiacevole, uno di quei casi di cronaca che veramente mi fa arrabbiare. Lo abbiamo citato in questi nostri appuntamenti con l'Indiano nei mesi passati, è quello di Enzo Tortora. Era il 17 giugno 1983, uno dei volti televisivi più amati d'Italia che sconvolse il paese, no? Un arresto che ha dato inizio a uno dei più clamorosi errori giudiziari della nostra storia. Accusato da alcuni pentiti di appartenere alla camorra e di spacciare droga, era il conduttore di Portobello e fu travolto da un mostruoso tritacarne mediatico, ma soprattutto giudiziario. Nonostante l'assenza totale di prove reali e l'inattendibilità dei suoi accusatori, fu condannato in primo grado a 10 anni. Solo dopo anni di calvario conclusi con l'assoluzione totale 3 anni dopo, era il 1986, fu dimostrata la sua completa innocenza. Questa vicenda, che ne minò fatalmente anche la salute, portandolo poi alla morte nell'88, resta il simbolo della necessità, magari, di una giustizia giusta, e purtroppo non sempre poi è così rapida la riabilitazione. Anzi, nel caso di Tortora, ci si ammala. Questo è l'omaggio dell'Indiano di oggi, 17 giugno.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Ci risiamo. Un altro fine settimana nel quale vorrei fare qualcosa di diverso, ma non so cosa.
6: Non disperare, ho io la proposta giusta. Sabato 20 e domenica 21 a Castelgrande ci è offerta la possibilità di vivere un'esperienza entusiasmante e diversa, partecipando in diretta ad una ricerca archeoastronomica.
5: Ma dai, dimmi di più.
6: Possiamo scegliere più momenti. Sabato 20, all'alba, possiamo assistere al sorgere solstiziale del sole dal complesso megalitico del Cannalicchio. Oppure alle 17.30 partecipiamo alla conferenza per capire meglio di cosa si tratta e cogliamo il tramonto solstiziale dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.
5: Bello, dai, ci voglio andare.
6: Ma non è finita qui. Domenica 21 possiamo assistere all'alba solstiziale dall'interno di un'altra chiesa, quella di San Vito, e vivere quegli effetti scenici ricercati dagli architetti del passato.
5: Ho deciso. Voglio partecipare a tutti gli eventi.
6: Allora l'appuntamento è a Castelgrande, il 20 e 21 giugno, per vivere il solstizio estivo in diretta.
7: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
8: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
7: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
8: Più visibilità, più clienti, più risultati.
7: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
8: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
7: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
10: Asta Mobili, la metà è gratis.
9: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
11: Aperto anche la domenica.

0: dichiarazione d'amore più bella non c'è, non ti cambierei nemmeno per un milione. Questo è l'Indiano su Radio Latte e Miele e noi giochiamo, vai!
1: Ci nascondiamo!
2: Eh?
1: Ci nascondiamo!
0: Terzo indizio settimanale, l'ho già dato nella prima ora, oggi è mercoledì. Mi sono nascosto 2 giorni fa dentro un qualcosa che esiste solo se nessuno lo nomina. Nel momento esatto in cui viene pronunciato il suo nome, svanisce all'istante. La saggezza popolare sostiene che sia d'oro, specialmente quando intorno c'è troppo rumore. Non è una semplice assenza di suoni. Per i grandi compositori è la nota fondamentale che dà ritmo e valore a tutte le altre. In musica, sul pentagramma, si chiama pausa. È la regola d'oro richiesta nei corridoi delle biblioteche, nei musei e nelle sale da gioco degli scacchi. Facilissimo, il numero lo sapete, ma ve lo ripeto. 335-787-1910, ditemi dove mi sono nascosto. Poi venerdì uno di voi verrà omaggiato dei nostri gadget.
1: Con Enrico Di Donna.

0: 13:59.
1: Spot.
2: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana: Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui, non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

faccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Com'è che dicono i giovani? Giulie e 13 Pietro, una bella collab. In questo Qui piangono tutti, benvenuti nel pomeriggio di Radio Latte e Miele. Insieme a loro abbiamo superato le due. State ascoltando l'Indiano, inizia l'ultima nostra mezz'ora insieme. A proposito di Pietro, figlio di Gianni Morandi, mi ha colpito in un podcast che ho visto nelle settimane scorse. Ha detto: guarda, mio padre mi ha seguito in modo veramente incredibile. Potevo giocare alla PlayStation solo un'ora al giorno, al massimo un'ora al giorno. Ed è giusto così, perché altrimenti i figli crescono coi difetti di noi adulti. E a proposito di questo, tra poco andiamo a Londra proprio per eliminare i difetti dai giovani. Sembra che si voglia togliere il social network dalle mani dei minori di 16 anni.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Spot.
7: Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
8: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
9: Fotografie.
10: Latte e miele.
9: Fotografa bianco e nero.
10: Latte e miele.
9: Come una fotografia. Come una fotografia.
11: Radio Latte e miele.
10: La tua musica italiana.

sparato via un successo dopo l'altro, Achille Lauro. Questa è l'ultima, Comuni Immortali, tra l'altro grandi successi anche nei vari live. Abbiamo detto nei giorni scorsi che ha già raddoppiato Roma per il prossimo anno. Tornerà all'Olimpico nel luglio del 2027. Andiamo a Londra, come detto prima, perché si vogliono togliere i social network ai minori di 16 anni per provare un pochino a fermare noi comportamenti un po' ribelli e antisociali dei giovani, ma il problema vero è che i giovani imitano i difetti degli adulti. Spesso noi grandi ci lamentiamo se i giovani stanno sempre al telefono, se sono aggressivi, se sono maleducati, però ci dimentichiamo che siamo stati noi a dare l'esempio. Loro assorbono tutto quello che vedono in casa, naturalmente, sui social oppure per strada. Egoismo, rabbia, distrazione, purtroppo in percentuale sta crescendo moltissimo negli ultimi tempi, quindi ci sono diversi articoli, no? Che stanno cercando di spingere questa scelta proprio di Londra, cioè di levare la possibilità ai minori di anni 16 di poter entrare in possesso di un telefonino e per di più anche di un profilo, per esempio su Instagram. Cioè loro sono sicuri, se vogliamo che cambino loro dobbiamo prima iniziare a cambiare noi nel dare il buon esempio e successivamente magari a forzare la mano per non dargli l'accesso appunto a dei cattivi esempi. Già li vedono per strada, glieli metti anche su un piccolo o grande schermo, questa cosa non va bene. C'è l'ultima di Bresh su Radio Latte e Miele, si chiama Daddio.

0: Avete imparato a conoscerla sicuramente, ormai la cantate anche a memoria. Si chiama D'addio, l'ultima di Brescia, che chiude l'appuntamento di oggi dell'Indiano. Siamo partiti dal compleanno di Eddie Merckx oggi per parlare dei nostri difetti. Eddie Merckx non ne aveva di difetti, quantomeno sulla bicicletta. Anzi, tanti auguri, 17 giugno 1945, ma viene citato da Freccia nel monologo in radio, nel bellissimo film di Ligabue che appunto si chiama Radio Freccia. Vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso e credo che da te stesso non ci scappi nemmeno se sei Eddie Merckx. Era questo, no? Un incipit per l'accettazione di noi stessi con tutti i nostri difetti. Avete parlato dei vostri, mi avete mandato tanti messaggi, io vi ringrazio. Si apre adesso il pomeriggio di Radio Latte e Miele, l'Indiano torna domani, sempre a mezzogiorno fino alle 2:30. Ciao!
1: Su Radio Latte e Miele, l'Indiano.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: Le ultime dalla nostra redazione.
6: Buon pomeriggio all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte e Miele. La tutela del territorio richiede capacità di programmazione, prevenzione e decisioni fondate su dati affidabili. Le nuove tecnologie possono diventare un alleato prezioso per migliorare la gestione delle foreste, contrastare le vulnerabilità ambientali e rafforzare la capacità delle istituzioni di intervenire in modo efficace. Lo dichiara l'assessore alle politiche agricole della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in riferimento alla partecipazione del Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata a Expandeo 2026 a Bruxelles. Il principale appuntamento europeo dedicato all'osservazione della terra e alle applicazioni dei dati satellitari per la gestione del territorio. Ridurre i consumi energetici degli impianti di depurazione e tagliare fino al 50% la produzione dei fanghi di scarto è l'obiettivo raggiunto dal progetto SWAT, sviluppato da un gruppo di ricerca composto dall'Università della Basilicata, dall'Università Aldo Moro di Bari e dalla Federico II di Napoli. Lo studio, realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dal PNRR, mette insieme competenze diverse, bioscienze, ingegneria e modellazione matematica, per ripensare il trattamento delle acque reflue in chiave più sostenibile. Si stanno svolgendo le seconde votazioni per l'elezione del rettore dell'Università degli Studi della Basilicata per il sessennio 2026-2032. La votazione sarà valida se vi prenderà parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Si vota nel seggio di campus di Macchia Romana Potenza fino alle ore 17, nel seggio di Matera fino alle ore 16 e a seguire inizierà lo spoglio delle schede. Cambiamo argomento. Un ragazzo di 25 anni ha tentato di togliersi la vita oggi ad Avellino Centro. L'allarme è scattato nel corso della mattinata e sul posto sono intervenute in breve tempo le volanti della Polizia di Stato, il cui tempestivo arrivo si è rivelato decisivo. Gli agenti di polizia sono riusciti ad evitare che il giovane, nato nel 2001, portasse a termine il suo proposito. Dopo le prime verifiche, le sue condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che nelle prossime ore cercheranno di ricostruire il contesto e le circostanze che hanno spinto il ragazzo a compiere questo gesto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, a risentirci più tardi.
7: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
8: È arrivato Francesco Carruba, che prende il timone del pomeriggio
9: attesissimo
8: di oggi.
9: Ciao Harry,
8: buon mercoledì.
9: Grazie, anche te come stai?
8: Benissimo, parlerai di sport, di musica,
9: notizie, aggiornamenti. Sai che ci ritroviamo anche domani?
8: Certo,
9: ciao Harry.
8: Ciao.

Pippo con Zucchero, un artista che è sempre in tour, never ending tour, la sua tournée è sempre così in giro per il mondo con la sua musica, una band incredibile. Sul palco Sugar, Adelmo Fornaciari, qui eravamo nel 1987 con lui, sempre su Radio Latte Miele, come sapete in questo periodo. Stiamo sostituendo Doug, noi ci diamo una mano all'interno della famiglia di Latte Miele, no? E quindi Andrea Doug D'Agostino è in viaggio di nozze, speriamo che se la stia godendo, ma da quello che vediamo, dalle foto, dalle cartoline digitali che ci manda, sicuramente è così. Quindi oggi Francesco Carruba dalle 14:30 alle 17, anche domani sarà così, poi venerdì credo che ci sarà Matteo Osso. Noi arriviamo subito dopo l'indiano con Enrico De Dola, poi dopo ci saranno quei due matti di Simo Rossi e Vaschi con Fin qui tutto bene. Cosa resta da dire? Resta da ricordare il numero per i vostri messaggi, perché se volete potete scriverci oppure anche mandarci dei messaggi vocali, magari quelli in cui cantate le nostre canzoni in macchina. Questa potrebbe essere una di quelle canzoni. Se adesso te ne vai, Massimo Di Cataldo dal 1996.

0: Se adesso te ne vai, Massimo Di Cataldo sta celebrando i suoi 30 anni di attività musicale con un lungo tour, l'abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica. Direi di iniziare questo pomeriggio insieme sotto le migliori stelle, letteralmente, parlando anche di sport, perché Jannik Sinner, il tennista numero uno al mondo azzurro, adesso ha un asteroide con il suo nome. Cosa è successo? Che il team dell'osservatorio di Campo Imperatore ha avvistato appunto un asteroide che orbita nella fascia tra Marte e Giove e quindi ha proposto proprio di dare a questo astro il nome di Sinner. È stato tutto anche ratificato da un organismo internazionale, l'Unione Astronomica Internazionale, che ha proprio accettato di battezzare col nome del tennista questo asteroide. La scoperta dell'astro risale addirittura a 23 anni fa, ma adesso solo ora è entrata ufficialmente nel bollettino di questa Unione Astronomica e quindi abbiamo anche ufficialmente un tennista spaziale. Ora con la racchetta deve solo stare attento a non spedire la pallina tra le stelle.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: Il 20 e 21 giugno la Festa della Musica arriva nei Musei Archeologici Nazionali della Basilicata con La Voce dei Luoghi. Sabato 20 alle ore 19 al Museo Archeologico Nazionale di Potenza il concerto della Concert Band Città di Potenza. Domenica 21 alle 17.30 a Muro Lucano presso il Salone delle Feste della Società Operaia di Mutuo Soccorso esperienza di musicoterapia guidata da Anna Lapetina. A seguire alle ore 20 il concerto del coro polifonico Vox Populi presso il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. Due momenti, un solo spartito di memoria, cultura e condivisione. La Voce dei Luoghi, Festa della Musica 2026.
6: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
8: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

Sorriso Milano Dateo, che è una fermata della metropolitana, uno snodo strategico della metropoli lombarda, dove oggi comunque c'è un bel caldo, eh. Io ho trovato l'auto a 35 gradi, non so come va dalle vostre parti, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Latte Miele. A proposito, vi devo raccontare una cosa della nostra emittente. Radio Latte Miele è partner del tour del gruppo dei Di Rotta su Cuba. Si chiama 2026 Di Rotta su Cuba Into the Groove. Toccherà tutta l'Italia ed effettivamente siamo a tutti gli effetti nel countdown, nel conto alla rovescia, perché mancano solo 3 giorni al primo concerto, quello del 20 giugno a Lamezia Terme, a ingresso libero. Poi ci sarà un concerto anche il 14 luglio ad Arzachena. Queste sono solo le prime date, ma sui canali ufficiali della band trovate il calendario aggiornato e anche in continuo aggiornamento. Sul palco ci sarà tutta la band con la voce storica Simona Bencini, un gruppo in grado di garantire davvero un bel groove, e per questo lo spettacolo si intitola proprio così, Into the Groove.

0: 14:59.
1: Spot.
2: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui, non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
3: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
4: Dai, dimmi.
3: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
4: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
3: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
4: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
3: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
2: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

chissà quanti businessmen quest'estate anche sotto l'ombrellone controlleranno le notifiche e le email con il telefono. Secondo me qualcuno c'è, Dito nella piaga ci ha visto giusto con questo nuovo singolo che è contenuto anche nel suo album Miss Italia. Allora, parliamo del nuovo allenatore del Milan, visto che c'è una new entry. Le diamo il benvenuto a Ruben Amorim, portoghese allenatore, ha firmato un contratto di 3 anni, però c'è anche l'opzione per il quarto anno. Le sue prime parole sono state queste: è una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, aggiungo io, una sfida anche abbastanza difficile, perché il Milan è in fase riorganizzativa a tutti i livelli dopo un'annata un po' difficile per i rossoneri, e quindi c'è un bel lavoro da fare. E allora, per il nuovo tecnico, contratto fino al 2029, dicevamo, ha 41 anni, quindi per essere un tecnico abbastanza giovane. Ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2018 dopo un percorso da calciatore professionista, ha giocato anche per esempio per il Benfica, anche nella nazionale portoghese, e prima di approdare al Milan proprio in questi giorni, perché l'ufficialità è proprio delle scorse ore, ha ricoperto anche il ruolo di allenatore del Manchester United. Quindi insomma, ha delle carte interessanti da giocare, un allenatore moderno. La sfida è difficile, in bocca al lupo a prescindere dalla fede calcistica di tutti noi. C'è Paola Iezzi su Radio Latte Miele con Stessa Direzione, l'ascoltiamo insieme.

Stessa direzione, Paola Iezzi su Radio Latte Miele. Parliamo anche di basket perché è in corso in questo periodo la finale per lo scudetto tra Venezia e Milano e siccome molti danno per favorita l'Olimpia di Milano che potrebbe raggiungere il suo 32esimo scudetto, insomma fa anche piacere raccontare che Venezia non sta mollando, anzi si è portata a casa la gara 3, tanto che la serie tra le due squadre ora è sul 2-1 sempre per l'Olimpia. L'ultima partita è finita 109-97 per Venezia, è stata una partita molto combattuta che è arrivata all'intervallo sul punteggio in perfetta parità 50-50. Poi nel terzo quarto Venezia ha fatto uno scatto in avanti, ha toccato un più 21 punti, e però poi Milano ha recuperato, è andata a meno 10 e comunque Venezia non è crollata e si è guadagnata quindi con la vittoria una gara meno 4, tutta da giocare giovedì sera al Taliercio. Insomma, per ora Milano ha rinviato la festa per il 32esimo scudetto.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Le ultime dalla nostra redazione.
4: Buon pomeriggio all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte Miele. La tutela del territorio richiede capacità di programmazione, prevenzione e decisioni fondate su dati affidabili. Le nuove tecnologie possono diventare un alleato prezioso per migliorare la gestione delle foreste, contrastare le vulnerabilità ambientali e rafforzare la capacità delle istituzioni di intervenire in modo efficace. Lo dichiara l'assessore alle politiche agricole della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in riferimento alla partecipazione del Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata a Expandeo 2026 a Bruxelles. Il principale appuntamento europeo dedicato all'osservazione della terra e alle applicazioni dei dati satellitari per la gestione del territorio. Ridurre i consumi energetici degli impianti di depurazione e tagliare fino al 50% la produzione dei fanghi di scarto è l'obiettivo raggiunto dal progetto SWAT. Sviluppato da un gruppo di ricerca composto dall'Università della Basilicata, dall'Università Aldo Moro di Bari e dalla Federico II di Napoli. Lo studio, realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dal PNRR, mette insieme competenze diverse, bioscienze, ingegneria e modellazione matematica per ripensare il trattamento delle acque reflue in chiave più sostenibile. Si stanno svolgendo le seconde votazioni per l'elezione del rettore dell'Università degli Studi della Basilicata per il sessennio 2026-2032. La votazione sarà valida se vi prenderà parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Si vota nel seggio di campus di Macchia Romana Potenza fino alle ore 17, nel seggio di Matera fino alle ore 16 e a seguire inizierà lo spoglio delle schede. Cambiamo argomento. Un ragazzo di 25 anni ha tentato di togliersi la vita oggi ad Avellino Centro. L'allarme è scattato nel corso della mattinata e sul posto sono intervenute in breve tempo le volanti della Polizia di Stato, il cui tempestivo arrivo si è rilevato decisivo. Gli agenti di polizia sono riusciti ad evitare che il giovane, nato nel 2001, portasse a termine il suo proposito. Dopo le prime verifiche, le sue condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che nelle prossime ore cercheranno di ricostruire il contesto e le circostanze che hanno spinto il ragazzo a compiere questo gesto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, a risentirci più tardi.
5: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
6: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana è molto particolare perché parte con due canzoni che in parte sono recitate, quindi Parole Parole, Mina e Alberto Lupo dal 73 e poi Ma quale idea, Pino D'Angiò dall'81.
7: Cara, cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
8: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
7: Non vorrei parlare.
8: Cosa sei?
7: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
8: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
7: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
8: Proprio mai.
7: Il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

0: tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

tutta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

0: palla.
1: Ma quale idea con Pino D'Angiò dall'81 che ripete balla, che idea, ovviamente balla. Si balla anche in alcune esultanze ai mondiali di calcio 2026. Allora ne approfittiamo per fare il quadro della situazione, magari ripartendo da ieri sera, quando la Francia ha battuto per 3-1 il Senegal. È stata una bella partita. Il Senegal non ha demeritato, però la Francia effettivamente è molto molto forte tra le favorite, e poi Mbappé appare evidentemente in grande forma, tanto che si parla già del mondiale degli attaccanti, nel senso che i centravanti stanno emergendo come figure protagoniste, anche grazie per esempio ad Haaland, che è stato protagonista nel 4-1 della Norvegia sull'Iraq con una doppietta, e poi la tripletta di Messi, che è alla sua età comunque come continua a essere un faro per l'Argentina e per il calcio in generale. La sua nazionale ha vinto per 3-0 contro l'Algeria. Poi si è giocata anche Austria-Giordania con una vittoria austriaca per 3-1, e invece stasera si aspettano due belle partite: il Portogallo, con l'esordio quindi di un altro grande attaccante, Cristiano Ronaldo,

contro il Congo, e poi un po' più tardi ci sarà una sfida davvero interessante e avvincente proprio dal punto di vista calcistico e sportivo. Si tratta di Inghilterra-Croazia. Questo è il menù dei mondiali di oggi, davvero niente male, come è bellissimo il nostro viaggio nel tempo della musica, che qui sbarca nel 1995 con Renato Zero, Nei giardini che nessuno sa.

0: Nei giardini che nessuno sa, le atmosfere, l'immaginario di Renato Zero su Radio Latmiele dal 1995. Siamo passati anche per gli anni 90 in questo viaggio nel tempo della musica italiana, che tra poco invece tornerà agli anni 2000, e noi ora parliamo del 2026, dei mondiali di calcio, anche da un altro punto di vista, perché i mondiali di calcio si svolgono in Messico, Canada e Stati Uniti. Gli Stati Uniti in particolare sono un paese che con il calcio ha un rapporto singolare, nel senso che non è ancora del tutto definito. Negli Stati Uniti va fortissimo l'NBA, l'abbiamo anche raccontato in questi giorni con la finale, con le sue gare, però il calcio sta crescendo, le squadre cominciano a investire sempre di più e attrarre anche giocatori europei, magari anche a fine carriera, però insomma il tifo cresce e questi mondiali lo stanno dimostrando. Per le strade di Los Angeles, ad esempio, in questi giorni si stanno moltiplicando i ragazzi che indossano le magliette della nazionale, e soprattutto quella di Pulisic, che è il calciatore del Milan, che viene soprannominato Capitan America. E poi c'è anche, per dire, lo juventino McKennie, che è un'altra pedina importante della nazionale americana. Intanto mediaticamente vengono coinvolti ex campioni come Thierry Henry, Ibrahimovic, e poi anche Alex Ilalas. Io me lo ricordo, è uno dei primi giocatori americani arrivati in Italia, un difensore, era molto simpatico, e i numeri danno ragione a questa crescita di attenzione per il calcio negli Stati Uniti, perché la partita tra Stati Uniti e Paraguay è stata vista da 25 milioni di spettatori, ha superato anche alcune gare delle finals dell'NBA.
1: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Reshilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
5: Scopri come su prouomoreshilpi.org.
4: Reshilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot. Ci risiamo. Un altro fine settimana nel quale vorrei fare qualcosa di diverso, ma non so cosa.
7: Non disperare, ho io la proposta giusta. Sabato 20 e domenica 21 a Castelgrande ci è offerta la possibilità di vivere un'esperienza entusiasmante e diversa, partecipando in diretta ad una ricerca archeoastronomica.
6: Ma dai, dimmi di più.
7: Possiamo scegliere più momenti. Sabato 20, all'alba, possiamo assistere al sorgere solstiziale del sole dal complesso megalitico del Cannalicchio. Oppure alle 17.30 partecipiamo alla conferenza per capire meglio di cosa si tratta e cogliamo il tramonto solstiziale dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.
6: Bello, dai, ci voglio andare.
7: Ma non è finita qui. Domenica 21 possiamo assistere all'alba solstiziale dall'interno di un'altra chiesa, quella di San Vito, e vivere quegli effetti scenici ricercati dagli architetti del passato.
6: Ho deciso, voglio partecipare a tutti gli eventi.
7: Allora l'appuntamento è a Castelgrande il 20 e 21 giugno per vivere il solstizio estivo in diretta.
8: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
9: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
10: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
11: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
10: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Dalla tua parte, Alessandra Amoroso, dal 2019 su Radio Latte Miele. Chiudiamo la parentesi per il momento dei mondiali con una notizia curiosa, perché un uomo ha scommesso $1 milione, che sono praticamente 865.000 euro, quindi una bella cifra. Lui ha detto: vado sul sicuro, li punto sulla Spagna, 3 volte campioni d'Europa, vuoi che non vinca contro la squadra di Capo Verde che debutta nei mondiali, ma dai. E invece contro ogni pronostico è successo qualcosa di storico, perché la partita è finita 0-0. Questo forse ci dice anche che la Spagna in questo mondiale potrebbe essere poco costante, però questo lo scopriremo solo cammin facendo. Fatto sta che un po' il portiere Vozinha che ha fatto i miracoli, e poi Capoverde che ha difeso con grande entusiasmo e forza, insomma gli attacchi della Spagna sono stati tutti bloccati, e quindi questo non ha vinto nulla, e anzi ha perso una bella cifra, $1 milione praticamente. E non solo, anche se avesse vinto, molti sottolineano che la cifra che si sarebbe portato a casa comunque sarebbe stata diciamo piccola tutto sommato, perché appunto la vittoria della Spagna era data per scontata, $87.000, che comunque rispetto a non portare a casa nulla direi che sarebbe andata certamente meglio. Insomma, sicuramente quest'uomo deve imparare qualcosa da questa esperienza.

0: 16:01.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno. Ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
6: Asta Mobili, la metà è gratis.
5: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa Nostra con Gaia su Radio Latte Miele, questa canzone che sicuramente ci accompagnerà per gran parte dell'estate 2026 con questo ritmo bossa nova avvolgente che ci coinvolge, ci fa anche ballare un pochino. Vedi la nostra regia con Glauco subito pronta ad accompagnarci con il giusto mood. Ora ci vorrebbe una chitarra un po' suonata alla brasiliana. Allora, ciao di nuovo da Francesco Carruba, con le atmosfere della nostra regia. Stiamo insieme per un'altra ora, fino alle 17 nel pomeriggio di Radio Latte Miele. Vi ricordo sempre il numero per i vostri messaggi, il 335-787-1910. Vanno bene sia i messaggi scritti sia quelli vocali, così ci facciamo compagnia durante il nostro pomeriggio italiano. Allora, guardando il menu di questa ora, abbiamo tanta musica italiana, sempre protagonista, e poi alcune notizie di sport ancora, ma non solo, anche una curiosità interessante. E tra poco parliamo di una vittoria dell'Italia importante agli europei di scherma.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotta Aiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in Transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
3: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
4: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
3: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
4: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Certe lettere d'amore.
6: Latte e miele.
7: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
6: Latte e miele.
8: Ed è malinconia a farti compagnia.
9: Radio Latte e miele.
6: La tua musica italiana.

Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele. È arrivata la prima medaglia d'oro per la scherma azzurra ai campionati europei assoluti in Francia. È quella di Simone Mencarelli nella spada maschile, quindi molto bene, abbiamo uno spadista campione d'Europa. Tra l'altro è l'azzurro sul gradino più alto del podio dopo 3 anni, quindi anche c'è stata anche un po' di attesa. Lui ha 23 anni, è torinese, Mencarelli, e in questa stagione della spada aveva già avuto qualche soddisfazione, per esempio nella Coppa del Mondo, secondo posto al Grand Prix di Doha in Qatar, e poi era arrivato terzo anche in quello di Medellin in Colombia. Ma questa appena ottenuta è la sua prima medaglia in carriera nel suo esordio da senior sul palcoscenico europeo, quindi una bella soddisfazione per Simone Mencarelli, mentre continuano i campionati europei. Speriamo che arrivino anche altre soddisfazioni dalla squadra azzurra. Ora arriva Fra Quintale con il suo singolo per l'estate 2026, si intitola Aranciata, lo ascoltiamo su Radio Latte.

Aranciata fra Quintale, Radio Latte Miele. Allora, c'è una notizia sportiva che però arriva dal mondo delle istituzioni e che è importante perché influenza anche il futuro delle strutture sportive, degli impianti sportivi. Il Consiglio dei Ministri ha emanato questo decreto legge che contiene più strumenti proprio per accelerare l'intervento per gli stadi in vista degli europei del 2032. L'Italia infatti ospiterà le partite della fase finale di questa competizione importante per la quarta volta nella sua storia, lo farà insieme alla Turchia, e quindi sono stati introdotti degli strumenti per accelerare la realizzazione degli interventi che servono per Euro 2032 e anche per i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Non solo, serviranno a sostenere anche l'organizzazione della 38esima edizione dell'America's Cup Napoli 2027 e anche in generale a rafforzare il sistema sportivo nazionale con riforme e modernizzazioni. C'è anche una nuova ripartizione delle risorse che per le realtà sportive sono sempre molto importanti, quindi si è deciso che l'1% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi assegnate alla FIGC, l'1% sarà destinato a chi organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, quindi in sostanza significa più fondi, più sostegno al calcio femminile che in effetti in questi anni sta crescendo molto.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot.
3: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
4: Le ultime dalla nostra redazione.
5: Buon pomeriggio all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte e Miele. La tutela del territorio richiede capacità di programmazione, prevenzione e decisioni fondate su dati affidabili. Le nuove tecnologie possono diventare un alleato prezioso per migliorare la gestione delle foreste, contrastare le vulnerabilità ambientali e rafforzare la capacità delle istituzioni di intervenire in modo efficace. Lo dichiara l'assessore alle politiche agricole della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in riferimento alla partecipazione del Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata a Expandeo 2026 a Bruxelles. Il principale appuntamento europeo dedicato all'osservazione della terra e alle applicazioni dei dati satellitari per la gestione del territorio. Ridurre i consumi energetici degli impianti di depurazione e tagliare fino al 50% la produzione dei fanghi di scarto è l'obiettivo raggiunto dal progetto SWAT, sviluppato da un gruppo di ricerca composto dall'Università della Basilicata, dall'Università Aldo Moro di Bari e dalla Federico II di Napoli. Lo studio, realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dal PNRR, mette insieme competenze diverse, bioscienze, ingegneria e modellazione matematica, per ripensare il trattamento delle acque reflue in chiave più sostenibile. Si stanno svolgendo le seconde votazioni per l'elezione del rettore dell'Università degli Studi della Basilicata per il sessennio 2026-2032. La votazione sarà valida se vi prenderà parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Si vota nel seggio di campus di Macchia Romana Potenza fino alle ore 17, nel seggio di Matera fino alle ore 16 e a seguire inizierà lo spoglio delle schede. Cambiamo argomento. Un ragazzo di 25 anni ha tentato di togliersi la vita oggi ad Avellino Centro. L'allarme è scattato nel corso della mattinata e sul posto sono intervenute in breve tempo le volanti della Polizia di Stato, il cui tempestivo arrivo si è rilevato decisivo. Gli agenti di polizia sono riusciti ad evitare che il giovane, nato nel 2001, portasse a termine il suo proposito. Dopo le prime verifiche, le sue condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che nelle prossime ore cercheranno di ricostruire il contesto e le circostanze che hanno spinto il ragazzo a compiere questo gesto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, a risentirci più tardi.
6: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
7: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica inizia con due canzoni incredibili. Francesco De Gregori dal 1975 con Buonanotte Fiorellino, che va sempre bene a tutte le ore, e poi Gente di Mare, Umberto Tozzi e Raff dall'87.

0: Gente di mare, Umberto Tozzi e Raff su Radio Latte Miele. A questo punto del nostro pomeriggio insieme, forse per contrappasso rispetto a Gente di mare, il brano che abbiamo appena ascoltato, ho scelto una notizia molto curiosa che parla però di un'iniziativa in Umbria, quindi il mare non c'è. Siamo nella Valnerina, dove c'è un jukebox speciale degli anni 50, però non suona canzoni come siamo abituati a pensare, come succedeva negli scorsi decenni, ma racconta delle storie legate anche alla tradizione del posto. Ci sono storie di persone, di oggetti, filastrocche, ricette, anche un po' di letteratura locale. Succede nella Casa dei Racconti di Vallo di Nera, che è uno dei borghi più belli d'Italia, e si trova in provincia di Perugia, dove appunto c'è questo antico fonografo elettrico automatico, si chiama proprio così, ma noi lo conosciamo come jukebox, ed è stato trasformato in un dispositivo capace di custodire e allo stesso tempo trasmettere il patrimonio orale di questo territorio. Insomma, si schiaccia un pulsante e si ascoltano delle storie. Tra poco vediamo come funziona esattamente, perché in realtà appunto il funzionamento è quello del jukebox con la classica monetina. Ma intanto continua il nostro viaggio nel tempo della musica. Qui siamo nel 1994 con Miguel Bosé, Se tu non torni.
1: Se tu non

0: Se tu non torni, Miguel Bosé dal 1994 su Radio Latte Miele, il nostro viaggio nel tempo della musica italiana con questo dolce tappeto musicale è passato anche per gli anni 90. Tra poco, come sempre, toccherai 2000 e questo succede a ogni ora. Come funziona il jukebox speciale, in cui potreste scegliere anche questa canzone normalmente, no? Perché succedeva così nei bar, nei luoghi di ritrovo, si metteva una monetina e si sceglieva un brano. Ora, bravissimo Glauco in regia, ora nella Valnerina succede che questo jukebox con 50 centesimi ti offre tre storie diverse del paese, proprio un modo anche per raccontare ai visitatori, ai turisti e anche ai bambini in fondo le radici culturali della Valnerina in Umbria, con questo affascinante oggetto che è il jukebox, che fa parte del nostro immaginario. Nel repertorio ci sono 100 racconti, ma possono essere continuamente aggiornati e insomma se ne possono aggiungere altri. La cosa bella della Valnerina è che è un territorio in cui ci sono tante leggende, storie antiche, si chiamano anche vallanate, cioè sono forme narrative proprio caratteristiche di Vallo di Nera, questo borgo molto bello in questa regione. Il tutto fa parte di un progetto che si chiama La Terra dei Racconti, che è stato avviato già nei primi anni del 2000 e che è stato aperto al pubblico nel 2005. Insomma, è molto curioso e interessante anche perché alla fine si tratta un po' di avere un jukebox come nonno che ti racconta le storie del posto.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte il tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Il 20 e 21 giugno la Festa della Musica arriva nei Musei Archeologici Nazionali della Basilicata con la Voce dei Luoghi. Sabato 20 alle ore 19 al Museo Archeologico Nazionale di Potenza il concerto della Concert Band Città di Potenza. Domenica 21 alle 17.30 a Muro Lucano, presso il Salone delle Feste della Società Operaia di Mutuo Soccorso, esperienza di musicoterapia guidata da Anna Lapetina. A seguire alle ore 20 il concerto del coro polifonico Vox Populi presso il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. Due momenti, un solo spartito di memoria, cultura e condivisione. La Voce dei Luoghi, Festa della Musica 2026.
5: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
6: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
5: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
6: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

Gazzelle Marassattei dal 2021 con Tutte cose su Radio Latte Miele. Tutte cose, tutte le maglie dei mondiali. Torniamo a parlare dei mondiali di calcio perché c'è una notizia curiosa che riguarda la Germania, che ha fatto questo esordio roboante. Ha fatto tanto rumore il 7-1 contro il Curaçao, che ovviamente è una nazionale piccolina all'esordio. 7-1 però è un punteggio che fa sempre discutere, sempre parlare, e soprattutto ha incrementato l'entusiasmo dei tifosi tedeschi, che sono corsi subito a comprare tante magliette dei propri beniamini, giocatori della Germania, a tal punto che alcune magliette sono finite. Ma quali magliette sono finite? Quelle che contengono nomi con la lettera V. V di Verona. Perché? Perché ci sono tanti campioni nella Germania che hanno nomi con questa lettera: Undav, Havertz, Pavlovic. Insomma, sono magliette impossibili da avere, che sono andate proprio a ruba, e le società sportive che appunto realizzano, producono queste casacche, hanno dovuto anche dare una risposta. Hanno fatto sapere che ci sono troppe richieste dopo la vittoria con Curaçao e che il problema è in via di risoluzione. Nell'attesa io proporrei: ma sarebbe un problema sostituire la V con la U? Solo in qualche caso, così diventerebbero anche magliette in edizione limitata, in fondo avrebbero un bel valore.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 16:58.
3: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
5: Asta Mobili, la metà è gratis.
4: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
8: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
7: Sì, e se poi è una fregatura?
8: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
7: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
8: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
9: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
10: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Allora, Simo Rossi ha sempre delle camicie incredibilmente belle. Vaschi, delle t-shirt davvero entusiasmanti.
12: Solo gatti. Già sono t-shirt.
11: No, varia abbastanza, dai. Sì, sono divertenti.
12: Vero. Ieri aveva la Gioconda.
13: Col gatto che veniva tenuto in braccio.
12: L'altro ieri aveva.
11: Carino. Non me la ricordo.
13: Oggi c'ho un gatto con una sega in mano, guardate.
11: Vabbè,
12: ma è dietro, perché davanti c'è gli occhioni, sì, quelli per conquistare.
11: Dietro c'è.
12: Poi invece chi ti vede da dietro.
13: E se non conquisti, sa come finisce.
12: Ciao Francesco Carruba.
11: Ben ritrovati ragazzi. Abbiamo un gioco.
12: Abbiamo sempre, sì, il gioco di 5 secondi. Sono gli ultimi giorni che lo regaliamo. Qui, fin qui tutto bene. Ti faccio pescare una carta.
13: Oh,
12: quindi
13: Sanpei.
12: La responsabilità di oggi è di Francesco Carruba.
13: Se non ne
11: che
13: prendi
11: ansia.
13: Una bella
11: che
13: la radio crolla. No, non è vero. Cos'è la domanda?
12: Superstizioni.
13: Ah.
12: Se avete delle superstizioni,
13: oh, sì,
12: tu sei superstizioso.
13: Ok, aspetta, cerchiamo di allargarlo. Superstizione e gesti scaramantici, va bene?
12: Sì, okay.
11: Allora, beh, io non sono tanto superstizioso, però se posso evitare di passare sotto una scala,
13: sì,
11: lo faccio volentieri.
13: Anche perché magari ti chiede qualcosa.
11: Per esempio,
13: ci sarà qualcuno su questa scala, no?
11: Forse sì.
12: Non ho capito cosa ha detto, ti cade qualcosa? O
11: no,
12: ti chiede
11: ti
12: qualcosa?
11: Chiede, ti chiede.
13: Ah, no, cade.
11: Se
13: c'è una scala vuol dire che c'è qualcuno che sta lavorando, magari...
11: Pensavo che quel qualcuno volesse chiedermi,
13: esatto,
11: qualcosa. Siccome noi, quando c'è gente, sfuggiamo.
13: Stiamo divagando.
12: Vedi uno sulla scala e dice, mi passi il trapano. Ma uno zaino io, non c'entro niente.
11: A proposito di gatti, io amo gli animali e anche i gatti. Però
13: ma...
11: sei proprio un gatto nero.
13: No.
11: Insomma, attraversa, mi giro magari dall'altra parte, così.
13: Vabbè.
11: Cose di questo tipo, ma senza... non ci credo veramente.
12: Beh, ne c'è detti due, quindi.
13: Hai
12: visto?
13: Sì, infatti.
12: Non ci credo.
13: Però.
12: Sentiamo un po' i vostri gesti scaramantici, superstizioni, se ne avete. 335-787-1910.
13: E chi porta un bel messaggio si porta a casa il gioco da tavolo. 5 secondi. Ciao Fra.
11: Ciao, ci ritroviamo domani, sempre qui. Ciao.

0: Pronto a farci ballare per quest'estate, Irama con Cabana su Radio Latte Miele.
1: Che poi mi sembra Copacabana, una spiaggia bellissima in Brasile dove sono stato.
0: Anche metricamente ci potrebbe stare.
1: Sì, Copacabana, non ci sta tantissimo. Sai cosa ci sta?
0: Il Dai che è mercoledì! Perfetto metricamente.

0: mercoledì giugno, siete su Radio Latte Miele, state ascoltando fin qui tutto bene?
1: C'è stato secondo me un problema di connessione.
0: Perché?
1: Hai detto mercoledì?
0: Giugno.
1: Ah, perché non dici il giorno? Guarda che mercoledì 17 va bene, non porta sfiga.
0: Ciao Vaschi!
1: Ciao Simone Rossi. Oggi stiamo giocando parlando infatti di superstizioni.
0: Vedi?
1: E anche
0: torna
1: di
0: tutto!
1: Jesse Scaramantici, perché giochiamo insieme per 5 secondi questo bel gioco da tavolo dove vi facciamo un paio di domande.
0: E vi diamo la possibilità di riceverlo gratuitamente a casa, un bel regalo da parte di Radio Latte Miele. Giocate con noi al 335-787-1910. Oggi Francesco Carruba ha pescato la carta delle superstizioni e gesti scaramantici.
1: Sì, poi gesti scaramantici, secondo noi, essendo comunque un paese di calcio, spesso vengono accomunati a qualcosa di calcistico.
0: Ormai non solo di calcio,
1: è vero.
0: Anzi, ultimamente
1: tennis.
0: Siamo sul divano quando si parla di calcio.
1: Vabbè, quello a prescindere. Magari non stiamo lì a guardare una nazionale esultando quando fa gol. Forse era questo il tema.
0: Sì, allora, in realtà stavo parlando dei mondiali. Tu volevi dire una roba sulla Roma e siccome...
1: Sì, è vero.
0: Qual è il tuo gesto scaramantico?
1: È che quando c'è la Roma che vince una partita, io il lunedì, il giorno dopo che ha giocato, mi metto un indumento della Roma.
0: Visto poche volte quest'anno con l'indumento.
1: No, ma manco troppo, dai, siamo arrivati terzi, mi manco malissimo.
0: Sto scherzando, anche mi dà di traverso.
1: Hai visto la cattiveria dell'interista che vincerà anche l'anno prossimo lo scudetto.
0: Dai, per portarvi a casa 5 secondi, fateci sapere con un bel messaggio vocale se avete una superstizione o un gesto scaramantico al nostro numero
2: 335-787-1910.
1: Ti è?
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
10: Asta Mobili, la metà è gratis.
9: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
11: Aperto anche la domenica.
12: Fotografie.
7: Latte Miele.
12: Fotografando bianco e nero.
7: Latte Miele.
12: Come una fotografia. Come una fotografia.
2: Radio Latte Miele.
7: La tua musica italiana.

0: Serena Brancale, Levante Delia con Il Mio Paese su Radio Latte e Miele, anche questo mercoledì giugno stiamo giocando insieme.
1: È il 17 giugno, Simone Rossi, stiamo giocando con 5 secondi, il gioco da tavolo di Yes Toys, con oltre 1000 domande esilaranti che metterà a dura prova voi e i vostri amici. Con 3 domande per carta, risate assicurate, una pallina da battere sul tempo nella spiroclessidra. Sarete abbastanza veloci? 5 secondi, accendiamo la sfida, accendiamo il divertimento.
0: E alzi la mano chi vuole ricevere in regalo questo bel gioco da tavolo. È molto semplice, basta giocare insieme a noi al 335-787-1910.
1: Rispondendo a una domanda, la domanda di oggi è: qual è un vostro gesto scaramantico, anche più gesti scaramantici o qualche non mi viene la parola,
0: superstizione,
1: ecco, mi mancava quello, ecco, se non dico se non sono superstizioso mi dimentico le parole.
0: Per esempio oggi che è il
1: 17 giugno,
0: mio zio Gino mi consiglia di non prendere delle decisioni importanti.
1: Allora, tuo zio Gino dice di non prendere decisioni importanti il 17, quando è venerdì?
0: Del mese.
1: Vabbè, comunque il 17 giugno è anche il giorno in cui la Roma ha vinto l'ultimo scudetto, quindi sfiga non porta.
0: No,
1: certo,
0: infatti per te sei poco scaramantico.
1: Ma sì,
0: io magari sono un po' più della fazione di mio zio Gino
1: ha fatto la crasi, ci sta, molto bravo.
0: Non solo dal punto di vista della superstizione, ma anche dal punto di vista familiare, quindi cerco di andare in quella direzione.
1: Poi io sono anche contro, perché per esempio penso che i gatti neri siano degli esseri incredibilmente
0: bellissimi,
1: belli.
0: Però anch'io, come Francesco Carruba, se mi passa un gatto nero mi fermo.
1: Beh, questo è stato un bell'anno, cioè per quanto mi riguarda, e io ad agosto ho ospitato la gatta di una mia amica che è completamente nero, Cleo, che salutiamo, miau. E comunque
0: ma
1: è stato
0: anche tu
1: un
0: non hai un gatto nero, scusami.
1: Sì, sì, non è
0: allora proprio... già ce l'hai nero,
1: però non è
0: scusami.
1: nero, cioè quella quando le femminucce sono tricolore, che non nel senso verde, bianco e rosso, che hanno tre colori diversi, che solo le femmine di gatto possono averlo. Lei è un po' così,
0: ah,
1: è
0: sì?
1: Nera, ma anche qualche macchietta arancione, qualche macchietta bianca,
0: quindi non tinta unita.
1: giusto, non è della fruit.
0: Allora dai, fateci sapere una vostra superstizione o un vostro gesto scaramantico al 335-787-1910.
1: E la superstizione più particolare, il gesto scaramantico più bello, si porta a casa un bel gioco da tavolo.

0: Disco latte miele di questa settimana, Brescia da Dio. In questo mercoledì giugno stiamo giocando con 5 secondi, il nostro gioco da tavolo che vi diamo la possibilità di portarvi a casa, di riceverlo così per però giocarci quest'estate.
1: Per portarvelo a casa e giocare insieme agli amici in spiaggia dovete rispondere a una domanda. Vi abbiamo chiesto dei vostri gesti scaramantici o magari qualcosa, qualche superstizione.
0: Bravo,
1: che avete.
0: Esatto, io per esempio ti ho detto che è il 17, infatti non lo pronuncio neanche. Non
1: è
0: che...
1: appena detto, no, l'hai appena detto. Ora, no, ora no, lo registro, però non lo, lo dico... metto in loop. 17.
0: Non lo dico nel capito, se devo riepilogare
1: se
0: il giorno,
1: una liaison della data, non, non esatto. Vai a unire il 17 col giugno.
0: Scatenatevi voi un gesto scaramantico che fate, una superstizione che avete. Per esempio in Puglia da me, sempre in Puglia vado. Infatti. Vabbè, no, tipo a casa, se rovesciamo il sale, ci guardiamo tutti, oddio, che l'abbiamo fatto? E quindi devi dare due salate dietro le tue spalle, capito?
1: Ah, ecco perché l'ultima volta che sono venuto a casa tua pattinavo, praticamente sembrava di avere delle rotelle.
0: Sei uscito col sale sugli occhiali.
1: Infatti, soprattutto sotto
0: dietro
1: le scarpe.
0: Di me.
1: Infatti dice, ma che sta facendo sto no, in realtà io di gesti scaramantici non ne ho.
0: Non ti preoccupi, neanche superstizioni, niente.
1: No, ma no, ma io sono una persona molto semplice da questo punto di vista. No, ci sto pensando, ma dicevo,
0: non ti preoccupare.
1: Mi sta uscendo il fumo dalle orecchie. Il cervello che sta ragionando.
0: Ce l'avevi già raccontato, in realtà, di non essere superstizioso, di non avere dei gesti scaramantici.
1: Giusto la maglietta, ma è giusto per giustificare l'acquisto delle magliette ufficiali ogni anno, cioè, per quello.
0: Non è una cavolata, perché quando compri poi la maglia, se non vai allo stadio, quando è che la utilizzi?
1: È vero, beh, allo stadio non ci posso andare perché abito da un'altra parte del mondo. Però in realtà la maggior parte delle superstizioni o dei gesti scaramantici nascono per un motivo. Per esempio,
0: vengono anche tramandati.
1: Per esempio la superstizione, che è anche un po' religiosa, che in India non si possono mangiare le mucche, è perché a quei tempi, quando sono nate queste superstizioni, c'erano poche mucche e di conseguenza hanno creato questo culto.
0: E te l'ha tramandata qualche parente questa cosa dell'India?
1: No, parenti indiani. Poi Vasquez, il cognome è proprio induista.
0: Ne ho trovato un'altra.
1: Vai.
0: Mia nonna Rosa mi diceva, quando mi mettevo tutte e due le mani dietro la testa, che è un gesto che porta sfortuna.
1: Perché?
0: Cioè, perché le mani dietro se le mettono le persone
1: che stanno vivendo una situazione scomoda.
0: Esatto, per molto esempio, scomoda.
1: Tipo che stanno perdendo la squadra, quindi ti metti le mani nei capelli e fai
0: non aiuta questa situazione.
1: Comunque 335-787-1910, un vostro gesto scaramantico, qualche vostra superstizione per portarvi a casa un bel gioco da tavolo. 5 secondi.
2: Fin qui tutto bene? Sentite, su Radio Latte Miele.
3: Fin qui

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
3: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
5: Vi stiamo chiedendo di raccontarci un gesto scaramantico che avete, una superstizione.
6: Un bel messaggio vocale, così sentiamo le vostre voci al 335-787-1910 per portarvi a casa un bel gioco da tavolo.
5: Ora c'è Lucio Dalla.

che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria.

0: Canzone triste e zucchero su Radio Latte 1000 dal 1986, e non è sicuramente triste chi si fa un bel bagno a mare questo weekend.
1: Oh, il bello magari a quest'ora state uscendo anche dall'ufficio, non solo il fine settimana, e ti lanci
0: correndo.
1: Dici, sì, magari hai l'ufficio fronte mare.
0: Prendi la giacca, la lanci, finisci, lanci la cravatta, ti butti e hai il cellulare in tasca.
1: No,
0: sì, vabbè, tanto ormai
1: quello sarebbe un bel problema. Quello aziendale, magari.
0: Sì,
1: una scusa.
0: Mi
1: non posso partecipare alla riunione.
0: Non ho visto quella mail perché il cellulare era
1: In Albania. Non ormai, con l'acqua.
0: Infatti, non l'ha salvato nessuno. A Santa Margherita Ligure i bagnini sono talmente attenti che arriverebbero anche a salvarti il cellulare.
1: Beh, per fortuna, scusami, i bagnini dovrebbero essere attenti al loro lavoro.
0: Però là ancora di più, perché proprio a Santa Margherita Ligure hanno vietato gli smartphone ai bagnini e anche le cuffiette. Chi viola le regole rischia
1: viola.
0: Il brevetto. Chi viola? Viola.
1: Viola
0: è
1: il colore.
0: Sì, giustamente. È che per questo non me l'ha messo in rosso qua sotto. Chi viola le regole rischia di non poter fare più il bagnino.
1: Perché... ci mancherebbe altro. Adesso non vorrei essere troppo pesante, rigido con i bagnini all'ascolto. Però, amici miei, cioè,
0: vabbè, però...
1: c'è da salvare persone. Va bene che può essere un lavoro un po' monotono.
0: Ma stai tutto il giorno
1: palle,
0: fermo.
1: Che palle, non succede niente.
0: Vabbè, che non succede niente dovrei essere
1: meglio
0: contento.
1: Meglio così, esatto.
0: No, perché ovviamente chi sta magari sul
1: ma
0: mare.
1: Ma neanche uno squalo.
0: Tu
1: che
0: sei...
1: poi anche se dovesse arrivare uno squalo.
0: Che fai?
1: Che fai il bagnino?
0: Torna.
1: No, ma... l'iPhone serve per... lo smartphone serve per
0: fare
1: con la
0: luce.
1: La torcia.
0: No, in realtà la cosa è che è una

0: molto noioso, poi soprattutto io immagino non tanto i bagnini che sono magari in delle spiagge con dei cavalloni altissimi, per cui devono stare molto attenti, ma il bagnino che va a fare il bagnino in una piscina dove ci sono per lo più famiglie, cioè oltre a dire non correte,
1: doppia attenzione, ma in che piscina. Stai dicendo? Certo, bisogna stare attenti, soprattutto se ci sono i bambini, magari nella piscinetta piccola, magari si ribalta un bambino,
0: si
1: attenzione,
0: un bambino che è una moto, cioè.
1: Allora io il primo tuffo l'ho fatto involontariamente, nel senso che mi sono ribaltato.
0: Ah, il primo tuffo me l'ha fatto fare mio padre.
1: E quel salvagente è arrivata un'onda, okay, e mi sono ribaltato.
0: Sì, ok.
1: Con le gambe su, capito?
0: Ah,
1: il salvagente.
0: Facevi l'effetto canoa.
1: E per fortuna c'era il bagnino.
0: Sì, bagnino, che l'unica cosa che potrà fare lì a Santa Margherita Ligure è di mettersi un solo auricolare. Quindi...
1: Ah, uno lo può mettere?
0: Ah, sì, almeno si ascolta la radio, si mette
1: no,
0: una
1: no,
0: radiolina.
1: No, se non puoi mettere gli auricolari.
0: Solo uno.
1: Ah, sì? C'è scritto così?
0: Sì, poi no, pensavo di che potessero magari mettere anche la radio, magari su Radio Lattiniele.
1: Radio Lattiniele.
0: Però in realtà non possono neanche ascoltare musica. Vabbè, ci sono le nuove generazioni che si lamentano, che non vogliono più stare sui social. Fare il bagnino potrebbe essere un bel detox.
1: Una bella soluzione. Posso dire che mi
0: soluzione
1: sento
0: salina.
1: Anche più sicuro se viene un ragazzino a salvarmi piuttosto di un signore di una certa età.

0: Non è andata molto male a Laura Pausini, visto che La Solitudine è stato il suo primo brano cantato in maniera del tutto autonoma.
1: Da sola?
0: Sì, da sola. No, nel senso che l'ha scritta e comunque
1: l'ha scritta perché non c'era nessuno.
0: Era La Solitudine, giustamente.
1: La Solitudine, poi da lì è partita una carriera incredibile. Volevo scusarmi con tutti i bagnini di una certa età, perché ho detto, vabbè, per fortuna, se dovessero arrivare più
0: bagnini giovani
1: mi sentirei più al sicuro. Non vabbè, è vero,
0: cioè, l'esperienza è importante, Simone Rossi,
1: Come guida il pattino.
0: Come guida il pattino?
1: Il pattino è il coso del salvaggio, come si chiama?
0: Il pattino.
1: Il pattino è il quello che usano per salvarti, quei remi.
0: Ah, ok. Ah, il pattino che sarebbe la specie di canoa, la specie di...
1: Quanto siamo preparati, ragazzi,
0: sì,
1: siamo pronti per fare i bagnini a Santa Margherita Ligure.
0: No, io non ce la farei,
1: no,
0: sinceramente.
1: Vabbè, ma senza smartphone, ma meglio così.
0: Ma no,
1: ma guarda il mare, ma ascolta il rumore della natura
0: per 60 giorni.
1: Dei bambini che ti urlano dietro.
0: Diciamo questo perché a Santa Margherita Ligure c'è un'ordinanza per cui i bagnini non potranno più usare cellulare e neanche doppio auricolare, il che è giusto, anche perché devono stare molto attenti, soprattutto perché non basta l'orecchio. C'è un po' la questione del Baywatch, no? Baywatch era quella serie TV americana dove i bagnini
1: dove
0: erano...
1: c'era Pamela Anderson più altre persone sconosciute.
0: Esatto, gli altri non sappiamo chi fosse. No, uno ha fatto anche, era anche un attore
1: Mitch
0: molto
1: Buchanan.
0: Famoso. Bravo, esatto. E c'è questa teoria anti Baywatch perché il cinema ha un po' distorto la nostra percezione del pericolo in mare, ma in realtà in mare se dovesse avere dei problemi non è che inizia a fare aiuto, salvatemi, aiuto, cioè
1: cosa fai?
0: Sei silenzioso. Cioè,
1: beh, oddio.
0: No, è silenzioso.
1: Ci provi a tirar due urli, scusami.
0: Poi
1: se sei in difficoltà è normale che se inizi ad agitarti.
0: Quello sì.
1: Rischi di perdere un po' la tua prontezza nel galleggiare, quindi vai ancora.
0: E quindi ci sta che non facciano usare gli smartphone ai
1: Baywatch. La cosa che ti ho detto all'inizio mi sembra giusto che smartphone e cuffiette siano vietate.
0: Sì.
1: Cioè, aiuto, aspetta, sto ascoltando un podcast ma c'è qualcuno che urla, che fastidio.
0: Faranno,
1: sei il bagnino.
0: Faranno un podcast crime contro di me, che bello.
2: sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Spot. Ci risiamo. Un altro fine settimana nel quale vorrei fare qualcosa di diverso, ma non so cosa.
7: Non disperare, ho io la proposta giusta. Sabato 20 e domenica 21 a Castelgrande ci è offerta la possibilità di vivere un'esperienza entusiasmante e diversa, partecipando in diretta ad una ricerca archeoastronomica.
6: Ma dai, dimmi di più.
7: Possiamo scegliere più momenti. Sabato 20, all'alba, possiamo assistere al sorgere solstiziale del sole dal complesso megalitico del Cannalicchio. Oppure alle 17.30 partecipiamo alla conferenza per capire meglio di cosa si tratta e cogliamo il tramonto solstiziale dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.
6: Bello, dai, ci voglio andare.
7: Ma non è finita qui. Domenica 21 possiamo assistere all'alba solstiziale dall'interno di un'altra chiesa, quella di San Vito, e vivere quegli effetti scenici ricercati dagli architetti del passato.
6: Ho deciso, voglio partecipare a tutti gli eventi.
7: Allora l'appuntamento è a Castelgrande il 20 e 21 giugno per vivere il solstizio estivo in diretta.
4: Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.

0: Mahmood e Blanco, brividi su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di bagnini e allora lo facciamo anche in maniera scientifica.
1: Cioè?
0: Cioè la scienza dimostra, mio caro,
1: vero,
0: perché
1: vero.
0: Devi sapere
1: sono
0: che...
1: Sono gli ultimi giorni della scienza dimostra. Che bello!
0: Dici?
1: Oddio.
0: Vabbè, magari potremmo creare anche un nuovo appuntamento un po' più estivo della scienza, perché comunque rimanere...
1: La scienza s'abbronza.
0: La scienza sa... Bello, mi piace
1: no,
0: molto.
1: No,
0: no va no. bene, no, niente. No, perché la scienza comunque non è estate, non,
1: non
0: ci
1: va
0: sta.
1: Mai in vacanza.
0: No,
1: la scienza,
0: ma
1: no?
0: Siamo là magari con le provette in posti chiusi. No, andiamo al mare. Anche perché la scienza dimostra, oggi va alla University of Portsmouth,
1: Inghilterra.
0: Bravo, dove hanno studiato che i bagnini si annoiano molto meno di quanto sembri. Quindi ci sta questa cosa di Margherita Ligure, per cui non devono usare lo smartphone.
1: Ok, quindi sì, è giusto.
0: Va. Ecco, vediamo questo studio, perché l'università di Portsmouth ha osservato che le persone addestrate a monitorare i rischi mantengono l'attenzione cercando continuamente micro anomalie nell'ambiente.
1: Ah, ok. Cioè, anche sì, quelli che... super attenti,
0: sì,
1: che se c'è qualcosa... Anzi, se va tutto bene, bisogna trovare qualcosa che vada male.
0: No, non proprio che vada male, qualcosa che non è
1: cosa
0: normale.
1: È successo? Che poi potrebbe diventare un rompiscatole il bagnino,
0: no,
1: così.
0: Ma non
1: troppo
0: è che...
1: pignolo, nessuno qua ha bisogno di acqua, proviamo in spiaggia. Signora, l'ombrellone messo così,
0: ma perché
1: ma io
0: non prende...
1: qui da 20 anni.
0: Prenda quel sasso da 20 kg e se lo porti in mare, così almeno crea qualcosa di divertente, così devo intervenire.
1: Non mi sembra simpatica
0: no,
1: qualcosa.
0: No, non si fa assolutamente. Il cervello cosa fa? Ha ragione, perché mentre per te la spiaggia è sempre uguale, il bagnino sta inconsciamente giocando a trovare quello che non torna.
1: Vedi?
0: Perché sono professionisti della sorveglianza.
1: Se è tutto perfetto, bisogna trovare una crepa.
0: Sì, no, beh, così forse un po' troppo, anche perché la crepa nella sabbia poi viene subito...
1: Metafora. Metafora.
0: Non tutta intera?
1: No,
0: Madonna metà.
1: Mia.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene!
3: Diciassette e 58.
4: Spot.
5: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
6: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
5: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
6: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Per i nostri progetti in casa, so dove andare.
5: Dai, dimmi!
6: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
5: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
6: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
5: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
6: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
7: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Comuni Mortali, Achille Lauro su Radio Latte Miele in questo mercoledì giugno. State ascoltando Fin qui tutto bene, come stai Vaschi?
1: Io molto bene, sono un po' ammaccato perché ho fatto un po' troppo crossfit la settimana scorsa, caro Simone Rossi, che non gioca più a tennis.
0: Ma scusami, come la settimana scorsa? Mica hai detto
1: ieri. La serata scorsa, no, abbiamo fatto dei belli esercizi. Saluto Giorgia, la mia allenatrice, che ci ha prosciugato di energia.
0: È una cosa positiva per voi crossfisti?
1: Crossfisti?
0: Come si chiamano quelli che fanno crossfit?
1: Atleti? Non lo so.
0: Paroloni qui.
1: Crossfitter, ecco, mi mancava la parola.
0: Salutiamo tutti i crossfitter all'ascolto.
1: Facendo 5 burpees, vai!
0: No, sto scherzando. Cosa sono? I burpees?
1: I burpees sono praticamente l'incubo più grande per chi si allena in una palestra. È una flessione, salti sui piedi e fai un balzo mandando le ginocchia al petto.
0: Quindi parti per terra.
1: Parti per terra.
0: Fai la flessione.
1: No, parti dall'alto, ti butti per terra, flessione, ritorni su, salto, però tutto di fila, non deve essere una specie di cosa meccanica.
0: Ho il fiatone solo a pensarci. 335-787-1910. Rimanete qui, tra pochissimo regaliamo il gioco. 5 secondi.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
3: Asta Mobili, la metà è gratis.
2: Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
4: Aperto anche la domenica.
5: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
6: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
5: Sì, e se poi è una fregatura?
6: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
5: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
6: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
7: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Vasca!
1: Benge Fede e Alex Britti con Viva la Vasca su Radio Latte e Miele in questo mercoledì giugno. State ascoltando fin qui, vabbè. Tutto bene? Stiamo giocando con 5 secondi e al telefono abbiamo una nostra ascoltatrice. Eravamo un po' in panico perché stava guidando.
2: E detto ferma, Costa!
1: E non abbiamo chiesto il nome.
2: Ah, infatti, ciao!
3: Ciao. Ciao ragazzi, che piacere. Lilli comunque.
1: Lilli,
3: ciao
1: Lilli, benvenuta.
3: Per gli amici Milli.
1: Per gli amici Milli?
3: Liliana in realtà.
1: Ok.
3: Liliana, Liliana.
2: Ok, è Lilli ragazzi. Giustamente.
1: Allora, noi facciamo Milli? Entriamo Lilli, nel gruppo amici? Nel gruppo amici.
3: Sì, certo.
1: Va bene.
3: Siete amici, per me siete miei amici perché vi ascolto tutti i giorni.
2: Sei fantastica.
1: Siamo contenti.
2: Birra offerta quando verrai a Milano. Ma tu sei a Palermo, giusto?
3: Sì, lavoro
2: anche
3: a Palermo, sì, vabbè, vivo ad Altavilla Milicia, però sono palermitana.
2: Siamo anche conterranei, io sono nato in Sicilia, quindi alla fine tra noi ci capiamo. Con questo accento
3: un po'
2: calabrese.
3: Ma scusami, tu sei arancina o arancino?
1: Dall'altra
2: non
1: parte.
2: Non apriamo questa parentesi, per favore. Ci stavi simpatica. Basta, chiudiamo, chiamiamo un altro.
1: Perché stai parlando al plurale?
3: Dove sei?
2: Perché, scusa, tu non sei team arancino o arancina?
1: No, io sono team Milli.
2: Team arancino asterisco.
1: Allora, Milli, stiamo parlando.
3: Buona lo stesso.
1: Certo. Buona, quella figurati. Indiscutibile. Stiamo parlando di superstizioni. Ci ha fatto molto sorridere. Di gesti scaramantici, quello che ci hai raccontato tu, dove praticamente si parla di cose che si tramandano di generazioni,
3: in
1: vero?
3: Età. Esatto, sì, è una cosa che mi ha tramandato mia nonna, mi è rimasta un po' onestamente, però dico, beh, non credo alla scala, al gatto nero, questa roba qui no.
2: Brava.
3: Però credo a chi porta male, questo sì.
1: Ah, ecco, racconta un po' cosa facevi, cosa faceva la nonna.
3: Praticamente mia nonna, sì, vivevo con lei, ho vissuto per un po' di anni con lei. Praticamente ogni qualvolta veniva a casa, l'aveva in particolare con una parente, e ogni qualvolta sapeva dell'arrivo, lei all'inizio, quindi prima dell'arrivo e poi alla fine, quando andava via, su tutte le aperture della casa, quindi finestre, porta finestra, porta d'ingresso, tutto, ovunque, buttava del sale.
2: Ma come? Ma poi lo puliva lei?
3: Buttava sale sempre in continuazione, e diceva, lo dico in palermitano ovviamente,
1: vai.
3: Fuora malocchio, rincia buon occhio, fuora male, buttava sto sale.
1: Ok.
3: A un certo punto mia nonna poi ha sofferto di Alzheimer, quindi dimenticava di averlo già buttato e avevamo la casa piena di sale. Quindi
2: sembrava di stare a mare.
3: Esatto, era tutta la casa salata. Quindi mi è rimasta un po' questa cosa, perché effettivamente dico, qualcuno che porta male c'è, esiste, dai.
2: Ma sì, dai.
1: Quindi, lo fai anche te a casa?
3: La faccio ancora. No, a casa mia non l'ho mai fatto, fortunatamente, no. Però...
2: Lili lo la lancio direttamente addosso ai diretti interessati, perché non ho voglia di pulire dopo.
3: Un po' di sale addosso me lo butto, sai com'è, un po' mi è rimasta sta cosa quando ho a che fare con qualcuno.
2: Lili, hai fatto un bagno a mare? No, è che ho beccato gente che non mi piace.
1: Esatto, mi sono protetta. Va bene Milli, grazie per la tua bella testimonianza, ti arriverà il regalo, il gioco 5 secondi per giocarci anche con le persone che magari portano iella.
2: Porta la sfiga.
3: Ma guarda, ho già pensato.
1: Ciao, ciao Lili. Buona estate, ciao, ciao, ciao,
3: ciao, ciao. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Latte Miele.
2: Mango Mengoni. Cioè
1: sembrava molto... una roba in pugliese.
2: Mango Veng. No, abbiamo parlato palermitano fino a qualche minuto fa perché abbiamo regalato a Milly il gioco da tavolo 5 secondi.
1: Sì, ci ha raccontato la superstizione o il gesto scaramantico che le è stato tramandato da sua nonna quando entrava una persona che veniva reputata porta sfortuna.
2: Banalmente forse gli stava solo antipatica.
1: Sì, forse era quello. La nonna salava tutte le finestre, le porte, la porta finestra.
2: Con i vicini contenti, perché ogni tanto mentre tornavano a casa si ritrovavano del sale in testa. Anche che lancia il sale.
1: Ma scusa, tu quando vai dal vicino cosa chiedi di solito?
2: Il sale.
1: Zucchero o sale?
2: Vabbè.
1: Te lo metti direttamente lì fuori dalla porta.
2: Sì, infatti, guarda, Milly, anzi Milly, nonna di Milly, perché la chiamavano in questo modo.
1: Certo.
2: Sta arrivando quel parente che si sta antipatica. Gente sotto con le bacinelle che voleva riempirsi di sale.
1: Un po' di sale, ma era esatto. Grosso fine secondo te? Grosso.
2: Cavolo, potremmo
1: dopo la richiamiamo, dai.
2: Va bene.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Spot.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: E così Emilia a portarsi a casa il gioco di 5 secondi, arriverà bello lì al caldo di Palermo.
7: Ma salvatevi il nostro numero, il 335-787-1910, perché anche domani giochiamo insieme.
6: Oh, che bello. Fino a venerdì,
7: sì,
6: ragazzi.
7: Tutta la settimana.

0: ultime dalla nostra redazione.
1: Una buona serata all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Depositato alla consulta della garanzia statutaria della Regione Basilicata il quesito referendario per l'abolizione della legge regionale che reintroduce i cosiddetti vitalizi. L'iniziativa è del comitato promotore per il referendum, di cui fanno parte 11 esponenti di varie associazioni. Solo dopo che la consulta avrà accettato il quesito come ammissibile, potrà partire la raccolta delle 5.000 firme necessarie a chiedere l'effettuazione della consultazione. Una vasta operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno ha portato all'esecuzione di un sequestro preventivo di beni e valori per circa 160 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su presunte frodi legate ai bonus edilizi. Tra i territori interessati dalle indagini figurano anche Puglia e Basilicata insieme ad altre regioni italiane. Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, il sistema illecito avrebbe riguardato la gestione e la circolazione di crediti fiscali generati attraverso misure agevolative come bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino ha annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo per garantire una risposta più rapida ed efficace alle emergenze sul territorio provinciale. La principale novità riguarda il posizionamento di una squadra operativa presso la sede centrale di Avellino, scelta dettata dall'analisi degli interventi degli anni precedenti, che evidenzia una maggiore concentrazione di incendi nelle aree limitrofe al capoluogo. Previsto inoltre il supporto di un mezzo con riserva idrica a Grotta Minarda per migliorare la copertura dell'intera provincia e nel periodo compreso tra il 20 e il 22 agosto l'attivazione di una squadra aggiuntiva presso il Centro di Protezione Civile Zamberletti di Sant'Angelo dei Lombardi. È tutto, grazie dell'ascolto, risentirci alla prossima edizione.
2: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.

0: E quante volte ascolteranno notte prima degli esami?
1: Presto, complimenti. Si, vede che, si sente che sei di Roma.
0: Si sente?
1: Si sente perché a Roma si imita.
0: No, romano,
1: Antonello Venditti, magari.
0: Perché se, certo, se provassi a imitare Paolo Ruffini mi verrebbe un po'. Si diverte a bestia, non viene.
1: Toscano,
0: non
1: certo. Tre studenti su quattro con la musica, non durante l'esame, ma proprio in questi giorni per avvicinarsi al grande momento. Quindi tante persone si affideranno alle playlist.
0: Quando studiavi, quei pochi secondi tra una sessione. Ascoltavi musica, sì. Riesci a fare? Perché
1: no,
0: esistono...
1: mentre studiavo? Okay. È un po' era tutto il contorno, nel senso che magari adesso ci sono tanti studenti che non sono sui libri perché magari l'hanno già fatto o lo faranno tra pochissimo. Quindi magari sono in giro con amici e ascoltano musica per gasarsi, per riunirsi, per prepararsi a questo momento così speciale.
0: Io per esempio quando dovevo andare
1: perché
0: a fare...
1: Perché ridi? Sono preoccupato. Perché sentiamo cos'è combinato.
0: Dovevo andare a fare l'orale della maturità e mi sono ascoltato Salmo, che sappiamo che ha un ritmo bello serrato, sì. È molto aggressivo. E ho pensato, dai, ora abbasso perché sennò inizia a prendere a pugni il tavolo mentre mi interroga.
1: Ti fai trasportare un pochino troppo.
0: E infatti poi ho messo musica classica. Debussy, che mi ha dato quella tranquillità, per cui sono arrivato e ho fatto... Io sono Francesco Vasquez e risponderò a tutte le vostre domande.
1: Non esageriamo.
0: Sì, fa troppo.
1: Ma questa era la notte prima dell'orale,
0: no? Mentre andavo in macchinetta a fare l'esame.
1: Ah, ok.
0: In macchina, perché
1: la notte prima dell'esame, te la ricordi?
0: No, per niente.
1: Io sì, perché ero fidanzato.
0: Ah,
1: tra l'altro la mia ragazza.
0: Hai fatto l'amore.
1: Per l'epoca era in classe con me.
0: Oh, dici di più, Simone Rossi.
1: No, non volevo intavolare una discussione,
0: sì,
1: anche
0: dai.
1: Perché questa ragazza ormai è una donna.
0: Sì.
1: Con figli, sposata.
0: Vabbè, quanti anni ha la tua età?
1: Alla mia età.
0: Ah, e quindi a 36 anni che una donna può essere.
1: Una persona che ha raggiunto degli obiettivi.
0: Ma sì, tu l'obiettivo tuo qual era?
1: Era fare la maturità.
0: Ah, ed è fatta?
1: Sì.
0: Bene.
1: Sono uscito con 72 e la sera prima sono riuscito anche a...

0: Inserito nelle playlist di questi giorni, dove ci stiamo avvicinando all'esame di maturità, quella che non sei, l'abbiamo ascoltata su Radio Latte Miele. Stavamo parlando proprio delle canzoni che ci aiutano, che ci hanno aiutato nel tempo a forse stemperare un po' la tensione in questo momento così importante.
1: Sto pensando a qualche canzone che potrei aver associato a quel periodo, ma...
0: Sicuramente notte prima degli esami.
1: Perché
0: voi ormai screditate.
1: Non è che screditiamo, è che Antonello Venditti lo senti quasi tutti i giorni.
0: Come il Duomo, il Colosseo.
1: È come il Duomo di Roma, esatto. No, è come il Colosseo che lo vedi quando sei per strada, Castel Sant'Angelo. Non è che lo screditi, però lo dai un po' per scontato. Che è sbagliato. In una relazione non va mai dato nulla per scontato.
0: Relazione anche tra fan,
1: certo,
0: e artista.
1: Sì, sì. Vabbè, poi insomma, a Roma, se tu vai in qualsiasi ristorante dove c'è il piano bar, fidati che due o tre canzoni di Antonello Venditti
0: se fanno proprio. Allora domani, se farà l'esame di maturità, porterà tanta tensione ma anche tanto caldo, mi dispiace dirlo, perché anche ieri ce l'ha anticipato Alessandro Tropiano del meteo.it. arriva El Niño.
1: Ma
0: El Niño
1: all'interno delle scuole hanno le aree condizionate oppure...
0: Grazie per questa domanda. Solo il 7% delle scuole in Italia ha il condizionatore.
1: Noi già è tanto che avevamo le serrande, per cui sì, infatti mi ricordo certe sudate.
0: Già,
1: certo,
0: tanto che avevamo il banco, ecco, cosa vuol dire?
1: Bagno.
0: Ma scusami, tu hai fatto...
1: Era in un corridoio.
0: Anch'io.
1: Sì,
0: penso che sia la prassi, no?
1: Sì, sì, sì, era abbastanza... Perché più che altro dovevano stare molto attenti tra ragazzi che non si, che non si consigliassero roba. Poi io mi ricordo una
0: seconda...
1: È più
0: facile da controllare il corridoio che la classe?
1: Sì, perché la classe ha tre file, devi passare intorno. E poi eravamo due classi insieme, quindi in una classe non entravamo. Mi ha fatto molto ridere ricordarmi che per la seconda prova eravamo tutti talmente scarsi che i professori hanno fatto un po' finta di nulla e noi eravamo seduti non di fronte ma di lato, per cui comunicavamo tra di noi con una tranquillità incredibile.
0: Che poi c'era la commissione interna, quindi i tuoi prof, e la commissione esterna che arrivavano da fuori.
1: Sì.
0: E almeno per quanto è successo a me, gli interni provavano a suggerire,
1: aiutare,
0: mettersi davanti quando ti beccavano un bigliettino.
1: Nascondilo subito, Francesco. Non si fa così. Vabbè, a un certo punto il mio prof di filosofia mi disse: lo critico deve ragion pure, di Kant deve essere questo, questo e quest'altro. E io ricopiai perfettamente.
0: Prof?
1: Che ha detto il professore? E diceva che la critica è ragion pura.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
9: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
10: Il 20 e 21 giugno la Festa della Musica arriva nei Musei Archeologici Nazionali della Basilicata con la Voce dei Luoghi. Sabato 20 alle ore 19 al Museo Archeologico Nazionale di Potenza il concerto della Concert Band Città di Potenza. Domenica 21 alle 17.30 a Muro Lucano presso il Salone delle Feste della Società Operaia di Mutuo Soccorso esperienza di musicoterapia guidata da Anna Lapetina. A seguire alle ore 20 il concerto del coro polifonico Vox Populi presso il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. Due momenti, un solo spartito di memoria, cultura e condivisione. La Voce dei Luoghi, Festa della Musica 2026.
11: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
12: Aperto anche la domenica.

0: Il filo rosso Alfa su Radio Latte Miele, lui per esempio la maturità l'ha fatta ben 7 anni fa.
1: Lui del 2000, no?
0: Non lo so. Non so.
1: Va bene, non preoccuparti.
0: 7 anni fa?
1: Non preoccuparti.
0: Nel 2010, che 19 anni.
1: Sì.
0: Il cantante ha frequentato, stavo leggendo, il liceo classico Martin Luther King a Genova.
1: Ok.
0: Sai con quanto è uscito Alfa?
1: Con quanto?
0: 88 su 100.
1: Incredibile.
0: Io quasi consenso. Quanto la Tropiano.
1: Sì, è vero. Quanto era uscita lei?
0: 95.
1: Ah, tipo. Vabbè, ma lei
0: secchia.
1: Secchione. Ma in realtà, alla fine non è molto importante con quanto uscirete voi ragazzi dalla maturità. Cioè,
0: l'importante è uscire.
1: L'importante è uscire e finire la scuola e iniziare ad avere un po' più di libertà. Certo, se non fate nulla
0: di
1: e
0: libertà,
1: poi vedete...
0: Se non c'è libertà alle superiori.
1: Lo so, però sei un po' ingabbiato in quel full time in cui la mattina sei in classe, il pomeriggio devi studiare, poi magari anche scuola calcio e hai passato almeno 10 ore
0: quello
1: della tua giornata occupato. Fare l'università o un lavoro,
0: tu che l'hai fatta, è un po' più libertina all'università,
1: è molto più bello, è un periodo bellissimo, perché poi vabbè, facevo anche radio, quindi era anche un po' difficile perché dovevo fare la mattina una cosa e il pomeriggio un'altra, però l'avevo deciso io di farla, capito? Che è molto diverso rispetto a sei obbligato a, anche il fatto del dover andare alle lezioni, potevi decidere anche di non andare, di fare per conto tuo. Cioè, sei più grande, se anche capire cosa sono i CFU all'università.
0: I CFU cos'è?
1: Sono
0: una roba della PlayStation, no?
1: No, non sono i crediti di FIFA, però sono dei crediti che tu devi andare ad acquisire durante il tuo percorso universitario.
0: Non pensiamo già all'università, rimaniamo concentrati sulla maturità, perché domani si comincia e stavamo parlando di El Niño che arriva, siamo messi male perché le temperature saliranno parecchio, soprattutto a Bologna, Firenze e Foggia fino a 40 gradi.
1: Ma infatti ha fatto molto ridere un tema che ha fatto un ragazzo a cui hanno chiesto spiegami il riscaldamento globale in questo tema, e lui ha dato un foglio vuoto un po' bagnato, questo è il mio sudore, questo è il motivo del riscaldamento, cioè uno dei motivi per cui
0: maturandi all'ascolto non ascolta. Cioè, l'ascolto. Rimuovete tutto e non andate avanti con questo, cioè, con questa idea per domani.
1: Ma
0: la
1: non
0: maturità.
1: Usate il sudore, usate la penna per scrivere, no?
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene!

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Spot.
3: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
4: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
5: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
4: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
5: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Baby K con Tuca Macarena su Radio Latte Miele in questo mercoledì giugno. Siamo entrati nella serata, volevo un po' ballarla e cantarla,
1: ma
0: questo ultimo riesco a farlo, mentre ballarla ancora no, perché c'ho questo torcicollo che non mi è ancora passato. O è la cervicale?
1: Secondo me è la vecchiaia, cioè tu hai 35
0: senza
1: anni,
0: ombra di dubbio,
1: ma ne hai 60 dentro, 70 anche.
0: Io che non so bene, la cervicale è tipo mal di collo?
1: Beh, penso di sì, cioè quando
0: non è che io ho la cervicale,
1: ma quando sei... che lo chiedi a me, ma mica sono un medico.
0: Indica comunemente il tratto del collo della colonna vertebrale,
1: quindi la parte centrale sotto la nuca, anzi.
0: Un po' me lo prende anche. Quindi ho cervicale e mal di collo.
1: È incredibile. Guarda, dovresti andare a casa e rimanere fermo per almeno un mese sul letto.
0: Ma infatti domani non vengo.
1: Va bene, che me ne frega a me. Cioè, poi devi dire tu la direzione, non io.
0: Sto scherzando che già ieri abbiamo fatto la riunione.
1: La devi smettere, rischiamo il posto in questo modo.
0: 335-787-1910, ci fermiamo un attimo, ci sono le news.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz, aggiunto, vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporta. Porteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo vane le manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
2: L'economia.
4: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
5: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete e strategie. Sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi membri dell'Unione abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno. Operazione comune.
4: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1 miliardo e 200 mila euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo: ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili, la rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. È di 273 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot. Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
6: Ci risiamo. Un altro fine settimana nel quale vorrei fare qualcosa di diverso, ma non so cosa.
7: Non disperare, ho io la proposta giusta. Sabato 20 e domenica 21 a Castelgrande ci è offerta la possibilità di vivere un'esperienza entusiasmante e diversa, partecipando in diretta ad una ricerca archeoastronomica.
6: Ma dai, dimmi di più.
7: Possiamo scegliere più momenti. Sabato 20, all'alba, possiamo assistere al sorgere solstiziale del sole dal complesso megalitico del Cannalicchio. Oppure alle 17.30 partecipiamo alla conferenza per capire meglio di cosa si tratta e cogliamo il tramonto solstiziale dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.
6: Bello, dai, ci voglio andare.
7: Ma non è finita qui. Domenica 21 possiamo assistere all'alba solstiziale dall'interno di un'altra chiesa, quella di San Vito, e vivere quegli effetti scenici ricercati dagli architetti del passato.
6: Ho deciso, voglio partecipare a tutti gli eventi.
7: Allora l'appuntamento è a Castelgrande il 20 e 21 giugno per vivere il solstizio estivo in diretta.
8: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
9: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
8: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
9: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
8: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Elisa fugge, scattare una foto.
1: Amore, Elisa su Radio Latte e Miele, dove andiamo precisamente in Veneto, a Padova, anzi in provincia di Padova, Borgo Veneto.
2: Salutiamo gli amici di Borgo Veneto, cosa è successo lì?
1: Perché il povero Stefano,
2: che salutiamo,
1: il proprietario di un ristorante, ha perso un suo dipendente.
2: In che senso ha perso? Doveva fare le condoglianze?
1: No, sentiva il suo dipendente che lavorava, poi a un certo punto il silenzio. Questo dipendente è fuggito senza dire dove andava, senza neanche più tornare.
2: Dici di più, perché ci stiamo preoccupando.
1: Stiamo parlando del suo robot aspirapolvere. Che...
2: Ma per favore.
1: No, che è successo? Che hanno lasciato mentre c'erano le pulizie notturne, hanno lasciato la porta del ristorante aperto e il robot aspirapolvere ha preso e se n'è andato.
2: Ah, è quello che va per terra?
1: No, per aria. Cioè, prende e inizia a volare. È una navicella spaziale. C'è la NASA che sta lì a studiare, perché sì, era quello per terra.
2: Ce l'hanno anche i miei. Mi spaventa tuttora quando lo accendono.
1: Che sei un gatto.
2: No, magari quando torno passo a trovarli, apro la porta e vedo questo robot
1: che ti saluta. Liberatemi!
2: Ma chiudi! Scusami, ma trattami meglio, sono tornato a trovarti.
1: No, la cosa è che è andata via e oltretutto non c'è più neanche la localizzazione, perché si è scaricato. È l'ultimo luogo in cui è stato localizzato, non è più là, non si capisce dove sei andato.
2: L'ho sentito al TG1, lo stanno cercando, sono disperati.
1: No, sono talmente disperati che hanno messo degli avvisi. Hanno scritto per tutto il paese: un nostro collaboratore molto valido è scappato martedì. Vi prego, cercatelo, perché la localizzazione non l'abbiamo più.
2: Ma non l'hanno neanche rinominato? Cioè,
1: no.
2: Lo chiamano robot aspirapolvere?
1: Sì, lo chiamano robot aspirapolvere. Hanno messo una foto però di quando l'hanno comprato, era piccolino.
2: Abbracciati, foto di famiglia.
1: Esatto, era là col ciuccio che... quando ero piccolo.
2: Il ciuccio non era il suo, ma è quello che ha aspirato.
1: Esatto, era aspirato, era il ciuccio di un bambino, di un cliente. No, la prova del banco è: se lo trovate vi offriamo una pizza. Cioè, un po'...
2: No,
1: gli conviene, perché almeno un robot aspirapolvere costa di più.
2: Vabbè, dipende. Come la fanno la pizza? Buona?
1: Penso di sì. Vabbè. Sicuramente senza polvere.
2: Aggiungiamo anche una bibita a sto punto.

0: Si chiama così l'ultima di Samurai J, Flamenco Paranoia, su Radio Latte Miele, dove abbiamo parlato di questo robottino aspirapolverino che è scappato appena ha visto la porta aperta. Forse è scappato.
1: Non volontariamente.
0: No, beh, lui prende, va.
1: Sulla traiettoria ha trovato la porta aperta, però sta pulendo le strade della città.
0: Vabbè, non l'ha fatto per poco tempo perché poi si è scaricato. Ecco, potrebbe essere.
1: Ma
0: che
1: l'ha ritrovato?
0: Non l'hanno ritrovato.
1: Allora come hai fatto? Ah, si è scaricato perché non trova più. Certo, non c'era più la geolocalizzazione, forse.
0: Ha voluto eliminarsi da solo e
1: no, autotogli la localizzazione. Perché ormai questi robot stanno prendendo sempre più vita.
0: Oppure potrebbe essere stato un gatto ad averlo eliminato fisicamente, questa aspirapolverina.
1: Che è Zorro, no. D'Artagnan, sto gatto.
0: Il gatto con gli stivali, se proprio dovevamo trovare.
1: Hai
0: una...
1: ragione, ho sbagliato.
0: No, il peggior nemico del gatto era il cane fino a qualche anno fa, finché non hanno creato l'aspirapolverino. E quello là robotico,
1: sì,
0: no? Di cui stavamo parlando.
1: Questo che è scappato.
0: Questo che è scappato perché ha visto il gatto. No, ci sono migliaia di video online di gatti che litigano con questi robot aspirapolvere, e alcuni gatti, perché i gatti sono degli esseri molto più intelligenti degli umani, alcuni gatti hanno imparato a disattivarlo, a premere il pulsantino.
1: Ma involontariamente,
0: manco troppo,
1: ci saranno questo... saltati sopra e alla fine c'è un pulsante, non è che è un telefono.
0: Sì, infatti sono anche video di gatti che piccolini soprattutto che salgono sopra questi aspirapolverini e senza fare una piega vengono portati in giro.
1: Fantastico.
0: Sì, è bellissimo, un po' come il gatto di Doug, che ora è in viaggio di nozze, che ha perso l'udito e quindi ora quando c'è la mini aspirapolverino che hanno loro in casa
1: non
0: c'è
1: se ne
0: Doug...
1: accorge.
0: E no, sta là, ci gioca, gli dà le sberlette.
1: Io mi addormenterei se fossi il gatto su un robot aspirapolvere, così mi porta un po' in giro, come quando ti addormenti sul materassino.
0: No, più che altro come
1: però
0: quando
1: io ho paura
0: curato
1: di arrivare altrove. Lui andrà al largo,
0: al limite si ritrova nella stazione, non la stazione centrale di Milano, la stazione
1: dipende se lasciano la porta aperta. Come quello che è successo in Veneto.
0: No, per di sia il gatto che il robottino.
2: Fin qui tutto bene.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
5: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
4: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
5: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
6: Le ultime dalla nostra redazione.
7: Una buona serata all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Depositato alla consulta della garanzia statutaria della Regione Basilicata il quesito referendario per l'abolizione della legge regionale che reintroduce i cosiddetti vitalizi. L'iniziativa è del comitato promotore per il referendum, di cui fanno parte 11 esponenti di varie associazioni. Solo dopo che la consulta avrà accettato il quesito come ammissibile, potrà partire la raccolta delle 5.000 firme necessarie a chiedere l'effettuazione della consultazione. Una vasta operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno ha portato all'esecuzione di un sequestro preventivo di beni e valori per circa 160 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su presunte frodi legate ai bonus edilizi. Tra i territori interessati dalle indagini figurano anche Puglia e Basilicata insieme ad altre regioni italiane. Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, il sistema illecito avrebbe riguardato la gestione e la circolazione di crediti fiscali generati attraverso misure agevolative come bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino ha annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo per garantire una risposta più rapida ed efficace alle emergenze sul territorio provinciale. La principale novità riguarda il posizionamento di una squadra operativa presso la sede centrale di Avellino, scelta dettata dall'analisi degli interventi degli anni precedenti, che evidenzi una maggiore concentrazione di incendi nelle aree limitrofe al capoluogo. Previsto inoltre il supporto di un mezzo con riserva idrica a Grotta Minarda per migliorare la copertura dell'intera provincia e nel periodo compreso tra il 20 e il 22 agosto l'attivazione di una squadra aggiuntiva presso il centro di protezione civile Zamberletti di Sant'Angelo dei Lombardi. È tutto, grazie dell'ascolto, risentirci alla prossima edizione.
8: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
9: Cioè, fin qui tutto bene, dove stiamo parlando di tecnologia e di robot aspirapolvere che prendono e se ne vanno via.
10: Tu ce l'hai a casa?
9: Ma figurati, costa troppo.
10: Ma non costa così tanto,
9: 300 euro costa.
10: Ti vendo
9: più o meno.
10: Il mio.
9: A quanto?
10: Usato, ma usato male. Ok. Ah,

0: Salto nel 1982, splendida giornata, Vasco Rossi su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di tecnologia.
1: IAIAO.
0: No, quella è la fattoria, non è un po' quasi un ossimoro fattoria e tecnologia?
2: No, perché c'è una persona che conosco che continua le frasi senza...
0: Ah, come quando tu dici io Macarena.
2: Esatto,
0: cioè, se tu dici sì.
2: Bravo, e non siamo... sei tu la persona che conosco.
0: Okay,
2: ora
0: perfetto.
2: Ti aggiungo nella lista.
0: Aggiungimi nella lista, ecco, tra le altre...
2: Che soddisfazione, one, capito?
0: Guarda, io one lo associerei a un'altra cosa, ma... Lasciamo stare, ci sono bambini che ci stanno
2: ascoltando. Un bel appellativo.
0: All'inizio dell'ora, alle 19, abbiamo parlato dei robot aspirapolvere e del loro strano rapporto con le porte e soprattutto con i gatti.
2: Sì.
0: Ecco, ora parliamo di un altro protagonista di questo periodo storico, che è il tablet, che sta vivendo una nuova primavera. Tu usi il tablet, infatti.
2: No.
0: È un tablet
2: quello. È un computer il
0: Vabbè,
2: mio.
0: È comunque
2: non screditarlo.
0: Però
2: è
0: un tablet.
2: È piccolino.
0: Però comunque
2: perché
0: touch.
2: Perché costava di meno.
0: E touch?
2: Mm. Sì,
0: sì,
2: ma ho ecco. Una tastiera attaccata e uso solo la tastiera.
0: Vabbè, i tablet da che mondo è mondo si possono usare con la
2: Vabbè,
0: tastiera attaccata.
2: Vabbè, dici sto tablet.
0: Vabbè, che pensate che sei interessato. No, in realtà l'81% dei lavoratori preferisce il tablet in questo periodo storico, anche perché sono diventati talmente potenti da sopperire alle mancanze che avevano qualche anno fa.
2: Sì,
0: dove
2: sono belli leggeri poi. Sì. Se devi andare in giro con lo zaino, devi portarti dietro sempre il computer, se il tablet riesce a fare la stessa cosa,
0: è molto
2: cioè,
0: più comodo.
2: Alla fine risparmi, già c'ho la cervicale. Se mi metto pure il computer quello pesante dietro
0: ti viene male alle spalle.
2: Finita.
0: Anche perché in realtà vengono più, hanno superato da pochi giorni, per questo ne stiamo parlando, le televisioni, visto che la televisione si mette lì, hai i tuoi canali, le tue cose, mentre il tablet forse è un po' più immediato e il fatto che si possa spostare a destra e a sinistra,
2: quella è la comodità,
0: giro, è comodo, tanto che io stesso in cucina non abbiamo una televisione, ma mentre sto cucinando e mentre sto mangiando mi metto il mio bel tablet e sto tranquillo. Cioè l'unica cosa è forse il volume, che è un po' pecca.
2: È basso?
0: È un po' bassino.
2: Vabbè, ma tanto non è che essere al cinema. Mentre cucini ti sposti il tablet vicino, al massimo stai spadellando, ti finisce un po' di sugo sul tablet. Forse per quello non si sente, perché c'è il cibo.
0: Infatti tra poco parliamo

0: Esattamente di questo, del rapporto un po' tossico che hanno i tablet con la cucina e soprattutto con gli ingredienti.
1: Oh mamma mia, spesso una follia, volevo un Mercedes bianco, lo stereo.

Mamma mia! Facciamo una pazzia! Andiamo giù a Sorrento a passeggiare. Compriamo

0: Che soddisfazione, Pino Daniele dal 1991 su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando un po' di tecnologia, di questi tablet che stanno diventando protagonisti all'interno dello scenario mondiale di lavoratori, studenti,
1: no,
0: ragazzi.
1: Ma dici di più, ma cioè, sì, non ce l'aspettavamo,
0: no,
1: di questo tablet.
0: Incredibile.
1: È una novità che è uscita oggi, mercoledì giugno 2026.
0: E tu continui ad avere la fobia del giorno. Comunque, in realtà ci sono delle aziende che hanno quelle che aggiustano e fanno, si occupano delle riparazioni dei tablet. Qual è il modo in cui vengono utilizzati di più e soprattutto danneggiati questi tablet?
1: Come?
0: In cucina. Spesso, infatti, devono aggiustare tablet che sono sporchi di sugo, di farina, hanno il burro all'interno degli altoparlanti. Lo so, perché stai là, vengono usati per guardare i video tutorial.
1: Oppure
0: su come cucinare.
1: Li vedi così piatti, li usi come taglieri.
0: Tu hai veramente fatto una cosa del genere?
1: No, però io non uso il tablet, io mi metto le cuffiette, mi ascolto un buon podcast o un po' di musica, devo creare un po' di ambient, magari deve arrivare una mia fiamma.
0: Una fiamma?
1: Sto cucinando.
0: Ah sì, la fiamma per cucinare, dici, quella dei...
1: Esatto,
0: tu non avevi
1: dei fornelli accesi.
0: Non hai fornelli a induzione.
1: No.
0: Vabbè, comunque, stavamo parlando di questo e il problema è che, essendo anche touchscreen questi tablet, gli schermi...
1: Certo,
0: vengono imbrattati dalle impronte digitali sempre di burro e sugo. Poi magari c'è anche un po' caldo, siamo in un periodo in cui ci sono 38 gradi all'ombra e quindi questo burro praticamente scende, ci sono i bordi che se li lecchi praticamente ingrassi solo a guardarli.
1: Ho letto la soluzione che hanno dato alcuni centri di riparazione. Se proprio avete coperto il tablet di un po' di cibo, prendete un pezzo di pane e ci fate la scarpetta sullo schermo.
0: Non fatelo, perché i tablet come i telefonini sono forse la più grande fonte di batteri.
1: Non si era capito che era uno scherzo?
0: No, ogni tanto tu dici cose che sembri serio.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Spot. Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
3: Aperto anche la domenica.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
6: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Tananai con Tango su Radio Latte e Miele in questo mercoledì. Bella, bella, quasi quanto lo sapevate che...
1: Fai muscolo anche.
0: Sì, mi fa male il collo. Lo sapevate che, oltre al fatto che mi faccia male il collo, esistono panchine pubbliche inclinate appositamente per essere scomode?
1: Perché così la gente non ci va a dormire.
0: La gente non ci rimane per troppo tempo. Adesso non vogliamo proprio puntare gli occhi su chi si ferma a dormire, perché immaginiamo siamo persone in difficoltà. Sono appositamente scomode. Si chiama l'architettura ostile di queste panchine.
1: È vero.
0: Perché appunto le panchine non sono una soluzione al relax delle persone.
1: Ma se voglio leggere un libro su una panchina? In un parco?
0: Dipende un pochettino.
1: Guardando allora gli altri che corrono e sudano, invece sono là bello asciutto che mi sto leggendo.
0: Puoi farlo.
1: Tolstoi o Toy Story?
0: Toy Story più bello.
1: Sì, infatti.
0: Non sono tutte così. Alcune, soprattutto quelle nelle stazioni, forse nei parchi sono comode.
1: Ah, sì, certo.
0: Però nelle stazioni dove c'è un via vai abbastanza frequente, hanno un pochettino di inclinazione davanti, quindi rendono la seduta un po' scomoda.
1: Non è in Italia questa roba, perché in Italia ti girerebbero il doppio, visto che già sei in ritardo, devi aspettare un po' di più in queste macchine scomode.
0: Penso che siano anche in Italia.
1: Ah, ok.
0: Quindi cornuto e mazziato.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

0: 19:58.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana: Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui, non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50% più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Buonasera Napatti, come
7: ciao.
6: Va in questo mercoledì?
7: Bene,
6: giugno.
7: Bene, bene.
8: Lui non dice il 17, non dice 17 giugno per scaramanzia.
6: Oggi abbiamo giocato con le superstizioni, okay, e i gesti scaramantici. Mm-hmm. Tu come sei messa?
7: Ma io non ci credo, però qualcosa di scaramantico la faccio anch'io.
6: Tipo?
7: Non lo so, per esempio io avevo le mie abitudini quando facevo gli esami all'università.
6: Ah, ok.
7: Avevo
6: non
7: rito.
6: Studiare, è un rito.
7: No, quello non mi conveniva perché già avevo i miei seri problemi, se no. Non studiavo era complicato. No, avevo i miei riti, cioè io seguivo sempre, per esempio facevo lo stesso percorso, sempre per arrivare all'università.
8: Vedi?
7: Sempre.
8: Anche se cambiava la sede?
7: Non importa, io facevo quello e potevo...
6: Ci spostiamo no, perché in Svizzera.
8: Ho fatto,
7: sì,
8: la,
7: sì.
8: Ho fatto la magistrale a Bicocca. Dove l'edificio
6: Bicocca Milano.
8: Milano, dove l'edificio 19 era quasi in un altro comune rispetto all'edificio 3. Quindi se avessi fatto
7: no, anche a me
8: percorso,
7: succedeva. Però sì. Io passavo sempre comunque dalla facoltà.
8: Ah, okay.
7: E poi andavo dove dovevo andare. Cioè, beh, vedi che robe assurde.
6: Ma andavano bene poi gli esami? Facciamo...
7: Ma
6: quando andava
7: mi...
6: bene anche quando dovevi fare
7: io
6: la spesa.
7: Io mi devo di sì. Però non so se qualcosa poi c'entrava.
6: Mi piace però seguire il percorso.
7: Sì, lo facevo perché mi in realtà
8: giocava tranquillità mentale.
7: Esatto,
8: forse,
7: era
8: sì.
7: Proprio per evitare l'ansia.
6: Io da ex tennista uso i polsini neri.
7: Vedi?
6: Ah, li preferisco quelli bianchi.
7: No.
8: Non si riscaldano di più se sono neri.
6: Fa niente, tanto fa caldo lo stesso.
7: A lui
6: ma dice caldo
7: così.
6: I polsi.
8: Okay, okay,
7: ma perché ex tennista?
6: Perché non sto giocando da
7: a me è una piccola
6: tanto.
7: Pausa tra un torneo e l'altro.
6: Piccola pausa, ma i miei follower mi
7: ti
8: defollowano.
7: Lo so, tornerà presto, state
8: va
7: tranquilli.
8: Bene. Followate al Centro della Musica per le prossime due ore con Anna Patti su Radio Latte Miele.
7: Grazie.
8: Ciao.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
9: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
10: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
11: Latte 18 giugno, giovedì, buona giornata a tutti. L'Ariete oggi è forte, giornata positiva per le relazioni, gli incontri, le opportunità. Fascino in crescita, possibilità di ottenere riconoscimenti o giustizia dopo un torto subito. E poi lo sai, lo ripeto ormai tutti i giorni, luglio porterà un importante rinnovamento. Il Toro deve rallentare, prendersi cura di sé, soprattutto se nei primi giorni di questo mese di giugno ci sono state delle tensioni. Ho spiegato più volte che anche chi ha avuto un problema importante, ha corso un rischio, alla fine se l'è cavata bene. Il weekend sarà ideale per chiarimenti, emozioni e riconciliazioni. Gemelli, guardiamo l'aspetto pratico della vita, perché adesso è possibile anche mettersi in gioco in maniera seria dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche delle relazioni. Ottimo momento per socializzare. Sei un po' pensieroso solo in amore, in particolare se hai a che fare con una persona che non risponde alle tue richieste, che magari è un po' fredda. Prudenza con Vergine e Pesci. Cancro, periodo favorevole per la crescita personale, per il lavoro, l'amore, ecco perché continuo a pensare che più volenterosi, liberi professionisti abbiano già ricevuto una buona notizia, altri avranno soddisfazione entro fine mese. Naturalmente quando abbiamo stelle buone non dobbiamo aspettare che le cose cadano dal cielo, ma dobbiamo muoverci direttamente. Leone, e chi ti ferma più? Adesso abbiamo buone stelle, da luglio ancora di più, persino chiusure e separazioni possono rivelarsi liberatorie, perché a volte noi tiriamo avanti dei rapporti, delle situazioni che ci fanno male senza accorgercene. Nuovi incontri e opportunità promettono molto bene per il futuro, ovviamente le coppie e le associazioni che sono forti, che non hanno vissuto crisi, diventeranno ancora più tenaci. Vergine, lavoro importante, ma non trascurare affetti e vita sociale. Lo dico perché il transito di Venere nel segno rappresenta anche una sorta di sveglia che in questo periodo suona ideale per tutti coloro che si sono un po' arenati, che magari hanno pensato che l'amore non esistesse. Il weekend favorisce incontri, bilancia, determinazione, voglia di emergere, consensi. In questo periodo puoi raccogliere il frutto delle fatiche maturate negli ultimi mesi, perché di ostacoli e contrasti ce ne sono stati tanti, ma stai avanzando verso risultati davvero di rilievo. Vedrai quante cose cambieranno da qui alla fine di luglio. Lo Scorpione ha una giornata un pochino stressante, forse bisognerebbe evitare di amplificare i problemi. Come dicevo qualche giorno fa, prendere tutto di petto a volte è sbagliato, soprattutto se hai a che fare con persone che non ti ascoltano. Miglioramenti da domani. Il Sagittario è un ottimo periodo per chiudere ciò che non funziona e aprirsi a nuove opportunità. Favoriti gli incontri, i chiarimenti, le intuizioni. Io direi anche possibili ritorni di fiamma. Venere dissonante dice però che non vuoi che siano toccati i tuoi spazi di libertà. Capricorno, le tensioni diminuiscono e torna una certa serenità. Da oggi pomeriggio il clima è migliore e tra l'altro anticipo, il weekend favorisce amore, famiglia e recuperi sentimentali. L'acquario è preso da questioni di soldi, contratti, accordi, insomma non sai se accettare o no una proposta, magari sei in attesa di risposte che non arrivano. In amore evita discussioni inutili, devi concederti una pausa di relax. Pesci, giornate utili per il lavoro, per capire chi è davvero affidabile. L'unico rischio in questo periodo è di discutere per motivi banali. Insomma, l'amore ha bisogno di protezione, affetto. Doppia prudenza con Vergine e Gemelli. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
12: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
10: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Perché Uliveto è Uliveto.
13: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar qui su Radio Latte Miele. Tra poco cominciamo con Al Centro della Musica.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Il 20 e 21 giugno la Festa della Musica arriva nei Musei Archeologici Nazionali della Basilicata con La Voce dei Luoghi. Sabato 20 alle ore 19 al Museo Archeologico Nazionale di Potenza il concerto della Concert Band Città di Potenza. Domenica 21 alle 17:30 a Muro Lucano, presso il Salone delle Feste della Società Operaia di Mutuo Soccorso, esperienza di musicoterapia guidata da Anna Lapetina. A seguire alle ore 20 il concerto del coro polifonico Vox Populi presso il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. Due momenti, un solo spartito di memoria, cultura e condivisione. La Voce dei Luoghi, Festa della Musica 2026.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
8: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
10: E mangio pane, pane e sale.
11: Latte e miele.

0: Il disco da temiera di questa settimana a Brescia con Daddio, e noi cominciamo con Al centro della musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buon mercoledì sera a tutti voi da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele, una nuova puntata di Al Centro della Musica. Buonasera e ben trovato anche a Umberto Cappellato che è in regia. Le nostre due ore insieme anche questa sera, tanta musica, tante cose da proporvi come sempre anche attraverso i nostri viaggi. Il primo di questa sera per festeggiare un'artista italiana che pochi giorni fa ha compiuto gli anni, e insomma quattro canzoni per ripercorrere come sempre la carriera. E poi nel nostro secondo viaggio tematico ci facciamo guidare da una parola, e questa sera una bellissima parola che ci fa pensare tanto alle vacanze, ma la scopriamo più tardi. Come sempre però tutto comincia qui al centro della musica dalla nostra citazione.
3: La musica non è di nessuno, la musica si scrive per lasciarla a qualcun altro. Ezio Bosso.
4: Che dammi.

0: Vasco Rossi con Splendida giornata, un grande successo per lui dal 1982, canzone che è un inno a vivere la vita pienamente, potremmo dire un inno al carpe diem, a non perdersi niente di tutto quello di bello che la vita ci può offrire. E è proprio questo il senso di questa canzone, vivere con intensità tutte le emozioni, perché poi ciò che conta è che comunque sia andata a finire, che sia stata una splendida giornata. E quello che ci racconta Vasco Rossi in questa canzone non è solo la sua storia, ma poi diventa la storia di tutti noi, perché ogni volta che l'ascoltiamo ci rivediamo in questa canzone, vogliamo seguire proprio il suo consiglio, e quindi era perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti di Ezio Bosso, che dice che la musica non è di nessuno, le canzoni vengono scritte per chi le ascolta.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
2: Al centro della musica.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: Le ultime dalla nostra redazione.
8: Una buona serata all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Depositato alla consulta della garanzia statutaria della Regione Basilicata il quesito referendario per l'abolizione della legge regionale che reintroduce i cosiddetti vitalizi. L'iniziativa è del comitato promotore per il referendum, di cui fanno parte 11 esponenti di varie associazioni. Solo dopo che la consulta avrà accettato il quesito come ammissibile, potrà partire la raccolta delle 5.000 firme necessarie a chiedere l'effettuazione della consultazione. Una vasta operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno ha portato all'esecuzione di un sequestro preventivo di beni e valori per circa 160 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su presunte frodi legate ai bonus edilizi. Tra i territori interessati dalle indagini figurano anche Puglia e Basilicata insieme ad altre regioni italiane. Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, il sistema illecito avrebbe riguardato la gestione e la circolazione di crediti fiscali generati attraverso misure agevolative come bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino ha annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo per garantire una risposta più rapida ed efficace alle emergenze sul territorio provinciale. La principale novità riguarda il posizionamento di una squadra operativa presso la sede centrale di Avellino, scelta dettata dall'analisi degli interventi degli anni precedenti, che evidenzia una maggiore concentrazione di incendi nelle aree limitrofe al capoluogo. Previsto inoltre il supporto di un mezzo con riserva idrica a Grotta Minarda per migliorare la copertura dell'intera provincia e nel periodo compreso tra il 20 e il 22 agosto l'attivazione di una squadra aggiuntiva presso il centro di protezione civile Zamberletti di Sant'Angelo dei Lombardi. È tutto, grazie dell'ascolto, risentirci alla prossima edizione.
9: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
10: Primo viaggio di questa sera al Centro della Musica per festeggiare Gianna Nannini, che proprio qualche giorno fa ha compiuto gli anni. Lo facciamo riascoltando alcuni dei suoi più grandi successi. Si parte da Latin Lover.

Giannini, uno dei suoi primi grandi successi dal 1982, Latin Lover, famiglia di artisti, quella di Gianna Nannini, il papà, insomma, grande industriale dolciario, la famosa pasticceria Nannini di Siena, il fratello pilota di Formula 1, e lei invece è una grande appassionata di musica. Si appassiona davvero fin da ragazzina alla musica, comincia a suonare. Diciamo che la prima grande occasione si presenta, lei si era presentata a varie case discografiche tra Roma, Milano, e dopo aver rifiutato un contratto con la Ariston perché volevano trasformarla in qualcosa che lei non era, in una cantante un po' più tradizionale, ma lei aveva questo animo rock e quindi non voleva essere imbrigliata da nessuno, e aveva catturato l'attenzione di Claudio Fabi e Mara Maionchi della numero uno, e che erano rimasti invece proprio affascinati dal suo carattere, dal suo entusiasmo, dalla grinta che Gianna mostrava di avere fin da subito. E infatti attraverso loro lei comincia a fare i primi passi, tra l'altro primissimi passi che Gianna ha fatto nel gruppo di Mario Lavezzi, i Flora Fauna Cemento, poi dopo di loro ancora altre piccole cose, poi inizia la sua vera carriera da sola. Primo grande successo America dall'album California, che noi abbiamo ospitato proprio qui al Centro della Musica, e poi secondo grandissimo successo, proprio questa, Latin Lover, successo in Italia ma non solo, perché Gianna Nannini in quegli anni, soprattutto dopo l'album America, spopolava in Germania. I tedeschi adoravano la musica di Gianna Nannini, anche Latin Lover ebbe un grandissimo successo proprio in Germania. Nel 1984 esce un altro album di grande successo per la Nannini, dove c'era questa canzone, era stato proprio anticipato l'album da questa canzone che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Fotoromanza.

Grandissimo successo di Gian Nannini, Fotoromanza, dall'album Puzzle uscito proprio nel 1984. Tra l'altro il video di Fotoromanza era stato realizzato da Michelangelo Antonioni. Partiva dopo l'uscita di questo album un tour europeo di grandissimo successo, diciamo, proprio come Gian Nannini si fosse imposta in Germania. Ancora oggi Gian Nannini suona ed è programmata dalle radio tedesche. È capitato anche a me di essere in giro in Germania, ascoltare le radio tedesche e sentire tra le uniche canzoni italiane Gian Nannini, o tra le poche Gian Nannini. E tra agosto e ottobre di quel 1984, diciamo, un tour nelle maggiori città italiane, una quarantina di concerti con un totale di 300.000 spettatori, sono tanti per quel periodo lì. E tra l'altro Fotoromanza, aiutata anche dal video di cui parlavamo, si piazza al primo posto nelle classifiche italiane e ci rimane per ben 2 mesi, mentre l'album resta per 6 mesi fra i primi 10 album più venduti nella hit parade italiana di quel periodo, quindi davvero grande successo. E poi, come dicevamo, il disco si ritrova nei primi posti anche in Germania, in Austria, anche in Svizzera. Riceve il disco d'oro in Svizzera proprio per questo album. Fotoromanza vince anche il Festival Bar quell'anno, quindi grande successo per lei, una conferma dietro l'altra. Continuiamo nel nostro viaggio a lei dedicato, arriviamo nel 1986 e c'è un altro successo, bello e impossibile.

0: Gianna Nannini con Bello Impossibile dall'album Profumo del 1986. In questo viaggio solo grandi successi, solo hit che si sono piazzate in testa alle classifiche nel momento in cui sono uscite, ma canzoni che rimangono nella storia della musica italiana. E anche in questo caso Bello Impossibile si aggiudica due dischi di platino in Italia, un disco di platino in Austria, uno in Svizzera e disco d'oro in Germania, proprio per dire che in quel momento era sicuramente la cantante, la rocker che l'Italia esportava di più nel resto dell'Europa, anche perché comunque non sono tantissime le cantanti che fanno rock in Italia. Sicuramente lei in quel periodo era unica, era una cifra veramente unica. Negli anni 90 ci sono ancora dei momenti importanti per lei. 1990, insieme ad Edoardo Bennato, scrive il pezzo che sarà la colonna sonora dei mondiali di calcio di Italia 90, cioè Un'estate italiana. Per qualcuno quella canzone lì, da parte poi di loro due, fu come, insomma, da parte del loro pubblico non venne presa bene, no? Perché intesa come troppo commerciale, però rimane comunque, insomma, una canzone che fa parte della storia della carriera di questi due, che sono sempre stati molto controcorrente, sia Edoardo Bennato che Gianna Nannini, scritta da Giorgio Moroder. Sì, esatto. Piccolissima curiosità, nel 1994 Gianna Nannini si laurea alla facoltà di lettere e filosofia all'Università di Siena, tra l'altro con una tesi proprio sul corpo nella voce, tesi bellissima con riferimenti al canto, anche a Janis Joplin, a delle artiste internazionali. Così, piccola curiosità, non so se lo sapevate, mi andava di raccontarvi anche questo. Tra poco il nostro viaggio dedicato a Gianna Nannini si chiude con Meravigliosa creatura.
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Spot. Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
3: Aperto anche la domenica.
4: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
5: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
4: Sì, e se poi è una fregatura?
5: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
4: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
5: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
6: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6 a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Gianna Nannini, meravigliosa creatura, 1995, dal suo album Dispetto, in cui lei torna un po' al rock delle origini, torna anche un po' alla tradizione toscana, perché dentro questo album ci mette due pezzi che contengono citazioni proprio da pezzi popolari della musica toscana. Tra l'altro album a cui collaborano grandi artisti italiani come Francesco De Gregori, c'è anche una cover di Lontano Lontano di Luigi Tenco e poi c'è anche un pezzo con Dave Stewart, insomma grandi nomi a collaborare a questo album di Gianna Nannini, che tra l'altro è un altro grande successo trainato proprio dalla canzone che abbiamo appena ascoltato. Non so se avete fatto caso, è il 1995, quindi insomma difficilissimo scegliere solo quattro canzoni per poter raccontare una carriera come quella di Gianna Nannini, però era un viaggio omaggio per lei, perché proprio qualche giorno fa ha compiuto gli anni ed è il nostro modo ovviamente per festeggiarla e farle anche tantissimi auguri di buon compleanno. Torneranno occasioni ovviamente, anzi non ne mancheranno qui al Centro della Musica anche nella prossima di stagione, per tornare a parlare di Gianna Nannini e per ascoltare la sua musica. Intanto invece noi torniamo al 2026, lo facciamo con le nostre novità. Lei è Senza Cri, sceglie dei suoni particolarmente elettronici per raccontarci di una notte estiva, una notte selvaggia.

0: al centro della musica.
1: Venti e 58.
2: Spot.
3: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui, non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
4: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
5: Dai, dimmi.
4: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
5: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
4: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
5: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
4: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gaia con Bossa Nostra ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Rieccoci qui, la nostra seconda ora in questo mercoledì sera, in questo mercoledì 17 giugno, ancora ben ritrovati da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. Tra poco torniamo sull'album che stiamo riscoprendo insieme a voi questa settimana, l'album d'esordio di Ligabue, Ligabue 1990. Anche stasera abbiamo una canzone da ascoltare che è un grande successo e che faceva parte di quell'album. Abbiamo un viaggio da fare insieme più tardi, il nostro viaggio tematico, ed è proprio questa la parola che ci guida e ci accompagna, il viaggio, esattamente. Ci sono anche tutte le nostre novità, rimanete qui con noi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Il centro ottico di Antonello Vozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
3: Dall'ottico Vozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
2: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
3: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Vozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
4: Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Di Otaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in Transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizione e comunità. Sirino in Transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: Quella pioggia che va e torna il sereno.
8: Latte miele.
9: Sotto la pioggia batte forte il cuore.
8: Latte miele.
10: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
6: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

0: Maledetto me.
1: Fulminacci è il suo ultimo singolo, Maledetto me, ma noi torniamo sull'album che stiamo riascoltando insieme a voi questa settimana, Ligabue 1990. In realtà questo album avrebbe dovuto intitolarsi "E non è obbligatorio essere eroi", frase tratta dal pezzo che abbiamo ascoltato qualche giorno fa, Marlon Brando è sempre lui. Però poi hanno cambiato idea e hanno scelto per un più semplice Ligabue, d'altronde era anche l'album di debutto dello stesso cantante, quindi forse volevano presentarsi in un modo sì più semplice ma anche più incisivo per far ricordare questo nome. Tra l'altro nella copertina, che era su bianco, appariva proprio diciamo al centro quasi questo nome scritto anche abbastanza grande in nero, che destava anche curiosità, perché magari nessuno o ancora pochi sapevano chi fosse Ligabue, e quindi anche questo nome poteva destare un po' di curiosità. Di materiale ce n'era tanto. Dicevamo anche ieri che questa è una cosa che aveva dichiarato anche Ligabue parlando del suo album di debutto: aveva tante canzoni tra cui scegliere che erano state scritte, tanti pezzi che erano lì ancora a metà e che dovevano essere finiti e che avrebbero anche potuto entrare in questo album ma poi non ci sono entrati. Però come dicevamo, in questo album ci sono entrate tante canzoni che sono state delle vere e proprie hit, che fanno parte ancora delle scalette dei concerti di Ligabue, Balliamo sul mondo, Piccola stella senza cielo, per fare dei nomi, ma anche la canzone che noi stiamo per ascoltare, che abbiamo scelto di farvi ascoltare questa sera, che rimane una delle hit di Luciano Ligabue. Stiamo parlando di questa, "Non è tempo per noi".
2: C'è un

Ligabue con Non è tempo per noi, dall'album che stiamo riascoltando insieme a voi in questi giorni. In queste sere abbiamo parlato del suono preciso di questo album, molto americano. Anche in questa canzone si sente tanto l'influsso di questo suono. Non abbiamo però parlato della sua band, ormeno abbiamo detto che sono i Clandestino, ma dentro ci sono dei nomi che sono piuttosto importanti: Max Cottafavi alla chitarra, Gigi Cavalli alla batteria. Ci sono due nomi che hanno fatto parte anche di Elio Le Storie Tese in periodi alterni: Paolo Panigada, c'è anche un solo di sassofono in canzoni importanti in questo album, sono anche l'organo Hammond, è anche tra i cori, quindi una delle seconde voci, e anche Claudio Dentes, anche lui che ha fatto parte appunto di Elio Le Storie Tese. Tra l'altro Panigada era tra i produttori insieme ad Angelo Carrara proprio di questo album di Ligabue. Questa canzone che abbiamo appena ascoltato parla di un noi. Questo noi, compreso chi canta, sono tutte quelle persone che vivono libere da qualunque condizionamento, che inseguono i propri sogni scostandosi dalla mentalità di un'epoca che non li rappresenta, che non fa per loro, seguendo invece solo i propri ideali, i propri sogni, le proprie aspettative, i propri modi di vivere, e avendo anche l'idea, il pensiero che quei modi di vivere siano talmente giusti, perfetti per loro, che non cambieranno mai. È anche il pensiero di un giovane, comunque, vero, non giovanissimo, ma comunque 30 anni, però è comunque racconta comunque la sua generazione, quella generazione lì. Domani ci torniamo, ancora un'ultima canzone da questo album, ancora un po' di curiosità nascosta in questo album d'esordio molto importante di Ligabue. Adesso invece noi torniamo al 2026, lo facciamo con loro, Luke 3 e Cristina Lora. Questo è il singolo estivo per loro, Melodrammatica.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: Pronti per ripartire insieme a voi il nostro viaggio tematico e ad essere guidati. Questa sera sarà proprio la parola viaggio. Tante canzoni, ma noi ne abbiamo scelte quattro e tutte speciali. Si parte con Francesco De Gregori e Compagni di Viaggio.

0: Francesco De Gregori con Compagni di Viaggio, un altro dei poeti della musica italiana. Questa canzone è molto poetica e qui il viaggio è un viaggio metaforico, è il viaggio della nostra vita, quello per cui è importante scegliere il compagno giusto. Però a volte, purtroppo, anche se il compagno era quello giusto, le cose non vanno come volevamo, come desideravamo, e questo è proprio il racconto di una storia che finisce, ma è anche una riflessione molto profonda sulla caducità dei rapporti umani, sulla fine di un amore, perché questo sì era stato il compagno giusto. E infatti a un certo punto dice: due buoni compagni di viaggio non dovrebbero lasciarsi mai. E questa frase suona un po' come un amaro paradosso, perché ci sta parlando proprio di una storia d'amore che è finita e di come anche si vive in modo diverso questa fine, perché lei vuole esaminare questo dolore, vuole capire, vuole spiegare, e quando lo chiede a lui, lui cosa fa? Sceglie la fuga. Infatti dice: ho un volo che parte tra poco e non posso stare qui a spiegare. Ci sono veramente tante bellissime immagini in questa canzone, anche molto poetiche, anche questa idea di un rapporto così fragile, destinato a dissolversi come una tempesta d'estate, dice sempre nel testo della canzone. Il nostro viaggio continua, e continua con Irene Grandi. Anche qui si parla di partenze, si parla di viaggi, ma anche questo è un viaggio metaforico che fa riflettere sulla nostra vita, sulla nostra esistenza. Irene Grandi.
1: Prima di

Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio, uno dei grandi successi di Irene Grandi è una canzone che fa riflettere su quanto il viaggio possa essere

Se è un cambiamento magari piuttosto grosso per noi. E altra frase molto bella nella canzone: prima di non essere sincera, pensa che ti tradisci solo tu. C'è anche questo. Cerca di essere sincera con te stessa, di capire veramente quello che vuoi, perché questo è il viaggio più impegnativo, ma è anche il viaggio più importante. E serve proprio a questo farlo, per conoscere se stessi, per crescere, per affrontare la vita in un modo diverso. Quindi, insomma, anche questa canzone molto poetica, con un messaggio molto forte. Ben diverso e più leggero il viaggio che invece facciamo con loro. Anche qui, questo è un viaggio vero, ma è anche un viaggio metaforico. Lo facciamo insieme e soprattutto ci divertiamo con loro, con I Negrita, Rotolando verso Sud.

con Inegrità rotolando verso sud. In questo caso, dicevo, è un viaggio metaforico ma è anche un viaggio vero, perché loro l'hanno fatto davvero. La canzone, il brano lo hanno inciso mentre erano in Brasile a Rio de Janeiro, testimone anche il video dove ci sono loro sotto il Redentore. E ci sono tanti riferimenti ovviamente al Sud America, e tanta si sente anche nelle

0: sonorità così fortemente latineggianti, però questo motivetto così allegro, così spensierato, in realtà poi nasconde un messaggio, perché questo viaggio è un viaggio alla ricerca di un'armonia, di un equilibrio, rincorrendo la felicità. Questo Rotolando verso sud è proprio la canzone di un viaggio, di una ricerca di sé ma lontano da casa. Lo ripetono tanto nella canzone, questo Long Way Home, no? Lontano da casa, la ricerca di sensazioni vere che ci possano far capire chi siamo davvero. E questo è quello che un po' hanno fatto i Negrita quando hanno registrato quell'album L'uomo sogna di volare, cercando un po' di spostare le loro sonorità, cercando di prendere quello che c'era lì nella terra dove erano andati a registrare, e in qualche modo si sono resi conto che nel loro modo di essere, ma anche nel nostro modo di essere italiani, c'è molto di latino, c'è molto dei ritmi latini, e li hanno fatti propri e li hanno messi in questa canzone che se non altro dal punto di vista musicale ci ridà quella leggerezza del viaggiare, del cercare anche dell'estate, perché no? Certo, assolutamente sì. Tra poco il nostro viaggio si conclude, non poteva mancare questa canzone. Cesare Cremonini, buon viaggio.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Spot.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
6: Asta Mobili, la metà è gratis.
5: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
9: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
8: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
9: Più visibilità, più clienti, più risultati.
8: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
9: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
8: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
10: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Cesare Cremonini con un suo grande successo dell'estate 2015, Buon viaggio. Non poteva mancare questa canzone in un viaggio dedicato al viaggio, scusate la ripetizione. Ovviamente canzone leggera, spensierata, che sì, ci fa pensare all'estate, ma canzone che ha un profondo significato. Il viaggio non è una proposta in questo caso, ma è proprio un imperativo a lasciarsi andare, a trovare il coraggio di prendere la strada che porta lontano e ad accettare tutto quello che il viaggio ci porta, che siano gli imprevisti oppure no, e soprattutto come dire, a lasciarsi anche trasportare, anche cambiando, in questo viaggio che si può fare insieme. Ovviamente si fa insieme nel caso della canzone, ma è un viaggio in cui bisogna veramente godersi ogni momento senza neanche aspettarsi troppo, ecco, vivere come si dovrebbe davvero fare in viaggio, e quindi vivere, dicevamo prima, anche l'imprevisto e poi insomma lasciarsi meravigliare dal finale, che è questo quello che poi dice la canzone di Cesare Cremonini. Il nostro viaggio si è appena concluso, noi siamo pronti anche per tornare alle nostre novità in questa estate 2026. Vi proponiamo anche loro, tutti insieme, DJ Jed, Vladi, Shorty Shock. Questo è il loro nuovo singolo, si intitola Colpa del Sole.

0: 21 e 59.
1: Spot.
2: Ci risiamo. Un altro fine settimana nel quale vorrei fare qualcosa di diverso, ma non so cosa.
3: Non disperare, ho io la proposta giusta. Sabato 20 e domenica 21 a Castelgrande ci è offerta la possibilità di vivere un'esperienza entusiasmante e diversa, partecipando in diretta ad una ricerca archeoastronomica.
2: Ma dai, dimmi di più.
3: Possiamo scegliere più momenti. Sabato 20, all'alba, possiamo assistere al sorgere solstiziale del sole dal complesso megalitico del Cannalicchio. Oppure alle 17.30 partecipiamo alla conferenza per capire meglio di cosa si tratta e cogliamo il tramonto solstiziale dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.
2: Bello, dai, ci voglio andare.
3: Ma non è finita qui. Domenica 21 possiamo assistere all'alba solstiziale dall'interno di un'altra chiesa, quella di San Vito, e vivere quegli effetti scenici ricercati dagli architetti del passato.
2: Ho deciso, voglio partecipare a tutti gli eventi.
3: Allora l'appuntamento è a Castelgrande il 20 e 21 giugno per vivere il solstizio estivo in diretta.
4: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
5: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Domani sera ci ritroveremo dalle 20 alle 22 per l'ultima puntata di questa settimana. Grazie a tutti di essere stati con noi. Dopo di noi, come sempre, c'è Rewind a tenervi compagnia. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Anche stasera abbiamo scelto una canzone per voi. Abbiamo ascoltato tanti album e scelto una delle canzoni che chiudono l'album di un artista italiano. L'artista in questione stasera è Anna Oxa, da un Q-disc che si intitolava Controllo Totale del 1980 e si chiudeva con questa canzone A Domani Metropolitana.

0: Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: www.radioradio.it.
1: Il 20 e 21 giugno la Festa della Musica arriva nei Musei Archeologici Nazionali della Basilicata con la Voce dei Luoghi. Sabato 20 alle ore 19 al Museo Archeologico Nazionale di Potenza il concerto della Concert Band Città di Potenza. Domenica 21 alle 17.30 a Muro Lucano presso il Salone delle Feste della Società Operaia di Mutuo Soccorso esperienza di musicoterapia guidata da Anna Lapetina. A seguire alle ore 20 il concerto del coro polifonico Vox Populi presso il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. Due momenti, un solo spartito di memoria, cultura e condivisione. La Voce dei Luoghi, Festa della Musica 2026.
2: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
3: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
2: Sì. E se poi è una fregatura?
3: Altro che fregatura! È una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
2: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
3: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
4: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
5: Latte Miele.
6: Questo il treno che viene e va. Un nuovo treno che viene.
5: Latte Miele.
7: Il treno delle 7:30 senza lui. Cuore di metallo senza l'anima.
8: Radio Latte Miele.
5: La tua musica italiana.
9: Rewind. I nastri del tempo di Radio Latte Miele.
10: Vai settembre, mi dirai quanti amori

0: spot.
1: Domenica 28 giugno vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diota Iuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
2: Greco Mobili, non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Latte Miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: spot.
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Latte e miele. Re Wind.
4: Dagli anni 60 ad oggi.
3: La musica che non si dimentica.

0: 22:58.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Latte 18 giugno, giovedì, buona giornata a tutti. L'Ariete oggi è forte, giornata positiva per le relazioni, gli incontri, le opportunità, fascino in crescita, possibilità di ottenere riconoscimenti o giustizia dopo un torto subito. E poi lo sai, lo ripeto ormai tutti i giorni, luglio porterà un importante rinnovamento. Il Toro deve rallentare, prendersi cura di sé, soprattutto se nei primi giorni di questo mese di giugno ci sono state delle tensioni. Ho spiegato più volte che anche chi ha avuto un problema importante, ha corso un rischio, alla fine se l'è cavata bene. Il weekend sarà ideale per chiarimenti, emozioni e riconciliazioni. Gemelli, guardiamo l'aspetto pratico della vita, perché adesso è possibile anche mettersi in gioco in maniera seria dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche delle relazioni. Ottimo momento per socializzare. Sei un po' pensieroso solo in amore, in particolare se hai a che fare con una persona che non risponde alle tue richieste, che magari è un po' fredda. Prudenza con Vergine e Pesci. Cancro, periodo favorevole per la crescita personale, per il lavoro, l'amore, ecco perché continuo a pensare che i più volenterosi, liberi professionisti abbiano già ricevuto una buona notizia, altri avranno soddisfazione entro fine mese. Naturalmente quando abbiamo stelle buone non dobbiamo aspettare che le cose cadano dal cielo, ma dobbiamo muoverci direttamente. Leone, e chi ti ferma più? Adesso abbiamo buone stelle, da luglio ancora di più, persino chiusure e separazioni possono rivelarsi liberatorie, perché a volte noi tiriamo avanti dei rapporti, delle situazioni che ci fanno male senza accorgercene. Nuovi incontri e opportunità promettono molto bene per il futuro. Ovviamente le coppie e le associazioni che sono forti, che non hanno vissuto crisi, diventeranno ancora più tenaci. Vergine, lavoro importante, ma non trascurare affetti e vita sociale. Lo dico perché il transito di Venere nel segno rappresenta anche una sorta di sveglia che in questo periodo suona ideale per tutti coloro che si sono un po' arenati, che magari hanno pensato che l'amore non esistesse. Il weekend favorisce incontri, bilancia, determinazione, voglia di emergere, consensi. In questo periodo puoi raccogliere il frutto delle fatiche maturate negli ultimi mesi, perché di ostacoli e contrasti ce ne sono stati tanti, ma stai avanzando verso risultati davvero di rilievo. Vedrai quante cose cambieranno da qui alla fine di luglio. Lo Scorpione ha una giornata un pochino stressante, forse bisognerebbe evitare di amplificare i problemi. Come dicevo qualche giorno fa, prendere tutto di petto a volte è sbagliato, soprattutto se hai a che fare con persone che non ti ascoltano. Miglioramenti da domani. Il Sagittario è un ottimo periodo per chiudere ciò che non funziona e aprirsi a nuove opportunità. Favoriti gli incontri, i chiarimenti, le intuizioni. Io direi anche possibili ritorni di fiamma. Venere dissonante dice però che non vuoi che siano toccati i tuoi spazi di libertà. Capricorno, le tensioni diminuiscono e torna una certa serenità. Da oggi pomeriggio il clima è migliore e tra l'altro anticipo, il weekend favorisce amore, famiglia e recuperi sentimentali. L'acquario è preso da questioni di soldi, contratti, accordi, insomma non sai se accettare o no una proposta, magari sei in attesa di risposte che non arrivano. In amore evita discussioni inutili, devi concederti una pausa di relax. Pesci, giornate utili per il lavoro, per capire chi è davvero affidabile. L'unico rischio in questo periodo è di discutere per motivi banali. Insomma, l'amore ha bisogno di protezione, affetto. Doppia prudenza con Vergine e Gemelli. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
7: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Latte e miele, Rewind, Rewind, Rewind.
9: I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
10: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
9: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: spot.
1: Ci risiamo. Un altro fine settimana nel quale vorrei fare qualcosa di diverso, ma non so cosa.
2: Non disperare, ho io la proposta giusta. Sabato 20 e domenica 21 a Castelgrande ci è offerta la possibilità di vivere un'esperienza entusiasmante e diversa, partecipando in diretta ad una ricerca archeoastronomica.
1: Ma dai, dimmi di più.
2: Possiamo scegliere più momenti. Sabato 20, all'alba, possiamo assistere al sorgere solstiziale del sole dal complesso megalitico del Cannalicchio. Oppure alle 17.30 partecipiamo alla conferenza per capire meglio di cosa si tratta e cogliamo il tramonto solstiziale dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.
1: Bello, dai, ci voglio andare.
2: Ma non è finita qui. Domenica 21 possiamo assistere all'alba solstiziale dall'interno di un'altra chiesa, quella di San Vito, e vivere quegli effetti scenici ricercati dagli architetti del passato.
1: Ho deciso, voglio partecipare a tutti gli eventi.
2: Allora l'appuntamento è a Castelgrande il 20 e 21 giugno per vivere il solstizio estivo in diretta.
3: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
5: Tu chiamale se vuoi emozioni.
6: Latte miele.
7: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
6: Latte miele.
8: Radio Latte Miele,
9: la tua musica italiana.
10: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
11: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

0: Senti che bel rumore.
1: Rewind, Rewind. Rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele 2009.

0: spot.
1: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Latte e Miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Latte miele.
4: Latte miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi,
4: la musica che non si dimentica.

giusto amarsi più. Le mani sul viso cercano una forza che non.

0: Mezzanotte e tre.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Hot.
1: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui, non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni,

0: Strutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
0: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
1: Latte miele.
2: Una canzone triste nel mio cuore.
1: Latte miele.
2: Una canzone d'amore buttata via.
1: Latte miele, la tua musica italiana.

0: spot.
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
1: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
0: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
1: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
0: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.
3: Viaggia bene il mio cuore, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone, non sento chiusure e non

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di

0: Mezzanotte e 58.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bam Bam Bambina.
1: Spot. Spot.
2: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui, non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
3: No, proprio oggi è il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
4: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
3: Sì. E se poi è una fregatura?
4: Altro che fregatura! È una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
3: Hai ragione, non posso mancare, parto subito!
4: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
5: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
6: Latte e miele.
7: Una

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: potrei cantartele qui.
1: Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: spot.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
3: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 1:59.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

faccio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo, voilà.